0: 这些
1: 公司的最爱，公司的最爱，
2: 叫什么？

0: film. Io sono Dio. Entonces rispondo bene.
1: Yeah. Porto contribuito a questo. Va bene, così sì. Le fai, le fai. Le
2: fai. Aspetto che si chiamano il tuo corso, è uscito a quello delle truppe speciali da asfalto,
3: Adesso tu
1: pennarello.
3: No, questo è Margherino.
1: No, lo sto entrando la volta.
3: Qual è? Quello che ha la ragione.
1: No, non c'è un gioco. Ma
3: io l'ho messo.
4: Ma siamo su mai, no? Non è un discorso di
1: Silu, che ci fai qui? Fuori subito! Sì, no, perché non vogliono qui che... Vabbè, me ne frego, non devo salutare me. Questo? Te la piace? Ma ti piace? Beh, allora te la piace, sicuramente. Sì.
4: No.
1: Per il 29 già sì. Puoi fare un messaggio? Scusa, ma tu lavori nell'ambito metalmeccanico? Fai la muratrice? Hai una forza nelle mani? Perché la bocca? Per mangiare? Perché? Tu dovresti fare l'avvocato del diavolo. Ah no?
4: No.
1: Ma come no? Lei insegna anche oggi, per cui non è potuta venire. La scuola. Ma non puoi buttartici?
4: Ormai sono vecchia.
1: Perché? Perché? Ma può aprire uno studio tuo? Senti, ma invece specializzarti sull'informatica?
4: Ma no, a Catania non c'è nessuno che a Catania vada l'avvocato per questi problemi, nessuno. Cioè, non ci sono tante reali che riguardano l'informatica.
2: Scusa, perché quando mondo questo modo, no?
1: Ah, vuol dire che ti si è sfasciato, cioè il programma non funziona. Strano. Ah no, se mi esce fuori vuol dire che il modulo non è suo, è scritto male.
2: Perché non so perché è sta cosa?
1: Mi sono tutto incrocchiato. Dormire nel camper col freddo che fa è stato drammatico.
4: Sì, ha avuto un po' di problemi perché aveva un
1: po' di problemi. Quindi sono
4: stato.
1: Ah. Assolto. Assolto come mai? Non mi ricordo il tuo nickname qui.
4: Vabbè, ma non è che mi faccio vedere spesso.
1: Infatti, non tanto spesso.
4: Il MIRC, perché da noi
1: sì, lo so, l'ho usato anch'io.

Se la rete funzionasse, ma se non ci fossero le idrovore,

0: Comunque sì, sta andando.
1: Un modulo che mi dà la Foundation Code non lo vale.
0: Sì. Per un certo modo però direi fame.
2: Mi sa che ho sentito.
0: Ma perché? Da.
2: Qua.
0: Perché a me piace la pizza cruda.
2: La pasta di pizza.
0: Ma in generale anche quando faccio la pizza io la faccio un po' più bianca. Ram fatto, pasta di pizza. Sei un gruppo lui. Come?
2: Dico, mia nonna faceva la pasta in casa e la mettono ad asciugare, era la sua
1: cosa. Cosa sto facendo io?
0: Ma tu che cosa ci fai qui? Qua,
2: quanto c'ha?
0: Ah, c'ho 4 anni o qualcosa, eh? Coniglio impazzito, coniglietto, coniglietto. Sali, sali, sali. Sali, vedi perché è un coniglio.
2: No, ci credi.
0: Ma niente, ci sali di nuovo. È un coniglietto.
1: Guarda, allora,
0: cosa c'è? Cosa c'è? Sì, dammi un bacino, dammi un bacino.
1: Questo qua, e me lo dai, perché l'andiamo in questo qua, ma ci fanno questo altro modo.
0: Aspetta, poverina, poverina. Questo l'ho trovato in un bosco a Palazzolo.
1: Ancora quest'anno un altro modo diverso.
0: E l'ho presa al volo, non ci ho pensato un attimo.
2: Vabbè, quelle pezze che ci sono tutte, ora c'è una emergenza, no, lì no, immediatamente
0: perché litiga con la. Questa è una cosa incredibile perché stavamo facendo un giretto con Ram a Palazzolo. Dove andiamo? Dove andiamo? Io andiamo al posto di Paolo, andiamoci, andiamo, ci voglio andare, cioè, a Palazzolo.
2: Esatto.
0: Non so perché volevo andare lì, ho trovato lei.
2: Con la mia gatta per tutta una vita mi sono avuto da questo mondo, cioè ero quello che un gattone il giorno della festa della laurea, a casa, il cucciolo tutto nero, unico cucciolo in tutto il quartiere, non se lo sono visto in luce, cioè lei è arrivata lì, proprio,
0: no, esattamente.
2: Meravigliosa proprio. E tra l'altro è andata mi sono visto, l'abbiamo ritrovato dagli amici. Divertirsi, vai,
1: la cazzo è grosso modo di dire. Perché è uno spedaccio di morto, porca l'anima. Ah, Berillo.
0: Sentiato?
1: Ho capito.
0: Se ti affido un compito.
3: Non lo toglierò assolutamente.
0: Sai cosa servirebbe un cavo RCA e RCA per collegare il monitor dell'Apple?
1: RCA, RCA.
0: Il tuo compito è costruire questo cavo.
1: Io devo salutare.
0: No?
1: Io non salvo.
0: Come lo metto? No, no, c'è tutto nel campo alla fine.
1: Ho qualche volta in video.
0: Non credo per collegare audio, video, però c'è la forma dello spinotto, diciamo, è il tipo di spinotto. stato ritorno.
4: Ma? Sì, l'ho rifatto con il manga da te. Bene. Va bene, dai, salviamo.
1: Dammi il salvatore.
0: E nel camper.
1: Vado?
0: Potevo cercare. Sì, le trovi in terra e troverai anche lo stagno in qualche modo.
1: E hai anche i cavettini?
0: No, il plug ce li ha. Ce li ha lui il plug.
3: È giusto?
0: No. Centrale operativa complicata lo dovete chiamare, perché secondo me voi complicate le cose in un modo assurdo. Cosa? Ah, boh, sembra una mappa.
2: Sì, ma di che cosa?
0: C'è un ospedale? Il momento che anch'io faccio delle foto. No, dai.
2: No, le odio
0: ancora. Perché?
2: Le odio.
0: E allora così.
2: Ti giuro, guarda, la maggior parte delle cose tutti me ne fanno questo pure.
0: Ma perché? È un peccato. Girati, vieni.
1: Cos'è questa cosa gay?
0: Se troviamo un cavetto, un pezzettino di file.
1: Lo convinceremo,
0: eh?
1: Lo convinceremo,
0: cazzo.
1: Come da fare tipo.
5: Grazie.
0: Il bello è rovinare il tavolo.
1: Stavo dicendo la stessissima cosa.
0: Sono rovinato il tavolo, che piacere c'è. Devi darti delle regole ferree. Sabato niente lavoro.
1: Dice erano 204 per il
2: fa. Sai se succede non perderti lo stagno in meno?
1: Anonimo stanonimo.
0: Vabbè,
1: come non posso anche dire.
5: Sì, dai, fammene sperare molto.
0: Che orrore.
6: No, si può scrivere.
0: Tanto.
7: Non lo so
6: devi
8: mettere semplicemente i permessi nei utenti, adesso mi dai più, fai più, e l'altro potrebbe mettere, o fai più, e più, più, scrivi più,
6: più,
8: da tutto, ma non so se lo fanno, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, Meno di l'uomo dove devi mettere non c'è bisogno di cambiare
7: ah,
9: Thank you.
7: Non Non è che funziona, no, Forse godiamo di visuarlo nelle FGS.
8: Allora, sì, me lo ricordo. Certo, no.
4: La secondo
8: me è che la di cui gli avversari scompare.
7: Questo qua lo conosco.
4: No, sì,
7: non è molto difficile, ci vuole l'algoritmo di ricerca per le parti di chi segue il cursore. In gesto ce li abbiamo.
8: Grazie, Diego.
1: alla fine non è detto.
9: Thank you.

0: 对，那让我
1: ¿Qué es lo que se llama?

0: Ho capito come devo fare. No, vedi,
1: vedo più un cazzo.
0: Immagino, ragazzi.

小同志。

对，你说的。

0: avevo un rapporto.
1: No, non è
0: no, non
1: per quello non era di dire.
0: Non ti serve un bicchiere,
1: non ti stava un bicchiere di 3 secondi in giro,
2: no, perché si è fumato l'avanzino
0: come l'hotel. Non ti serve un bicchiere, poi tutto
1: è quello che fortuna non è mai stato messo a bicchiere.
0: Non è vero, non è vero.

Thank you.

¿Qué?

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Gracias.

Amen.

有点那个，对。

对，嗯，不是，那里，嗯。

Thank you.

Gracias.

0: ぼっこするじゃない。
1: Thank you.
0: Sì, sarà molto come se Tiago, scusi.
1: Provo a montarlo.
0: Sì, ma...
2: Scusa, ma non c'è... Se li fai di me, se non possiamo montarlo.
0: E colletto?
2: No, sarebbe essere di... Non lo dico, ma...
1: Hai prendendo?
2: Make morte non vedo che funzionerà. Per fare make morte, la distinzione.
1: Ma me ne può.
2: No, make
1: record. Device driver.
2: Ma che
1: il modo con cui metto la disabilità.
2: Generate driver options. Non si può rilevare, for event, for un
1: scritto. Ah, from, sì, sì, sì, sì. Per quale dovrebbe andare dal campo?
2: Io questo lo dico.
1: No, questo. No, se io tocco con un antidao, tocco a me.
2: Ah, sì, se non vuoi essere un po' di
1: Vabbè, adesso vediamo se... Prendiamo, sta prendendo forma.
3: Sì, un po' Grazie. Perché? Ci starei,
4: io ho fatto un po' di
2: Sì, quasi mia, non riesco a contattarla, ci sono andato dalle persone.
3: Un attimo.
4: No, fai.
3: No.
2: se vai in
3: io ho fatto il link, ma non mi funziona niente.
2: Ok, quando la gente non vuole niente.
3: Ok, andrò a fare un FTP. E provare a fare uno.
2: Sei dentro?
3: Dopodiché farò di tutto per installare quelle cazzo di DRI.
1: Allora, detto da
2: direct rendering
1: uguale funzionale, tutto fare
2: se strisci sui muri o su un muro che è grado di luce, prendi velocità.
1: Armadetto, è bellissimo.
2: Installate e andare sul land game.
1: Andate sul land game.
2: È perché sto usando queste risorse, non ti vedo più. Cosa sei quella che mi dà la migliore risorse?
1: Alle 4. Ah, ok, allora subito, vediamoci subito e decidiamo cosa fare. No, vediamoci subito, ho detto.
3: Vado a promuovere l'iniziativa.
1: Allora vediamoci subito, tutti qua decidiamo. Dobbiamo decidere in programma. Hai portato la banda?
2: Va bene,
1: Ma è pieno, mi sa, è pieno. È un po' pieno, però lui pensava che fosse pieno. Però è stato pieno. No, ma che pieno, non si vede. Allora, si fa il...
2: Allora, secondo me ti si faccia la disco.
1: Secondo me questo qua trasmette al disco una velocità maggiore che il disco si imballa.
2: Magari
1: una velocità maggiore da girare la pista.
2: È il posto in portato, non quello di cui sono sciappando.
1: Cosa?
2: Te lo arriverebbe di comportato.
1: Quale?
2: Così.
1: Sicuro pure lo arriverebbe un portato del genere. Quindi però per piccolo sono per 6 costo.
2: Costo, costo?
1: Più piccolo euro. Ah, quello è ben 22 con le...
2: Tentum Staninja.
1: Ah, Tentum Staninja, meglio ancora.
2: È un mix. Guarda, parla con lui che è preparatissimo.
1: Con me?
2: È un mix. Che se ce l'altro compito,
4: è un mix questo?
2: Sì, è HC
4: mix.
2: 32-64, no, non me lo ricordo, è un NAC V qualcosa. Non lo fa, tipo l'elicottero quando lo accendi. Mi vedi, eh? Ah, no, questa cosa, non mi chiama la su qui non ha una mente, questo portale. Sì, è tutto, io sai che lo
4: fa.
2: Per bello, no, non lo fa, non parla. È muto. Ma perché ha poco blocco, 133 metri. Ma che porco di è?
1: Cos'è?
2: La prossima volta che viene a Catania, la prossima volta che lo porti a Catania. Sentiamo? Sì, mi serve questo semino, perché me lo ho regalato a Vampire.
1: Ma lo vuole dire lei?
2: Sui bei ci fai sicuramente di più.
1: E io non ho provato a fare bene.
2: Vabbè,
1: in realtà l'ho comprato più bello, la cosa però ma adesso compra molto più di
2: più. Ah sì?
1: È un display OX. Chi è?
2: Oh,
1: sta KZ.
2: Sì, ho capito che non lo conosco. Comunque è uno di questi, è che mi hanno per un'altra cosa.
1: Ma come sono questi?
2: Io lo sono vado un po' perché mi piaceva che ci hai.
1: Ma che cosa?
2: Ma il sito non ci
1: Thank you.
3: basta che va
4: Hanno scritto il suo Grazie.

0: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.
1: No, dall'altro seminario, c'è

Sono andato. Erano soffermati. Erano soffermati. Diversi. Allora, diversi. Allora, una

0: Matteo.
1: Questa sera viene?
0: Matteo.
1: Matteo.
0: No, ha detto che veniva.
1: Ah, ottimo.
0: Però
1: sarebbe lui Matteo. Matteo si cambia il nome. Ma ora per allora, come proposito di lista c'era come attività abbastanza spicciole, nel senso che non ci coinvolgono in maniera allucinante, cioè chi sa in parte per le chiavi di CPG, visto che le utilizziamo nelle liste, sarebbe bene firmarcele in qualche modo. E questo volete che dovrebbe anche stasera, perché no, tanto ve lo dico, per me. Poi c'era. Vincenzo Giro che non è venuto, non sappiamo perché. Ma cosa ne fai? No, proposto la discussione, dibattito sulla. Cos'è il gruppo top? Gruppo top fuori. C'era la discussione sulla seconda bozza del DPR3. Non so se alcuni di voi hanno seguito, vabbè, no, ci ho messo alcuni punti in particolare, che sarebbero quelli che riguardano il DRM, quelli che riguardano le restrizioni di posti dell'anno in generale all'utilizzazione. Su questo ci sarà parecchia di libera ultimamente, anche diverse scherzate tra Torvalds sui software foundation stanno su alcuni punti essenziali, quindi questo potrebbe essere anche un buon momento di dibattito. Un'altra cosa che ho proposto io, avevo anche cominciato a buttare giù qualcosa, era ok, un'altra cosa che ho proposto in vista era no, a parte lo scherzo, l'ho proposto, ma diciamo queste sono tutte proposte da vedere quanto, se e quando parla, se ci interessa e quando parla, un dibattito ugualmente, visto che siamo, diciamo, per il termine del suo lavoro, un dibattito sulla cultura libera in genere, cioè su cosa si sta muovendo in questo momento, non soltanto nell'ambito del software libero, ma anche in altri campi del sapere che hanno preso ispirazione dal momento del software libero, e ci siamo accorti che sono tantissimi, sarà anche uno dei temi del nostro Linux Day tra 2 o 3 settimane. Io non ricordo più tanto, se ricordate qualcos'altro che avete preso in vista, questo è
2: la discussione che sta nata dal fatto che praticamente ci sono l'errore su un articolo che è stato fatto sulla giornata di oggi.
1: Ah, questa è una cosa interessante.
2: Che è una cosa che credo possa essere interessante, perché l'equivoco che è stato uno che confonde Linux Joint Day con Linux Day, che praticamente ha fatto un giornale che stava fatto l'articolo, appunto fatto l'articolo dicendo che Linux
1: Day dovete essere sparato.
2: No, ma tu pensi di fargli levare subito l'articolo, però non so perché non si capisce più niente.
1: Pirata,
3: questo è stato il suo colore.
2: Questo è l'altro che questa persona comunque dalla tecnico ha fatto nascere dei dubbi a delle persone che hanno posto dei misteri, ma forse allora questa persona non è il primo anno che ci cerca, forse questa persona può dare l'input per far nascere realmente un Linux Day a Enna. Quindi qualche stamattina alle 8:30 circa, non lo so, per me era un orario in cui attualmente tutto non funzionava, sono venuto a vedere questa cosa di Enna, che avendo letto l'articolo, anzi che è andato per mail, sono venute. Io credo che tipo approccio con il libro secondo te non è il massimo.
4: Stavo ascoltando Burgio.
2: No, vabbè, io la situazione è molto buona, appunto, ha detto che sarebbe tornato
1: Ah, in realtà secondo me, visto che invece ha preso l'argomento, secondo me sarebbe interessante riservare una parte di questi 2 giorni a organizzarla davvero qualcosa, cioè se riuscissimo a trovare due o tre persone, potrebbe essere anche queste, viene versati a lì, non so, software libero, potreste alzare il porto. Se riuscissimo a organizzare un Linux Day, visto che magari possibilmente le forze non ci sono per
4: Linux,
1: sono tre o quattro bug, possibilmente anche non si prendono sulle spalle una cosa di questa. Chissà che magari se noi non decidessimo di fare una cosa di questa in un istituto superiore, in una scuola, all'università, ci utilizziamo un pochino l'organizzazione e potremmo farla noi, no?
2: Come
1: guardi la metodo per cercare di legalizzare qualcosa qua,
2: credo
1: sia
2: una provincia che non è scoperta da nessun tipo,
1: assieme a Trump, non è coperto da nessun tipo di niente, non c'è acqua, non c'è luogo, non c'è niente,
4: mancano i tetti sulle case,
1: mancano i tetti. Quindi questo sarebbe un altro argomento di cui ci potrebbe discutere, cioè quello di cercare di far nascere qualcosa che non c'è.
2: Ok,
1: va bene, allora come facciamo? Come organizziamo queste cose? Ah, naturalmente, fra le altre cose c'era, anche se tu non lo vuoi dire, una proposta di ALT che consisterebbe in una breve, abbastanza breve spiegazione di cos'è Mezzubuntu, di cui probabilmente avete sentito parlare, seguita da una prova sul campo, quindi una prova qua con i nostri portali, con la giornata che abbiamo, di Mezzubuntu, che è già arrivata alla versione 0.0.19b, e nella prossima andrà a formare una giornata carina, quindi potrebbe essere un'altra idea.
5: Sí, porque se puede.
4: Sarebbe il caso, mi sa.
2: No, vabbè, a parte la scherza, perché se ne qua lo immaginiamo, nel senso che
5: è un gay pride, no?
2: Non è un gay pride.
4: Non è ancora.
2: Non ancora.
4: Ci stiamo attrezzando.
5: Sono contento. A che ora lo diventa?
2: No, vabbè, noi abbiamo saputo da Claudia, da Luisa, dell'articolo che è uscito su Vienna il giornalista è qua, giornalista che ha scritto l'articolo, non lo so, chi è?
1: Forse
2: verrà, non so chi è. No, ha fatto in realtà un po' di confusione, in che senso? La scorsa settimana, il giorno 28 di ottobre, c'è stato tutta Italia una manifestazione congiunta di tutti quelli che volevano partecipare a vedere questa cosa, che è il News Day, che è una manifestazione che si svolge ormai da 5-6 anni a questa parte, tutti i news del gruppo d'Italia. Tutti in un stesso gruppo d'Italia assieme lo stesso giorno organizzano nella loro città, nel loro territorio, nella realtà una manifestazione di divulgazione di Linux, sì, del software libero in generale, e il giornalista ha scritto in questo articolo che si trattava, quello di oggi era un Linux Day a Enna. In realtà quello di oggi è una cosa un po' diversa, perché quello di oggi è oggi e domani è una
5: ma che vi chiediamo indietro i soldi della benzina
2: addirittura anche la stesso problema, non si chiede un garantiere, no, in realtà questo qua è quello che noi abbiamo chiamato 3 anni fa Linux Join Day, Sicilia di Linux Join Day. Di cosa si tratta? Si tratta di un raduno di gruppi siciliani che si occupano in qualche modo di software libero, di Linux, eccetera, ed è un raduno che ci è servito negli anni scorsi a fare un pochino il punto dell'esplosione, cioè a scambiarci esperienze su quello che facciamo nelle nostre realtà, nei nostri territori, nei nostri gruppi, eccetera, sulle attività che abbiamo in corso, sui progetti che abbiamo, e anche a coordinarci per attività future. Assieme. Quindi mentre il Linux Day di solito è rivolto a gente, è organizzato da un gruppo, è rivolto a gente assolutamente neofita, quindi non ha possibilmente mai sentito parlare di Linux, non ha mai sentito parlare di software libero, eccetera. La manifestazione di oggi ha tra virgolette, ma prendendo che c'è da ridere, di un guardandoci in faccia, tra addetti ai lavori, nel senso siamo tutta gente, qui c'è tutta gente che ha a che fare con un LUG, con un Linux User Group, con un AppLab, eccetera, e quindi sa già di cosa si parlerebbe un Linux Day, e siamo qua per cercare di programmare attività assieme, per cercare di prendere delle idee dalle attività che hanno fatto gli altri e riportarle nelle nostre realtà.
1: A capire ogni gruppo singolo a che punto è arrivato e riuscire a scambiarci idee e magari organizzare qualcosa insieme.
2: Ecco, stavo appunto parlando, giusto 3 minuti prima che viste voi, del fatto che negli anni scorsi ci siamo sempre chiesti perché non esiste un Linux User Group a Messina. E poi la domanda. L'idea nostra era di una proposta provante, quella di perché non organizzare qualcosa Enna che favorisse in qualche modo la nascita di Linux.
1: Basta fare una bomba.
2: Ma visto che si chiede
5: cosa deve cuore in d'oro per la domanda. Come? Io sono un ennese ma vivo a Rimini, sono d'oro.
2: Ma sei ennese di Vergini, sei ennese frammentato.
1: Perché?
5: perché non avete fatto solo voi che siete
4: potrebbe essere questo.
6: Vabbè, no, la nostra esistenza non era quella di far vincere la donna, era quella di capire assieme se c'è il modo di organizzare qualcosa Enna per far partire qualcosa di simile
5: anche all'università.
6: Visto che c'è da 4-5 anni anche l'università, visto che c'è una bella realtà di anche di Ennesi che si occupano di Linux, perché strada facendo ne abbiamo costruiti diversi, però nessuno che si fosse caricato sulle spalle la carogna di fare mettere su Linux. E poi infatti basta pochissimo, basterebbe un mailing list, vedersi ogni tanto per organizzare qualcosa, non è così difficile. Quindi in sostanza la nostra cosa sarebbe questa, io credo di poter interpretare un po' il parere di tutti, perché io ne abbiamo parlato negli anni scorsi decine di volte. Cioè, sarebbe, diciamo, se pensate che sia il caso di fare un Linux del gruppo AM, per esempio, e pensate che sia che possibilmente in tre non ci riuscite perché siete voi perché avete, e volete aiuto, in sostanza noi siamo qua. Siamo
7: già anche perché c'è un'altra attività che è strettamente correlata con lui, cioè anche se volete mettere su un gruppo come fare qualsiasi altra cosa come singolo individuo, è sempre una frase.
6: Cioè è giusto che ci sia un inizio gruppo in tutte le province, è giusta e una
7: città.
4: E che siamo inutili.
6: Ce lo diciamo da tre.
5: Ordine del giorno, perché Enna non serve
6: volete dire qualcosa? Cioè, qual è la situazione Enna?
4: Questo numero non è il mio.
6: No,
4: che cos'è? Senza lì.
6: Ma c'è gente.
5: Siamo ai tre. Siamo tutti
7: a c'è gente che testa di software, c'è
6: sì.
5: Abbastanza, perché già 20 persone.
7: 20 persone,
5: non se ne sono ancora resi conto.
7: All'università
6: che
7: sono gli studenti. All'università non si comporta la cioè ci sono anche gli
4: altri. Se non ci
6: no, hai fatto una cosa di
7: che non sai qualcosa.
4: Gioca con Windows,
7: esatto. Si ammazzano i formaggi sulla lista e poi ogni tanto ci raduniamo qui a San Giovanni esatto, ogni tanto sta in un stereo. Questo è un altro punto, ogni tanto prendo qualcuno e sta a un'istituzione così non lo si sente. Capisco che il suo incontrarsi fuori è difficile.
6: Però
1: cercate via internet.
8: Il budget manager dentro.
7: Subito dopo pranzo facciamo la ripresentazione dei vari gruppi, fino a vediamo qua a tutti riusciamo arrivati tutti dopo questi tre anni. Era questo che non mi ha c'era una cosa che non viene, quindi dai, vienici, per piacere, ci manchi, ma non è una mela che dico, ci manchi.
8: C'è altro?
9: C'è un'altra cosa.
6: Ah, c'è la risposta della città, nella bozza di Fiera Pezza sta comprando.
8: Sotto carica, ha bisogno di alimentazione?
9: No, no, però aspetta che lo spengo se c'è.
6: E lo riporta in altri ambiti, come ripeto,
8: cioè,
6: le
8: scientifiche,
6: le biotecnologie, la biogenetica e tutta questa roba di qua. C'è un mare di movimento che noi sconosciamo, ci sono un mare di simili che stanno facendo queste cose che non riguardano strettamente come diciamo Creative Commons, power, contenuti digitali di qualche tipo che vanno in interpretare col software, no? Che Creative Commons sono musica, video, eccetera.
8: Dai.
6: Ma alla stessa maniera in altri ambiti si sta organizzando con sistemi simili, soprattutto in ambito di ricerca, per esempio.
10: In ambito universitario.
6: E manca ancora Messina, ora lo domani due. No, né Willy né gli altri. Non c'è nessuno. Allora, c'è questo gruppetto di qua, grosso modo, che sono quelli di quelli di Palermo. I non allineati di Palermo.
7: Sono quelli del Palermo.
6: Quelli del Palermo, Palermo di Palermo. Poi li abbiamo, in questo momento tre, domani forse saranno di più.
7: Questo
6: è il domani 3, ah forse domani 2, qualcuno potrebbe difendere nella roba. Siamo di Lucy Romana. Quello un pezzo là attorno
11: in battaglia.
6: Quello che non c'è, quello con molti capelli, quello con poco e quello con mezzi. Siamo di Gotta Distretta. Poi ci abbiamo.
7: Tutto questo c'è.
6: No, no, no, no, no. Poi abbiamo di Ragusa ancora non c'è nessuno. No.
8: Il reparto di rianimazione lì non.
6: Vabbè. Poi da lì quel gruppo là è Luca Catania, lì c'è scienziato con Luca Catania, poi adesso abbiamo una breve parentesi, Fitness Poetry e una miscellanea, anche scienziato e anche Fitness Poetry,
8: tu vuoi?
6: Anche io sono Fitness Poetry e Luca Catania. Poi qui abbiamo ancora un pezzo di Luca Catania, lì c'è Crash e Lisa che sono Luca Catania, Ritmet, no, non Luca Catania perché no, no, Catania, ma credo che sia anche Trevigiano, giusto?
8: Sì.
6: Lui è Pien. Lui è Pien. Cioè, sei un po'. Lui è Pien. Lui è Pien. Lui è Pien. Lui è Pien.
7: Okay.
6: Intanto nel suo nasce come l'idea di messaggio, l'idea base di messaggio è quella di costruire una rete che possa allargarsi e pian piano sostituire l'attuale internet. Perché? Internet oggi può sembrare il mezzo di comunicazione per eccellenza, il mezzo di comunicazione libero, accessibile a tutti, è condiviso e soprattutto che non è controllato da nessuno. Questo è quello che sembra, è quello che, è la, che si dice comunemente di internet. Sicuramente è molto meglio di una rete televisiva che è a senso unico, però in realtà non è proprio così. Infatti internet, la struttura proprio fisica di internet, si basa su una rete proprietaria che è stata costruita ed è mantenuta fino adesso da grandissime multinazionali e non solo. Queste multinazionali ovviamente sono supportate dai governi e c'è un giro d'affari enorme. Questo che significa? Fino a quando internet era solamente una rete condivisa tra le varie università all'epoca di Appnet, era un mezzo, era una risorsa utilissima per le varie università che potevano scambiarsi le informazioni. E anzi un'innovazione, è stata un'innovazione grandiosa per l'epoca. Infatti le università potevano per la prima volta scambiarsi le informazioni in tempo reale. E questo andava bene. Andava bene fino a quando l'università, e quindi i nodi della rete, noi chiameremo qualsiasi entità computazionale che connessa alla rete un nodo. Quindi fino a quando i nodi della rete erano una qualche decina, questo sistema andava bene. Poi pian piano è cominciato a espandersi e a diventare sempre più grande. A diventare sempre più grande, le università continuavano ad agganciarsi alle rete e quindi la rete cresceva sempre di più. Fino a quando le imprese commerciali, le grandi aziende e le multinazionali, soprattutto americane, e da quel momento in poi è diventata completamente, cioè non immediatamente, gradualmente, è diventata sempre più uno strumento commerciale. Infatti, quello che potete notare oggi in giorno, internet si discosta, internet, quello che si percepisce comunemente di internet, ovvero la navigazione web, è diventata molto simile a guardare una serie di programmi televisivi, ovvero guardatevi dei siti, c'è la pubblicità, poi leggete passivamente quello che comunque avete scelto, ma un minimo di attività c'è. Ora, il discorso qual è? Il discorso è semplicemente questo, che fino a quando internet, la struttura fisica è controllata e mantenuta da queste grandi aziende, la rete non sarà libera. Libera in che senso? Libera nel senso più assoluto e generale, ovvero adesso solamente in pochi possono connettersi alla rete. Se gli attuali utenti della rete attualmente sono circa 1 miliardo, che può sembrare un numero grande, ma in realtà non lo è. Infatti i paesi in via di sviluppo hanno migliaia di limitazioni per non parlare di decine di migliaia, per connettersi alla rete. E non so, anche ad esempio la Turchia o anche i paesi cosiddetti democratici, la Cina, prendiamo come esempio, questi paesi impongono ai propri cittadini, ai propri utenti della rete una serie infinita di limitazioni. Ad esempio, l'esempio più lampante ovviamente è la Cina, che se un utente manda dei messaggi sulla rete che contengono alcune parole chiave, tipo democrazia, allora esiste un grande fratello gigante, che è il padre cinese, che intercetta i pacchetti di questo
11: di questo utente, lo rintraccia, capisce chi è stato, e dopo pochi minuti questo ragazzo si vede smontare alla porta gli agenti del governo cinese che lo mettono in carcere. Sta lì.
6: Ora avete pensato che non siete così lontano, libero per P2P, Telecom, con il router taglia,
11: sì, infatti,
6: taglia i siti di scommesse inglesi o...
11: Recentemente anche i DNS italiani sono tuttora sotto censura. Infatti se cercate di andare sui siti di scommesse online, anche persino online, non potete andarci perché i DNS italiani sono stati messi l'anno scorso circa sotto censura. E infatti se volete realmente andarci su questi siti, ovviamente non è impossibile perché è stata una restrizione tecnica banale, potete andarci, però per l'utente medio, per l'utente generale che non è dentro gli aspetti tecnici della rete, è impossibile accedere a questi siti. Ora potete chiedere, sì vabbè, i siti di scommesso online ce ne frega, però intanto questo è un primo passo, cioè è un primo passo verso la censura, cioè così come hanno censurato i siti di scommesse, poi non possono anche non farsi scrupoli per censurare gli altri siti. Quindi ora avete capito più che altro che quello che noi dobbiamo cercare di raggiungere è una rete in cui rimanga rete, ovvero una rete è una struttura che è costruita per scambiare informazione. L'informazione dovrebbe fluire senza costrizioni, dovrebbe raggiungere il maggior numero di nodi interessati, essere ridistribuita e riscambiata tra i nodi delle reti. Ora, fino a quando quindi avete bisogno voi utenti di connettervi alla rete tramite dei provider, che questi provider, attenzione, non sono loro, non si tratta qua di agenti cattivi e di persone che combattono per il bene, no, anche i provider sono tutti posti a un'altra serie di gerarchie. I provider infatti devono avere delle autorizzazioni a un livello più alto, sono connessi anche loro a una rete di livello superiore, e questi agglomerati di provider sono connessi a un altro livello di rete. Ovviamente poi arriviamo alla scala, alla cima di questa rete gerarchica, che è manipolata ad esempio da giganti multinazionali come la Arcadel, oppure la Telecom internazionale, oppure i governi stessi, tipo gli Stati Uniti, ad esempio iniziano che forse non è così. Ad esempio i DNS principali, alcuni DNS principali stanno i root server stanno in apparati proprio fisicamente, in alcuni apparati di edifici fisici militari che appartengono al Pentagono degli Stati Uniti. Quindi ogni volta che è un root server dell'H, perciò ogni volta che andate in sito che inizia con la lettera H, voi installate una parte del vostro traffico iniziale attraverso uno di questi server che stanno in America, in un edificio del Pentagono. Ora, fino a qua vi potrete chiedere, vabbè, è così, ma a noi non ci piace nulla. E invece no, perché controllare anche solo un root server, che è una piccolissima parte di tutta la numerata della rete, significa avere un potere immenso, significa poter far apparire tutti questi siti che iniziano con il nome, inizia con l'H, come altri siti. Ad esempio, se l'America un giorno decide di far scomparire tutti questi siti, basta che spegne il suo root server e tutti questi siti non saranno più raggiungibili. Infatti la Cina ha avuto la bella idea, qualche tempo fa, sempre circa l'anno scorso, di creare i propri root server paralleli. Adesso in Cina, in pratica, si è creata una internet parallela, cioè esistono dei siti cinesi che sono irraggiungibili da qui, cioè dal resto del mondo. Quindi, però, perché siamo arrivati a questa situazione? Siamo arrivati a questa situazione principalmente perché nessuno di quelli che portava avanti le reti si è interessato di creare un'alternativa, anche perché c'erano appunto tutte queste multinazionali parte, mirava sul commercio, e quindi gli andava bene questa struttura gerarchica, e quindi hanno continuato su questa direzione. Ma in realtà, già all'epoca, come allievo teorico, e forse all'epoca non a livello pratico, implementativo, esisteva già la teoria delle mesh network, ovvero è possibile, ed è quasi sempre stato saputo, è risaputo, che è possibile creare una rete non gerarchica e non centralizzata, ovvero ogni nodo di questa rete basta semplicemente che sia connesso ad almeno un altro nodo della rete per formare una mesh network. Una mesh è stata una maglia, voglio immaginare una maglia a una rete da pesca, e ogni intersezione, cioè ogni vertice di questa rete da pesca, voi associate un nodo, quindi ogni nodo è connesso ad altri nodi che gli stanno accanto. Come vedete, una rete da pesca può diventare anche lunga e larga chilometri, e può espandersi sempre di più. Cioè, è possibile in sostanza creare una rete senza il bisogno di provider, senza il bisogno di super provider e senza il bisogno di super super provider. Cioè, è possibile creare una rete che sia gestita e venga creata direttamente dagli utenti. Ovvero, non ci sono in questa rete, in questa mesh network, non esistono gerarchie, basta che tu utente ti connetti a un altro utente e basta. Questo oggi viene già sfruttato nei sistemi peer-to-peer di file sharing, come ad esempio Gnu, tutti conoscete Gnu. Però questi sistemi di peer-to-peer si basano ampiamente su internet, cioè presuppongono che già sotto di loro esista una rete fisica. Ora ritorniamo a noi. L'ultimo punto di vedere l'esultivo, quindi, senza quindi, è quella di creare una mesh network scalabile. Scalabile significa che può crescere nell'ordine dei miliardi di nodi. Ora, avendo una mesh network scalabile, significherebbe avere un internet, una potenziale internet libera, nel senso ogni nodo può collegarsi, non c'è nessuna restrizione, non devo firmare un contratto, dare i miei dati personali a un provider, non devo farmi identificare per forza in questa rete, posso rimanere sempre anonimo, posso mandare i dati in modo sicuro agli altri nodi della rete. E per di più la rete diventa molto più performante dell'attuale internet. Ad esempio, l'esempio banale è quello della banda. Siccome io nella mia connessione fisica con un altro nodo non mi sognerei mai di abbassare il livello di banda, cioè il traffico di dati da me all'altro nodo. Allora, se io ho una scheda Ethernet e sono connesso con un altro nodo attraverso la scheda Ethernet, utilizzo più di 100 megabit al secondo che ho a disposizione. Oggigiorno non è così su internet, perché? Perché il provider ti dice: se vuoi più banda, paghi. Cioè, la tua banda diventa proporzionale al costo. Su una rete distribuita, in cui non c'è nessun controllo, in cui non c'è nessun provider, ovviamente questa storia, questa limitazione diventa non solo inutile, ma anche impossibile da essere implementata. Cioè, come è possibile applicare questa restrizione su una rete del genere? Quindi l'idea base di NetSQL è quella di creare una mesh network scalabile, ovvero una rete in cui ogni nodo è connesso ad almeno un altro nodo, e che questa rete possa crescere nell'ordine dei miliardi di nodi connessi. Ora, questo ovviamente è possibile, e gli algoritmi che stanno alla base di NetSQL sono anche abbastanza semplici e intuitivi. E funzionano, ma sono stati già implementati una via versione di questi algoritmi nel codice che è interno di NetSQL. Ora, per entrare in questa rete, che sottolineo che è una rete fisica, non è una rete virtuale come una rete di peer-to-peer di file sharing, è una rete fisica, cioè c'è un computer connesso fisicamente a un altro computer, questi due computer dialogano.

sono più nodi, passando con più di tempo la propria connessione a internet, allora io, nodo di internet, posso contemporaneamente usare i più nodi che condividono la loro connessione per collegarmi a internet. Perciò se quei due nodi hanno una connessione ADSL, ognuno ha una connessione ADSL, io posso contemporaneamente usare due connessioni ADSL nello stesso momento, cioè come se avessi una ADSL e radio chiara. Ovviamente questo discorso si può ripetere anche per tre nodi, quattro nodi, per cento. Ovviamente il vantaggio è ovvio, perché io condivido le connessioni, posso anche usare le connessioni condivise da altri utenti. Ultimamente, come work in progress, ci stiamo occupando di Wi-Fi LAMA. Wi-Fi LAMA sta per Virtual to Physical Layer Mapper, ovvero, siccome è impossibile pensare a una diffusione capillare istantanea di NetSubu, perché NetSubu, essendo una rete fisica, deve essere conosciuta per nascere. Cioè, in una città che è abbastanza densa come case, basterebbe che ognuno mettesse un'antenna web out. Non ho detto una cosa che è fondamentale: la connessione fisica prediletta da NetSubu è ovviamente il wifi, perché è la connessione fisica più facile da installare tra uno o più nodi. Quindi in una città, ad esempio, basterebbe che ognuno mettesse una propria antenna wifi sul proprio tetto e già si creerebbe una rete all'interno della città. Ad esempio c'è il Milan di Catania, che è vicino a casa mia o a casa di Nirvana. Noi con le nostre antenne wifi possiamo facilmente creare una rete, basta che mettiamo un'antenna sul tetto, abbiamo il demo del consumo e i computer dialogano tra di loro e creiamo automaticamente la rete. Quindi, però, il problema di questa diffusione è che è molto lenta. Prima che tutti conoscono NetSubu, prima che tutti si decidano ad usarlo, passerebbe un tempo troppo grande. Cioè, in realtà, non comincerebbe mai a prendere piede NetSubu. Quindi si è pensato ad usare internet momentaneamente, nel senso, se io non ho una connessione, se io sto in una città e un altro modo sta in un'altra città e non c'è nessun modo fisico diretto per connettere questi due nodi, allora utilizzeremo internet per creare un tunnel virtuale, cioè una connessione virtuale tra i due nodi. Dal livello di NetSubu questa idea sarà trasparente, cioè per i nodi che si connettono a NetSubu sembrerà di essere connessi a NetSubu, e inoltre si possono mischiare i sistemi, ovvero possono esistere sia nodi fisici che nodi virtuali che hanno solamente link virtuali, persone che sono solamente connessi attraverso internet. Però il vantaggio di Wi-Fi LAMA qual è? Il vantaggio di Wi-Fi LAMA è che appena esisterà un link fisico tra questa città e l'altra, allora il sistema stesso di Wi-Fi LAMA si occuperà automaticamente di cancellare il link virtuale e di dare priorità a quello fisico. Quindi man mano che NetSubu si diffonderà a livello fisico, le connessioni virtuali diminuiranno sempre di più. I vantaggi di Wi-Fi LAMA sono anche diversi, cioè usare Wi-Fi LAMA stesso su internet, allora una rete parallela ad internet, sopra internet, è già vantaggio. Ad esempio NetSubu implementa ANPNA, che sta per Abnormal NetSubu Domain Name Anarchy, ovvero un sistema di DNS distribuito, cioè chiunque può registrarsi un nome il proprio host name. Ad esempio, io voglio registrarmi netsubu.org, allora posso farlo liberamente, ovviamente se non c'è stato già qualcun altro che l'ha registrato. Però siccome posso scegliere un host name lungo 512 caratteri, o meglio per la precisione 512 byte, non sarà anche caratteri conosci, ovviamente anche se qualcuno si è registrato netsubu.org, io mi registro semplicemente netsubu, anche perché non ha più senso

0: sai, punto, penso comunque il punto semplicemente ho una stringa di arte che posso usare a 1800. Anche nel DNA, siccome dato che è costruito sopra nel tubo, è un sistema distribuito e quindi non c'è nessuna centralizzazione come avviene con il DNS. Quindi non devo pagare a nessun DNS per la registrazione dello snake. Ora, tutta la parte minimale, cioè non minimale, la parte base di Linux Ubuntu, anche una gran fetta di Linux Ubuntu, quello che poi sarà a tempo termine per finito Linux Ubuntu, questa è già implementata. Quindi è già possibile adesso cominciare a fare l'inversione beta e incominciare a fare delle prove e incominciarlo a usarlo effettivamente. Poi, stasera, qualche ora dopo questo istante abbiamo intenzione di riunirci a discutere su alcuni problemi teologici o anche su alcuni tabù che sono in vista su Nesso Cubo. Ad esempio abbiamo parlato di Bigland, come è possibile ottimizzare Bigland, oppure come è possibile utilizzare la distribuzione della banda all'interno di Nesso Cubo per raggiungere un'equità globale sulla rete, quindi non dare priorità a nessun nodo ma massimizzare la distribuzione della banda, oppure come ottimizzare gli algoritmi di Nesso Cubo, che cosa implementare, perché idee da implementare. Comunque quindi ci mettiamo attorno a un tavolo, attorno a una pietra e parliamo semplicemente di algoritmi, codice o di quello che vi passa per essere idee. Quindi questo è Nesso Cubo, cioè ciò che è stato l'idea iniziale, la filosofia di Nesso Cubo è una prima panoramica. Ovviamente se volete potete entrare nella parte tecnica, che è abbastanza interessante perché ci sono dei problemi che se vi interessa sono abbastanza carini da mettersi a risolversi, a risolverli, a cercare un po' per capire la soluzione migliore. E niente, se volete intanto generare lo sviluppo di Nesso Cubo, fatelo, perché ancora siamo un po' come sviluppatori, e questo significa non che il codice non ha qualità, ma che siamo lenti e quindi procediamo lentamente, ma ci procede. Se volete incominciare a usarlo, usate il sito di Nesso Cubo, e qui potete attingere a tutte le informazioni, documentazioni, tonnellate di documentazione e il codice stesso è netsubu.org. E si scrive NSTS2 come tsunami, e Cubo è scritto con due K, KU.
1: Che cosa lo scrive?
0: Il nome da dove deriva?
2: È un massacro.
1: Se lo puoi dire,
0: sì, certo, è possibile.
1: Scritto nel sito, cazzo, non leggi.
0: In realtà mi sono scordato la seconda direzione.
3: Quella vera è quella che si viene usata per scusa.
0: Ecco qua, N sta per Network Electronic Technician Field Ultimate Killing Utility and Kamikaze Uplink. La seconda versione è più semplice da dire, cioè da pronunciare, ed è questa. con Crash stiamo giocando a un gioco open source che si chiama Slime Pop e GPL, che si chiama
4: Slime, però non sono open source.
0: Che si chiama Slime Forest, è un gioco stile RPG 2D in cui i mostri
4: uccidenti
0: spuntano katakari, ovvero simboli fonetici giapponesi, e quindi in sostanza stavano imparando del giapponese. Quindi c'erano una katakari già insieme al tutto,
2: non perché sono circa
0: e allora volevamo scrivere la parola network, e allora l'abbiamo scritta con quello che ci veniva, con quello che sapevamo, e i pezzi che mancavano ce li siamo inventati, e quindi nessun pubblico, cioè network, che in giapponese è tipo network o qualcosa del genere, è diventata su perché è una bella sillaba, tsunami suona bene, e poi buku perché è,
5: non so, ci arriva di là. Ok, quindi questo come si fa? Come si fa?
0: Come si fa? Anzi no.
5: No, lo mettiamo sulle pizze. Cioè non abbiamo tipo
0: messo. Il sito
5: segnato
0: Alexon.org, ormai avete capito come si scrive. L'FTP è 192, 168, 2, 79.
2: Ma lo facciamo tutti assieme adesso e tiriamo su questa rete?
0: Sì, cercate, se avete sconce bene, cioè sconce è.
4: No, sconce no. Se avete sconce meglio,
0: se avete sconce,
4: avete autoconto, così mi
0: sa che è un po' di maker e install. Basta, poi ci siamo. Ma tu sai che è
2: difficile, no, non sono di freddo.
0: Funziona anche su Insiste, cioè WRT, cioè se avete una checkpoint che supporta per WRT, cioè potete mettere, anche perché non abbiamo detto che l'obiettivo principale del codice di Insiste è quello di essere più efficiente e minimale possibile. In sostanza, come memoria vi chiede un massimo di 50k in time sempre, anche se la rete possibile è di miliardi di nodi, quindi avreste sempre bisogno di 50k. Come si dice, è banale, ma vi chiede quasi assolutamente nulla, perciò può girare anche su una macchina purissima, perché è quella del successivo.
6: Rispondo a tutte le possibili domande tecniche che possiate fare adesso, cioè RT e IBM, cioè l'esercito è poi, questo è il poi, però siccome siamo qua possiamo rispondere a domande dirette, però per non creare ridondanza potresti dare spiego. Allora, intanto NetSQL è a livello più basso del TCP/IP. Quello che cerca di fare è solamente di scrivere le rotte nella tabella di routine del kernel. Una rotta tutti i computer ce l'hanno attualmente adesso, che è la rotta di default, cioè tipo dice tutti i pacchetti che io mando mandano sempre a questo piede.
2: No, purtroppo no.
6: No, ovviamente no, perché non sarebbe scalabile.
0: col CDPR, ovvero
2: anch'io.
0: Per range di.
2: Che mi farei seppellire nel circo?
0: Che va da 192.168.20.20. Cioè
2: 2.255
0: di strada lì
2: con questo chiedo, ce ne sono due,
0: così
2: ti conferi
0: prima il quadro davanti a un figlio e poi man mano si approssima e raggiunge la destinazione.
7: Andiamo a secondo tecnico, visto che comunque la rete si basa su un nodo, perché comunque molto traffico deve essere passare casualmente dalla mia macchina. Che succede nel momento in cui io spingo la schermo la macchina? Cioè viene reindirizzato il traffico in maniera dinamica e soprattutto, visto che il traffico di gente sconosciuta a me passa dalla mia macchina, c'è tipografia per garantire la sicurezza del mio. C'è un altro microfono.
0: La sintonia è dinamica della radio. Sì, potrebbe passare il fatto di informazione, ma vedete su internet è già così, cioè sì, intanto il colasso potrebbe essere interessante, cioè su internet il traffico di milioni di modi passa attraverso poche macchine che sono i router che posseggono queste multinazionali, cioè sono i router, i router di internet sono 200.000 circa, e gli utenti di internet sono 1 miliardo. In Cina invece la situazione sarebbe questa: 1 miliardo di utenti, 1 miliardo di router, cioè ogni utente diventa un router, che significa che 200.000 router
2: da diventa internet
0: distrarre sul traffico dei nomi. Significa che, ad esempio, se parliamo proprio di questi giorni, la Telecom in questi giorni sta avendo un sacco di problemi sui suoi utenti a Roma. Perché? Cioè, questo che cosa ci fa capire? Che la gran parte dei nostri dati passa attraverso le loro macchine. Questo significa non solo che possono lograre tutti i nostri dati, lograre no, perché sarebbero troppi, ma
2: come imparare?
0: Sì, sniffare dati sensitivi e anche manipolare sensibili, e anche manipolare, cioè se io mando una mia chiave privata, loro possono recuperarle, quindi da quel momento in poi spacciarsi. Ora, su nessun a livello base, cioè quando allora intanto la prima domanda sì, è dinamica, cioè ogni volta che un nodo entra, esce, perché la banda dell'altro cambia, ok, cioè
2: non lo voglio immaginare,
0: il cammino, perché un nodo dell'altro cambia, cioè ogni volta che una parte locale della rete cambia, allora viene
2: fare una passeggiata,
0: ovviamente sempre in modo scalabile, perché bisogna mantenere la scalabilità. Quindi la seconda domanda è la crittografia. Ovviamente se ti preoccupa mantenere sicuri i dati, tu usi connessioni crittografate, ad esempio SSH oppure connessioni USSL, e quindi fino a quando usi questo tipo di connessione sei a posto. Però esiste anche Carciofo, che in sostanza è Tor per Tor con diversi vantaggi, ovvero che è scalabile.
2: Carciofo.
0: Ogni nodo di NSU può diventare un, non so come si chiama in Tor, cioè un router top, un router che registra il traffico crittografato e man mano gli aggiunge dei layer in più di crittografia. E quindi Carciofo i tecnici ci specifico che leggere se vuoi, cioè perché è una cosa da scrivere, comunque quello che è qua è questo, non è ancora implementato. Noi dobbiamo capire però stiamo dando priorità a Milano, perché prima dobbiamo intanto cioè dare priorità alle parti necessarie e alla sua diffusione. Quindi come.
2: Però se c'è mi interessa.
0: Può rendere totalmente anonimo la sorgente, cioè tu quando ti connetti un server, quel server non potrà mai sapere con chi sta parlando. Puoi anche usare dei server anonimi, cioè così come detto, cioè dei hidden server, puoi usare un server, puoi mettere su un server che può essere può essere controllato da milioni di cose, però nessuno di questi nomi saprà mai qual è il suo vero e quindi qual è adesso verrà anche se sulla studente si è già abbastanza quella
7: struttura non dovrà.
0: Non so, anche
7: perché non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so,
0: non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, potete iscrivervi alla mail list di Nezzucubo per qualsiasi domanda per mandare in parte le discussioni.
7: Appunto due punto
8: no quello per quanto
2: io sono a me Kingstall poi lo tiro su cazzo me ne frega. Ok, ho installato. Come lo configuro il DNA, il DNS, il DNA?
0: Vabbè, sì.
2: Hey,
0: Nets, su Google.
2: Vediamo se trova. Si si chiama, come si chiama? Ma io ci sto dando un'occhiata qua, penso che sia tutta cosa, ma si può lanciare, no? Come si lanciava, non mi ricordo più,
7: su Google, sì.
2: Perché non esiste? Un po'. Puoi averlo in partita a partita?
7: Ho fatto un'altra cosa.
0: Meno R così non ti stupa la connessione. R piccolo.
7: Allora come comando.
0: E poi.
2: E non allora, fare la bay in piccolo.
0: Sì, fallo fare meno M, che magari la meno DDD. Così ti mostro tutto il debug.
2: Ma anche meno M.
0: No, vabbè, però no. C'è bisogno. Tanto. Vabbè, sì. E poi meno D grande così non te lo porti in background. E lo puoi lanciare.
2: E di qui? Prende queste che già...
0: No, se ne prende una a caso.
2: E l'interfaccia che uso?
0: Si prende tutte le possibili interfacce.
2: Cioè le tira su tutte?
0: Sì, però tutte quelle che sono già. Però se stai usando questa per connetterti ad Access Point, prendi la B,
2: no, quindi non la puoi usare in questo, certo.
9: perciò
2: un'altra scheda web.
9: Ora ci vorrebbe uno che è connesso direttamente all'access point, tipo il server di là, il gateway è connesso direttamente all'access point, là si dovrebbe mettere nel su, là si avvia la condivisione di internet, e poi tutti gli altri nodi invece di connettersi all'access point si connettono tra di loro in ad hoc con il CQ
2: e arrivano
9: e passano là.
10: E che mi sa che non arriva a proprietà nulla.
9: No,
2: poi arriva lì. Eccomi qua.
9: Ah, ti sei già connesso là?
2: Sì. Grazie. Ovviamente la lib GMP non ci sarà.
10: Ah, ma non
2: ha finito?
10: Hai un utente?
2: Hai un utente con computer? Allora. Ok, grazie.
9: Fai il metodo comp.
2: Cosa?
9: Oppure usa sponsor, emergi sponsor, usa sponsor che è meglio.
2: Ma questo non installa un cazzo, ma che merda di macchina ha?
11: No, no, no.
5: Yes.

0: Thank you. Serginho, sem nada.
1: Thank you.

Thank you.

0: Sembra di un China, ma va a un culo, cioè, e che cazzo, cioè si faccia il disegnino, e c'è scritto, ma che c'è? Allora chi la cattura è come nel posto per ora.
1: Sì, ha funzionato la 9 con palo, lui con la wifi si è connesso a internet, col cross ci siamo connessi e me l'ha condivisa.
0: Te l'ha condivisa.
1: È nel DNA.
0: Me l'ha condivisa. Ma che c'è? L'informatica è una merda? Sono morto. Ma penso di
2: aver detto delle gestualità. E se c'è la tela, sei di piombo.
0: Già.
3: Sì. Non c'è bisogno.
0: Non c'è bisogno.
2: No, ma lo dico io.
3: Devi
2: applicare
0: la legge di
3: oggi è
0: 4
3: sì, sì, perché madonna, sì.
0: Beh, ma allora pensare a un numero che è grande, come posso osservarlo?
1: No.
0: No, ma c'è stato un problema che stanno bene.
1: Cosa gli occhiali?
0: Una riparazione?
3: Sì, esatto. Ah. Stavo
0: togliendo appena
3: le frecce dalla
0: breccia,
3: sono partite le scimmie,
0: ma
3: dopo
0: quando
3: dovevo
0: fare
3: questo,
0: ok, niente, sono io di stessa della vita, non ho
3: scelto, no, sì, no, non devo dire che fai, no, mi sparta,
0: no, ma io sono così, sì, adesso però lo sto aspettando, porco.
1: Va bene, vado a vedere la cagnetta.
0: Oh, Alberto,
3: prego la sedia.
0: Che sta la camera? Questa è la
3: cosa
0: che non mi va. Buongiorno.
2: Non ti fa entrare?
0: Non mi fa entrare, così già.
2: Vabbè, non fammi entrare con il mio utente.
4: Thank you. Thank you.
1: raggiungere.
0: Coraggio, un giorno tutto questo finirà. Un giorno finirò. Una cosa? Di che stai parlando?
1: Il PL3.
0: Cazzo me ne frega, la morte di Bobbia. Perché quando Linus Torvalds alzerà il dito medio teso davanti a Stallman,
2: noi gli alzeremo due diti medi.
0: Bobbian passerà sicuramente a Hurd, quindi fine di Bobbian, perché non funzionerà mai più.
2: Sarebbe una mappa federale.
0: Si avvia, però poi non fa niente.
4: Ma che cos'è questa cosa? La tua news è stata incontrata e verrà sottoposta al vaglio dell'amministratore del sito prima di essere pubblicata. Ma perché?
0: Che è il guerriero?
2: Quello decisionato.

0: anche a me. È la rete.
1: È la rete.
0: Allah è grande. Ma basta, basta lavorare, basta!

0: Ram. Se faccio così non lo vedo più. Non so perché. No, non lo so. Questa merda di musica di merda! Porco Dinci!
1: Cominciamo! Allora, visto che non manca molto l'ora di cena, se volete, chi vuole partecipare, non si fa quando eccetera, anche se è una cosa abbastanza interessante perché ci può essere direttamente, prima come un utilizzatore di software libero e poi anche come sviluppatore di per chi sviluppa, è stato proposto una discussione di parte sulla novità della GDL3. Che come sapete è in seconda bozza, infatti in discussione attualmente sono alcuni punti che hanno diviso la comunità, in particolare anche su Linux,
0: improvvisamente è tornato quello. Bacia la mano santa, baciala.
1: Per evitare la discussione, ho pensato di mettere la pagina con la GPL completata, quindi con l'attuale online, e la sua messa su.
0: Il pennarello
1: 179
0: e piglialo.
1: Il pennarello sarà, vediamo se questo
2: gigante qui, no uno più grande, il grande pennarello dov'è?
0: Staccate gli sniffer, non si capisce un cazzo sul parete.
1: Intenso 2.179
3: Cristo, mi fa troppo schifo.
4: No, ci siamo rimasti dietro.
1: No, non è questo. Flash GPL. Intenso, Flash GPL. No, no, ci sono scritti del cattivo la diretta. Ah, è sì. Ok.
3: Peggio verso se
2: ma allora te lo faccio, c'è nudo il pubblico
0: perché la rete è una merda, ma ci sono 40.000 persone che si stanno superando all'interno.
3: E Ramo ormai non è quello che fa sempre.
0: Perché Ramo è Pinocchio. Tu non ancora.
2: Lo volete prendere? No, io IPL3?
1: Ah, per po'.
2: Ah, ok.
1: Vai, non è nulla. Siete tutti quelli interessati? C'è gente interessata.
0: C'è gente. Scusa, mi ridai la urla.
2: 192.168.279 slash il denso slash GPL3. Dai, effettivino
0: rimessa.
2: No,
0: non
2: penso io.
0: 92.
2: Dov'è
0: Sbesto? E fammi qua. Ma quando accendete dovete mettergli un dischetto subito.
2: Sì.
0: Un dischetto che faccio il boot.
2: Non lo cancella però?
0: Accendete e chiudete.
2: Ok.
0: Sì, potete farlo.
1: Del testo.
2: Il problema è che la versione offline non carica.
1: La versione offline,
2: se ci vai, non carica i commenti.
1: Ma non carica i commenti? Forse non ci sono tutti i commenti. Sì. Poi se volete c'è anche la versione online tutta commentata con i commenti, quindi non carico.
0: A me scrive un troiaio accanto a.
1: Allora quindi funziona così, più è rosso, quindi più è scuro il colore di background, più commenti ci sono su quel pezzo. In sostanza, in breve, cosa è successo? La licenza è cambiata praticamente tutta. Se vi ricordate la GPL2 era divisa in 3-4 sezioni, una che spiegava le libertà fondamentali sul software, un'altra che chiariva gli utilizzi che si potevano fare con software licenziato sotto GPL, un'altra ancora che chiariva gli utilizzi della licenza, e poi le cosiddette considerazioni conclusive che erano a loro volta ancora che le indicatrici di alcuni punti che rimanevano in dubbio. Questa licenza è cambiata completamente perché allora in sostanza dice le stesse cose che diceva la GPL2, nel senso che la GPL2 in qualche modo è contenuta nella GPL3, cioè è una GPL2 più qualcos'altro. Questo qualcos'altro in particolare riguarda alcune precisazioni che si sono rese necessarie negli ultimi anni. Riguarda la questione del TCP e del DFM, diciamo i punti salienti più pesanti.
0: Io ritengo
1: che la discussione più accesa, quelli che troverete segnali in rosso completo, perché sono stati pluri commentati. Non lo so, come vogliamo procedere? Di mettere la roba punto per punto, di fare un
0: come è vista
1: la idea con il fatto che Firefox non ha una licenza GPL.
0: Ok, stop.
1: È un NPL. Nel caso di GPL, cioè se Firefox fosse stato GPL anche con la versione 2, questa cosa non sarebbe stata possibile.
0: Okay.
1: Perché un software che utilizza un software che è licenziato con GPL non può linkare librerie che non siano anch'esse ridistribuibili con GPL. O meglio, non può avere delle parti essenziali. Cioè, in parole povere, possono esistere dei plugin, sarebbero potuti esistere dei plugin di Firefox proprietari, quindi linkati ma non essenziali, cioè non GPL compliant, non GPL compliant, non essenziale al funzionamento.
0: Perché le librerie di sistema di Windows sono invece essenziali al funzionamento.
1: Ma non sarebbe stato possibile distribuirli assieme a Firefox. Questo è assolutamente non
0: legge. Cioè, fa cagare
1: questa situazione. C'è una precisazione ancora più sul discorso delle librerie di sistema, questo l'abbiamo appena detto. E poi c'è una precisazione molto più netta sul corresponding source of work. Cioè il sorgente corrispondente al lavoro di cui che è coperta questa licenza. Prima, se vi ricordate, la GPL2 il solo questo oggetto veniva definito come la maniera più comoda per effettuare modifiche sul programma. Solo questo veniva detto. In realtà, adesso devo spezzarmi un attimo, c'è scritto una cosina in più. Quindi il corresponding source code per un oggetto software per corresponding source code si intende tutto il sorgente necessario a generare, installare e per un eseguibile a eseguire il software e a modificarlo, ad eccezione delle librerie di sistema e in generale dei tool general purpose disponibili sui sistemi operativi, quindi qualsiasi sistema o chiave di cifratura o autenticazione necessaria per installare e o eseguire versioni modificate del programma dal codice sorgente. Nel argomento del principle context of use, quindi nel contesto di utilizzo predeterminato raccomandato, cosicché chiunque implementa le stesse funzionalità nelle stesse circostanze possa in sostanza tornare il codice così come quello originario. Allora, che cosa significa? Che questo è il punto saliente, diciamo. Che in sostanza per i software che pretendono, che utilizzano il DRM, nella pratica questa causa si trasforma nel avere a disposizione anche le chiavi private di GPG del maker, quindi di chi fa il pacchetto, di chi build il pacchetto. Sì, questo è il discorso di lei, il discorso di click delle Olimpiadi, andiamo in differenza e non tutti non potevano, cioè potevano, cioè chi vedeva stream non poteva farlo vedere al suo vicino, vedere al suo vicino lo stream per un'altra chiave. Quelli che ritengono che sia una limitazione della libertà mettere una causa di questa, e quelli che ritengono che sia una limitazione della libertà non metterla. E su questo credo che potremmo dibattere un po', perché è uno dei punti più interessanti, visto che alcuni di noi sono anche occupati di campagne contro il DRM, che sono presenziali, quindi a noi se dobbiamo dibattere questo è un punto su cui ci possono essere pareri distorti. Prego, sì, vai.
0: Gesù.
5: è un software che è rilasciato con i piedi, ma deve essere perfettamente paschettizzato come file.
0: Il mondo è una merda.
6: Per delle librerie dinamiche, continuo.
1: ragazze che vengono a dire praticamente e che il programma specificatamente richiede?
6: E che quella non è una differenza?
1: No. No, se sono i libri che sono parte del
6: software,
1: se sono la libreria contorno che è in un caso di andamento un plugin per essere incluso in
6: quale si studia la loro
1: quasi si può essere
6: studiata cosa secondo me serve per essere con tutti gli poi di un altro e il testo come quello che hai scritto è un
5: valutato è
7: un valutato
5: è
7: un valutato
5: codice dovrebbe essere lasciato stare nella strada il scritto ma che è giusto non è più in una diretta perché non è giusto
1: no, ma è stato che sia brutale così della restrizione sul scritto esclusivamente il punto C e il punto A, quindi non hanno niente che fare, nemmeno che il programma non sia di tre file, cioè che devi linkarli assieme, il programma già è un programma di linkare un po' per fare un esempio, che ha 35, 40, 50
7: modi,
1: ovviamente alcuni sono plugin, altri sono di perdita, non è tre file, questo non è un po' di modificato, non credo che sia in tre file.

0: dichiarazioni di tutto ciò che fa, se poi ho fatto le compilate, è vero, lo posso vedere, lo posso modificare, ma non posso ottenere l'eseguibile che abbia le stesse funzionalità di quasi di quello che mi sono partito, più le mie modifiche, non lo posso fare. Questo secondo me è, non lo so, è vero, io come dice se a te mi ha possibilità di vedere il mio codice che si continua a dire meno
1: su del sano black metal norvegese a quei bracci con l'FTP si divertiranno non so.
2: Black metal norvegese
1: tu lo sai cosa gli ho buttato su?
2: Cosa gli ho buttato?
1: Burzum.
2: Burzum. Non è mai sentito il Burzum.
1: Allora io sono sicuro che qui si sta porco dio di
2: come fatto in Gendù qua è uguale sicuro anzi sì.
1: Sì, il problema è riportarsi con un fatto.
2: No,
1: dice dai, prendi. No, io sono sicuro che su Ubuntu ci sono già i moduli, ma come si caricano?
2: I moduli del kernel innanzitutto.
1: Quali?
2: E quali sono?
1: I moduli del kernel R128, DRM R128, ok?
2: Ok.
1: Però come

0: il volto di mostro, come diceva la pubblicità. Però guarda, che c'è? Mettiti una sedia, va.
1: Ma no.
2: Sì, cosa ti devo chiedere?
0: Ma se si nulla vomito, come si fa per i pezzettoni?
3: No, ti devo
0: rispremere con forza.
3: Come si fa per i pezzettoni?
0: Vedi la carica, tu tieni tra poco, non più di 10.000 stronzate di
3: Cristo. Adesso è compatibile con l'Apple 2 normale, l'assemblea?
0: Sì.
1: Scusa, non stai mi metto, ma non è vada
0: altro. Ah, ecco qua. A un certo punto mi dici, dai, raccontami, mi segui. Ma perché, perché Madonna?
1: Tipo Eselect OpenGL 7, Eselect OpenGL 7
4: DRI sul XORD, non so com'è XORD,
0: c'è tutto abilitato. Quindi questa qui adesso, infatti dice, come raggiungere, capito? Cioè lui carica tutto, dice, però mi trova
5: come specificare la versione di grande
1: valore.
5: Ho in un materiale
1: aggiunto
5: da voi,
1: ma in un
0: di mettere
1: il
0: carne
1: quando carica il modulo
0: di questo
1: non puoi dare un di mettere per vederlo, non è quasi certo.
0: Aspetta,
1: i moduli caricati sono due RI giustamente, cioè. E alla fine
5: allora, ci sono sei mi chiedono, cioè, di preservare una specifica
0: Aspetta, tu avrai visto qualche guida già in tu per farlo? No.
5: Oppure che le versioni digitali
0: che
5: sono
0: nel
5: materiale devono essere
0: per modulare
5: la cintura?
0: C'è qualcosa, ADAGP da 3 moduli, qualcosa del genere? Oppure, aspetta, non c'è ADAGP, Intel AGP, va bene, certo, perché quella è una della madre di Intel.
3: Però ne ha ADAGP.
0: Il video è un
1: ATI, però la schiena madre è un
0: ATI. AGP GATT forse è un ATI. Non trovo AGP GATT. È recentemente IRM.
6: Thank you.
3: Grazie.

Thank you.

Yeah.

0: Sì, ma è inutile.
1: La ramona dura un'oretta.
0: Morirò. Ah, Gesù. Gesù.
2: Thank you. 5 gradi. Qui che temperatura ci sarà?
3: Già? Meno 5.
2: Bene, visto che sono le voghimose, sono 1:15, io me ne vado a dormire.
4: Praticamente ti fa un corso senza sistema operativo, un atto direttamente all'assemblea del 35.
3: Cioè gli scrive il binario.
4: Il binario, permetti, è fatto quel programma.
3: No, poi lo puoi leggere dal mondo.
4: Come fa? È vero, scrive
3: dall'inizio,
4: oppure può fare un po' di chiamare un po' di chiamare un po' di chiamare un
3: perché se la scrivi
4: qualcosa se la scrivo qualcosa
3: secondo lei è
5: sì, modo di esempio che ricade a Dio, ma non è che si muove le spunte a Dio,
4: ha
5: trovato il mondo di Dio, non è che si
3: muove le spunte a Dio,
5: quindi
4: leggere quella parte di memoria, fatti fare di
3: essere
4: con questo
2: c'è un box che blocca tutte le richieste.
3: Google
2: search di gentù. Avrà messo qualche proxy che controlla se c'è gentù o niente.
5: Sicuro, conoscendolo capace.
4: Vale che alla prima lettera che trova è il comando. Quello prima glielo passa.
3: Sì.
4: Fa così.
3: Oppure per move si fa così. Come lo vuoi muovere, muovere.
4: Sì,
3: e poi gli dovrebbe muovere M.
4: Ogni nuova.
3: Sì.
4: Quindi
3: ogni muovere. Muove da. Da 24 a 31 nella rotazione 4.000 V sta per verify, sta con te nella rotazione 31 con le size forse era
4: no
3: write basta fare così, basta fare così.
4: Ma dice di alto cosa scrive?
3: Il range che gli dai.
4: E do, alto video.
6: Dove si trovano le librerie termica su Debian?
4: Ah, ma c'è uno più bello ancora di preciso del
3: Effetto, non c'è il monitor.
2: Perché questo minuto 51 FF in decimale viene 151
5: meno 151, come lo stai calcolando?
2: No, lui dice che viene 151 è meno.
5: Allora, qui esadecimale 1,000 meno quel valore 4,0 in effetti 9,7 legato in fondamento 2 di quel valore là. Ora 9,7 è facile da convertire in decimale perché 9,16 più 7
7: magari noi come siciliani non sappiamo quello della pubblica amministrazione, della piccola impresa, dove ci sono vantaggi economici, vantaggi politici, vantaggi che non sono. Quella è una cosa che magari è una cosa che tra tutti i gruppi siciliani, perché noi secondo me, io qua siamo qua per motivi tecnici, siamo caratterizzati dalla passione generale del computer, oltre che quelli filosofici che almeno io li ho scoperti dopo, quelli tecnici.
8: Quindi, secondo me, dal punto di vista tecnico, non è una minchiata, nel senso che se dovessimo porci tutto il tecnico in competizione con qualcuno, in questo momento dobbiamo porci contro lei. Ok? Tecnicamente, se tu dovessi fare un discorso prettamente tecnico, potendo della filosofia, della libertà, eccetera, in questo momento l'unico competitor vero che hai, un sistema Unix aperto, un'interfaccia bella, funzionante, eccetera, è.
7: Cioè il 5% degli utenti che
8: utilizzano. No, oggi, dopo domani sarebbe il 5%, ti costano 1.200 euro, mi hanno funzionato in vario. 1.000 euro, 400 euro meno di un
5: sogno
8: vaglio. Io credo comunque che in ogni caso, la motivazione tecnica non può bastare, perché dopo domani arriva una motivazione tecnica
5: che puntare sulla questione di
7: è questo quello che mi dice.
8: È che si approcciano lì soltanto per motivazioni tecniche, nel 90% dei casi non sono persone che rimangono sul software di perché i primi casi di tanto si rendono conto che la penna Bluetooth su Windows ti funziona subito, non è che le vuoi
5: abbiamo esempio di
8: sono
5: persone che per il punto di vista tecnico ci fanno implementare i CRM perché piace il punto di vista tecnico.
7: Io faccio un po' il problema, ma come facciamo come faremo a risolvere?
8: Io mi vorrei più che altro il problema è questo, però è una delle motivazioni per cui visto che abbiamo uscito questo video, per cui l'Ucraina ha deciso di non aderire a una serie di valori. Io credo che ci sia necessità in questo momento già di quanto di questa cosa non è una cosa che non è soltanto la fortuna, è una cosa che è nata dal confronto all'interno del mondo, e questo è secondo me molto più positiva dei pensieri personali, perché è una consapevolezza condivisa. Noi pensiamo che sia necessaria in questo momento, e per come stanno andando le cose, una radicalizzazione delle posizioni riguardo agli aspetti sociali e filosofici del sistema economico. Perché purtroppo, se come diciamo prima con Paolo, ci focalizziamo soltanto sull'aspetto tecnico, noi abbiamo perso qualunque battaglia vogliamo fare in partenza. Allora, le motivazioni devono essere, secondo me, ma credo anche secondo gli altri con cui abbiamo discusso questa cosa, di carattere innanzitutto sociale e, tra virgolette, è giusto, ma non può essere l'unico, perché se soltanto il punto di vista tecnico avvicina, come dice Gambri, le persone che sono smanettone, te le tiene quei 10 minuti che sono interessati a Bizzeta Plus a giocarsi e poi sono più le palle tornano a Mac, tornano a
5: Google. Guarda che è meglio che se ne va per te
8: sì, sono d'accordo, ma appunto per questo secondo me la motivazione non può essere solo tecnica, capisci? Cioè non si può proporre bisogna avere un obiettivo che puoi raggiungere, perché tu il target che hai è il mondo, ok? Delle persone che guardi è tutta la Sicilia in questo momento, perché siamo tutta la Sicilia. Però bisogna vedere se tu vuoi miri a raggiungere 100.000 installazioni di Linux in Sicilia o miri a creare un minimo di 100 persone consapevoli che il software libero è un'alternativa, l'unica alternativa possibile per avere nei prossimi 5 anni una rete libera, una architettura libera, un software dei computer su cui possono fare le cose che non vogliono loro, e le possono scrivere nei formati che poi tra due anni siano ancora supportati, eccetera. A me onestamente, di avere 100.000 utenti di Sicilia non ne frega niente. Se sono tutti utenti inconsapevoli, se sono tutti utenti che poi arriva un po' il doc, aprono Windows e se lo vanno a guardare con Windows. Se sono utenti che per fare una presentazione alla fine la convertono sempre in PowerPoint. Abbiamo finito in tutto. Non abbiamo raggiunto niente.
9: Ma perché l'obiettivo è il e siamo consapevoli, la gente non è consapevole.
8: No, ma non sono certo che sia, non sono certo che sia.
9: La gente ha l'obiettivo di come all'inizio dice l'obiettivo di è soltanto economico.
8: Sì, sicuro lei lo sa, sicuro lei lo si chiama questo obiettivo a livello regionale, io no.
10: Io in parte non lo so, però come dice tu, ho sempre detto sono in parte perché non accetto la vita. Io personalmente sono a parte di un sistema di lo so perché non è.
8: Anzi,
10: no, per io sono insegnato. Il primo obiettivo era quello, anzi, per quanto mi riguarda, il mio problema è stato che io ora per questo, se mi funziona una cosa anche a me, già a me non mi frega niente. Quindi sono disposto a accettare anche voi che funzionano a me. Però il problema è questo, che infatti su questo io sarei, diciamo, la sottolineatore. Su questo non voglio spendere un po' di giro. Anzi, per quanto mi riguarda, quando io ne pago, io faccio insegnare, quando ne vado a scuola, tengo sempre a sottolineare l'aspetto che lo so, e quindi è tutto. E tra l'altro anche il nostro amico di Sergei, ha tenuto anche a sottolineare questa cosa, che c'è stato un problema, riguardante esattamente questo problema. C'è però un problema che secondo me bisognerebbe capire, a mio modo di vedere, a livello regionale. Io capisco molto poco quello che succede nella mia disco regionale, perché l'unica cosa che vedo è che mi sono sentato tra la mia perché praticamente per me, che sono venuto nella mia disco, l'altro io, c'era una cosa che mi ha poi riesco a capire su cosa c'è la giustizia. Perché dal mio punto di vista, per come lo vedo io, bisognerebbe più tenere in conto i comuni rispetto a quello su cosa ci divide. Nel senso che mi sta bene e sono perfettamente d'accordo, non bisogna partire dal punto di vista filosofico, però per dire non posso cominciare a distinguermi anche io da qualcun altro che usa Linux se semplicemente perché l'altro non lo so una virgola su una cosa che leggermente deve essere la mia. Se io voglio essere ignoro, io posso essere anche non d'accordo e non essere contrario anche con quello che dico io, quindi il diritto di due è lì, però se qua possiamo andare avanti, visto che tutta la Brasilia siamo qua, se ci vogliamo qua, rispetto a tutta la Brasilia, non è male che siamo in questa campassa, se lo so. Se poi vediamo, vediamo che siete lì, perché ci sono quelli venuti di tutti e quelli di tutti, gli altri che sono un po' meno buoni, un po' più molli, non
8: è una questione di è una questione di contenuti.
10: Quindi perché quello che abbiamo fatto vedere era open office e quindi è uscito fuori perché c'era una persona che c'era impiegato e facevano un discorso sul formato. Quindi come dire, non è che abbiamo parlato soltanto della parte del gruppo, ma l'altro non già permesso che per quanto mi riguarda, a me il discorso della velocità mi interessa a un certo punto.
8: Quindi se fosse proprio questo. Una manifestazione che a livello nazionale si presenta come unica, perché è in caso con unità di intenti. Poi ognuno nelle sue singole realtà va a vedere la pagina del suo gruppo di riferimento e immagina che tutte le manifestazioni nazionali organizzate, perché questo facciamo anche l'ultimo utente si va a vedere le pagine di utilizzate, tutti quanto va a accettare quello della sua provincia, clicca della sua città, clicca sulla sua città e guarda il programma, ok? Se gli utenti che non ne sanno niente di Linux credono che a livello nazionale si facciano tutti gli Linux Day, come purtroppo ancora oggi si fanno in molte realtà, e non è solo Palermo, non è solo Milano, non è solo Firenze, non è solo tante altre, allora hanno scappato bene. perché un Linux Daily nei tuoi programmi ci sono palesemente, dopo che gli MS rompe le palle giustamente con delle linee guida e tutto il resto, delle manifestazioni organizzate attorno a dei risultati commerciali di aziende che praticano in qualche modo con software libero, dei responsabili politici che poco hanno a che vedere con software libero se non per il fatto che stanno dando la sala e quindi devono essere in qualche modo ringraziati con una passerella che si fa fare, allora non sta bene. Perché
11: non è importante, secondo
8: me. La struttura è
6: tanti anni, finalmente, quali sono i risultati di un
8: non solo di LS, ma anche degli altri gruppi che vengono messi nel programma ufficiale, noi non siamo d'accordo, perché dobbiamo fare la stessa manifestazione?
10: Ma perché sono andare questa, siamo in quattro, se ci troviamo in cinque, non arriviamo a questo. E questo è quello che io
8: sostengo. Questa è una...
10: Ora, a me sembra, non mi posso vedere, io ho purtroppo, perché è niente là, a me 68 ce l'ho 18 anni. Tanto c'è questo problema, non ho tutto il gruppo, parte sicuramente la luce, non è la volta che arriva la parola. Ora, sono tutti in mezzo alla parola, e si divideva a me, ora si divideva a me. Ma allora, la presenziale, l'obiettivo era questo, di dividersi in 400.000. Non c'era un gruppo che arrivava a 10 persone, perché perché arrivava a 10 persone, c'era la necessità di distinguere. Ora, chiaramente, se io avevo la necessità di distinguere, farà poco, anche con me stesso, alcune cose di me stesso,
8: io secondo me è una necessità di distinguere. È la nostra, un porre il problema sulle effettive motivazioni per cui ne facciamo i dubbi. Ma scusami, se noi non avessimo deciso di non fare di Linux Day assieme a tutti gli altri, se ne sarebbe parlato oggi, non credo. Intanto ne stiamo parlando noi, e stiamo ponendo seriamente il problema delle motivazioni che abbiamo dietro di Linux Day, tutti. E c'è un problema, perché ripeto, ci sono delle realtà in cui queste motivazioni sono molto chiare.
11: No, ma adesso lo parliamo tanti gruppi, quindi siamo anche un po' eterogenei.
8: Non vogliamo che tutti quanti siano d'accordo con Linux Day di Ucraina. Noi vogliamo semplicemente porre l'attenzione su alcuni punti che sono poco chiari per questioni di carattere storico, perché secondo me alla fine facciamo il Linux Day 28 di ottobre solo perché ce lo dice l'ILS, perché se non ci fosse la manifestazione

0: Io do un pomino di testo di letto alle persone, dico come meglio cercare un sconsiglio e gli dico che possono fare le loro persone. Io ti do il patrocinio, quindi sto attento a quali sono i tuoi contenuti, e poi in realtà non lo faccio.
1: Di questo si tratta, perché poi in realtà il NILS fa le linee guida, e quelli che sono coscienziosi si limitano a rispettare le linee guida, a non mettere un altro logo accanto a quello ufficiale perché altrimenti andrebbero contro le linee guida, al manifesto non mettere altri loghi di sponsor perché altrimenti andrebbero contro le linee guida, quindi cioè, se ne sbatte le palle, si fa quello che vuole,
0: si discorre delle realtà commerciali che si mettono. Oh, vanno bene, poi non stiamo contro le linee guida.
2: Però posso dire una cosa?
3: Secondo me non si può puntare il tutto di voi, si capirà non si può come io, voglio dire, anche noi abbiamo ragione, come stiamo le coordinate, le cose fuori, ferro, le... perché un esterno potrebbe commentare, non si accettiamo noi. Cioè, quello che non è un'azienda, il segretario, un evento, per cui si può puntare...
1: Beh, ma se mette delle linee guida che sono simili a quelle di un regime... nazional socialista e poi non le fa rispettare, allora non le mettete lì.
2: Comunque per quanto riguarda la notizia, l'anno scorso è bellissimo, io non parlo del fatto che il Natale sia appunto stato fatto del personaggio europeo, però quest'anno non è andata così, quest'anno le mie guida sono state fatte dalla lista, e quindi poteva dire questa cosa. Ora, se c'è un problema di questo tipo, perché questo non è parlato? Io continuare a dire ragazzi di pubblico che questo problema a quale parliamo qui e se non ci sono le cose di rete
4: visto che Izzo non ti risponde, perché tu non vai passi il settimo in contatto con gli altri
1: bravo.
4: E fai una realtà
5: alterata? Ma non è il fatto che Izzo non risponde, ma il fatto che Izzo non si attiva.
4: Ma se c'è da rispondere, ti risponde. Cioè, Palermo ha fatto una segnalazione.
1: Sì, ma voglio dire, io questo ogni anno faccio
5: un po'. Alla fine, quest'anno siete stati un po' ascoltati.
1: Se no, quest'anno, dal punto di vista delle solite segnalazioni, quest'anno non ci possiamo lamentare.
2: Cioè, penso che hanno risposto, perché io dal 2003 ma quando hanno risposto?
5: Esatto. Allora, l'abbiamo visto tutti, sì, meno chiusura da parte di Instagram, tutte le discussioni sono ultimi l'hanno prodotto, perché comunque Instagram ora si rapporta con uno di loro nei confronti della comunità e questo è comunque positivo, io penso che se ne debba prendere atto, si debbano anche considerare queste cose, perché no? Cercare di ritrovare uno spirito unitario per tutte le associazioni e soprattutto le associazioni siciliane.
1: Perché ci sia, secondo me, di massimo abilità di intenti, non si può trovare un accordo, perché ma sono punti essenziali, secondo me sì, ma sono punti essenziali sì, perché altrimenti non possiamo decidere, andiamo tutti quanti a Villa Rosa, non ha importanza come ci arriviamo, chi viene con l'aereo, chi viene con l'aereo, chi viene con la macchina, chi viene con l'aereo, non ha senso, perché tutti quanti dobbiamo andare a Villa Rosa, tutti abbiamo necessità di fare le esigenze del territorio, di fare una manifestazione nazionale, annuale che sia così grande, che raccolga tante persone, che sia di puntazione attiva. Però non è detto che tutti certo, non è correttissimo, non si dice nemmeno, però non è detto che tutti ci arriviamo alla stessa maniera. Cioè, secondo noi, chi ci arriva, in maniera assolutamente non congrua, non è che dobbiamo essere per forza d'accordo su tutto. Siamo d'accordo probabilmente con alcuni solo sugli utilizzi di Linux, ma per noi Linux, per molti di noi Linux non è chi. Per molti anni Linux è l'unico sistema operativo che in questo momento ci permette di utilizzare porto libero su quasi tutte le piattaforme, su quasi tutto l'arco che esiste a disposizione. Punto. Per molti di noi, non è per tutti, ma per molti di noi, questo è un passaggio. Se domani Linux dovesse cambiare, dovesse utilizzare qualcos'altro, non sarebbe più Linux 3, sarebbe Linux Group, saremmo parte della PSX Group, ma per noi non cambierebbe niente. Quello che voglio dire è la motivazione di fondo è probabilmente diversa. E non può essere d'accordo su tutto, ma almeno sulle cose fondamentali devi essere d'accordo, secondo me. Perché non è possibile che ci sono diversi.

0: ed è questo il problema, e gli LS se ne vanno a fottere, che ci sono gli industriali che fanno su 8 presentazioni, 7 presentazioni di prodotti commerciali basati su software libero. Quando nelle guide c'è scritto per le Electron, lo stesso di parlare di Linux, degli applicativi che ci sono su Linux, e non di software sviluppato da aziende, anche se sono aziende che sviluppano.
1: Aggiungerei del solo kernel. Aggiungerei del solo kernel Linux.
2: Questo è un altro aspetto. Non so se è caso di non so se è caso di
1: una guerra.
2: Ne parliamo, però effettivamente il problema a mio avviso è che ci stiamo accacchiando a livello nazionale, e credo anche non solo a livello nazionale, sulle modalità. Quando noi non stiamo perdendo di vista quelle che sono le motivazioni di fondo, cioè il centro del movimento del software libero è fondamentalmente l'acquisizione in ambito informatico della consapevolezza della propria libertà e della libertà collettiva. Ora, questo sì, nell'ambito nostro si manifesta da un punto di vista software, cioè ci occupiamo di quei software che ci permettono di esprimere questa libertà e di permettere agli altri questa libertà. Quando le manifestazioni prendono modalità diverse, non è il problema tanto le modalità, è capire se tutti quanti ci stiamo muovendo con questo denominatore comune della motivazione, cioè siamo tutti veramente convinti che all'origine delle nostre azioni ci sia la promozione della consapevolezza della libertà. Secondo me no. Ma secondo me anche il concetto stesso di LS, nel momento storico in cui anche a livello software si parla di decentralizzare, cioè di peer-to-peer, e noi andiamo a ricordare nel tranello della gerarchia in ambito di software libero, in ambito di libertà, secondo me è un po' un sostituire il modello aziendale, il modello accademico, il modello comunque gerarchico, con qualche cosa che ci ignotta la libertà, ma che poi alla fine finisce per vincolare per limitarla. Quindi io sinceramente non mi preoccuperei neanche più tanto di LS, non mi preoccuperei neanche tanto di Microsoft Foundation, non mi preoccuperei di nessuna di queste organizzazioni, mi preoccuperei principalmente di vedere, ma noi perché stiamo portando avanti il discorso sotto il libro? Siamo tutti consapevoli delle stesse motivazioni? Siamo veramente convinti tutti delle stesse motivazioni? Su questo, secondo me, si incentra anche il problema del perché non veniamo a vedere, perché lavoro molto con i ragazzi. Quello che io vedo è che i ragazzi di oggi sono molto impegnati nel senso materiale, nel senso che hanno 10.000 distrazioni, diceva anche Massimo, però sono molto disimpegnati sul piano etico, cioè non ricevono stimoli, e questo è ovvio perché non ricevono stimoli, su quelle che sono le motivazioni etiche profonde, di conseguenza non si pongono neanche con degli etici, li disconoscono e in qualche misura li fuggono. Siccome credo, torno a dirlo, alla radice dei nostri movimenti c'è il concetto etico di consapevolezza e della libertà, se noi non riusciamo a comunicare questo concetto ai ragazzi, che non è solamente un problema di carattere software, è un problema che investe l'uomo in tutta la sua sfera, se non riusciamo a comunicare questo concetto, se questo concetto ai ragazzi non arriva, difficilmente riusciremo a farlo notare da un punto di vista del software. Perché ai ragazzi, ma non solo ai ragazzi, anche agli adulti, la consapevolezza della propria libertà non arriva. Cioè, molti diamo per scontato, lo dico anche per me, diamo per scontato che possediamo delle libertà. Se ci soffermiamo a pensare, le libertà che possediamo sono poche e molto limitate e sono molto relative. Però questa consapevolezza della dimensione della propria libertà, quanti siamo da realtà? Non solo in ambito informatico, in generale. Siamo molto vincolati, siamo pilotati, siamo controllati. Siamo convinti e drogati di essere liberi.
0: Ma questo è il motivo per cui nei nostri industriali, parlo per noi perché non conosco effettivamente l'altra realtà in maniera reale, no, ho visto i programmi, ma non è che poi partecipato con industriali, troppo che non siano noi non abbiamo mai focalizzato l'attenzione soltanto su questo software. C'è anche per lì, a parte il primato, perché era prima, quindi non sapevamo esattamente cosa fare, giusto? Siamo arrivati là, abbiamo cominciato a far vedere la sette programmi che erano attenti. Però questa è stata l'unica volta che forse abbiamo fatto un segno di soltanto. La maggior parte degli argomenti dei Linux Day che abbiamo organizzato nel primo anno sono stati di carattere diverso, cioè incentrati non soltanto sulle libertà, come diceva Ivan, in ambito software, ma anche sulla libertà di creazione del contenuto, di uso dei mezzi che abbiamo a disposizione, vedi DRM, CCPA, di utilizzo di diritti nell'ambito delle società virtuali, digitali, quindi i diritti su internet, i diritti sui contenuti digitali che creiamo, sulle possibilità che ci dà l'era digitale. E questo è anche uno dei motivi per cui quest'anno c'è rottura rispetto a ILS, perché di queste cose a livello nazionale, se non alcuni sparuti gruppi che se ne occupano per fatti loro, non c'è una promozione da parte di ILS. Cioè le motivazioni di ILS sembrano essere soltanto portiamo avanti Linux, punto. A me questa cosa non interessa più di tanto.
3: Come dicevi anche prima, si possono fare durante l'anno, possono promuovere altri eventi che focalizzino l'attenzione sul DRM, piuttosto che su un'altra cosa. Però il museo si può parlare del DRM, però non può essere, secondo me, il tema chiave la base del museo deve essere Linux e il software libero, perché è così che nasce. Poi c'è l'accento sul software libero, quindi sulla libertà del software, quello sì, è quello che penso, almeno noi facciamo, voi fate da quello che ho detto io, quello che faccio, non io tutti, ma quasi tutti.
4: Infatti, alla fine, abbiamo parlato di libertà relativa, il fatto è che andare a dire alla persona, guarda che tu adesso c'è un software libero, tu devi passare al software libero per tutti i motivi che stiamo creando, la persona non se ne prende. È come chi vuole sfruttare le conversioni, non se ne prende.
0: Figura di segno di libertà non è quello che deve dire. Cioè questo vuol dire io, figura di segno di libertà non è quello.
3: Figura di segno parlassimo solo di libertà.
4: Dove parlare di libertà? Figura di segno parlassimo solo di libertà a uno che si sente già libero.
3: Ecco perché è
4: figura di parlare, da parlare di libertà di uno che già si, da uno che già si sente libero, che ancora non sa.
3: Al giovane devi anche proporre qualcosa di tecnico, perché se te lo arriva
4: e non
3: è facile fare capire di cosa c'è,
4: se dico di questo per questo io dico lo
3: fai capire fino a proprio non è facile, vedo che ci vuole
0: praticamente il mezzo può essere
3: esatto, ma non è fine.
2: Ormai diciamo che si è creato uno sviluppo tecnologico per cui non è così lontana la cosa, cioè non è vero che si è in attività ancora per tanto tempo, a me che me ne frega, quando si sta con la Svezia magari hanno licenze di Windows perché non si possono fare più
4: non è
2: quando sicuramente se già quello che lo stanno facendo basterà anche da voi. Quando non si potrà più portare una BCP che ha assistato, in NFT, l'NFT portarsi sul suo player portatile perché il DRM lo impedisce, allora vedi che neanche lui sarà così lontano dalla cosa della libertà.
4: Quindi noi dobbiamo stare
2: potete aver annunciato questo, perché così tra poco torneranno sicuramente a
4: loro.
2: Allora qual è il problema?
4: Facciamo tutti.
2: Io ma
4: va
2: bene,
4: non è stato fatto per rendere conto. Come fai a rendere conto? Ma non
2: è stato fatto
3: per rendere conto. Ma non è stato fatto per rendere conto. Ma non è stato fatto per rendere conto. Ma non è stato fatto per rendere conto. Ma non è stato fatto per rendere conto. Ma non è stato fatto per rendere conto. Ma non è stato fatto per rendere conto. Ma non è stato fatto per rendere conto. Proponere il mondo a basso livello, non ti facevi vedere che i CD si montano automaticamente e parte del player a riprodurre questo, non potete proprio vedere. Quindi paradossalmente mi sono stretto a porre l'accento sullo spirito di vista, perché comunque oggi il fatto che tecnologicamente andiamo alla pari con altri sistemi operativi funzionati, sembra che abbia una serie di side effect. Non siamo più in grado, e invece dovremmo fare. Se dobbiamo farlo, perché proporre l'indice non proporre il prodotto. Noi non siamo un'azienda, non abbiamo l'interesse di fare più.
2: Succede, però un rischio che si corre, quello di porre il centro dell'attenzione sulle direttive di un ente che non è neanche elettivo, tra l'altro, quindi a me non mi rappresenta INS, no, onestamente.
5: È una situazione
2: come tutte le altre, bravo, quindi dovrebbe essere un identico rapporto. Se è una situazione come l'altra, dovrebbe essere un identico.
3: Però forse l'immagine che può avere una persona all'estero è una cosa.
0: Immagina che l'ILS accordi e l'industria nazionale, ma quando mai l'ILS che cazzo ne sa di quello che succede a Catania?
6: L'immagine è sicuramente questa.
0: L'immagine è questa, sì. Perché l'Unione Nazionale è invitato per il TG, l'ILS è Italia Linux Society, coordina l'Unione Nazionale, organizza gli anni di Linux Day. Non è così, non ci deve essere che cosa ci mette in questi Linux Day nostri.
3: No, no,
0: questa è la nostra realtà. Cosa ci mette? Non mette neanche il controllo sui
4: cosani. Ma noi piace, no.
0: Ma perché
4: allora ti dite Linux?
0: Ma allora scusate, sì, ma che mi sta aspettando da un evento nazionale organizzato da un'organizzazione che del Linux Day mette una pagina web, anzi due pagine web, e uno, due, tre persone che si mettono a fare un logo e poi nei telegiornali scrivono che ieri adesso organizzate il Linux Day. Anche questa è la
3: possibilità.
0: Perché? Ma come? Ma perché? Ma in realtà quello che si vede, perché? Sì, è necessario sottolineare la vitalità della manifestazione, ma perché? Chi ci guarda in vita della manifestazione? Chi è il punto
6: d'arrivo? Ah,
3: noi possiamo avere
0: ma scusami, Annunzio, ma che significa tu c'hai a livello del tuo territorio? Cioè quelli che sono a Padova, gliene porto un cazzo se il ministero a Catania si fa o no? Gli altri che si fa a Padova, perché
3: no, se io mi sento con una manifestazione nazionale, anche se non so che sta succedendo a Catania o a Ponte, a me diciamo quello che importa è che almeno come si deve come marchio, chiamiamolo così, come marchio diventa una cosa più
6: complessa. Una cosa del genere facendo una cosa del genere si corre il rischio per la gente che guarda dall'esterno che tutti i Linux Day che non hanno il marchio ILS non sono dei Linux Day veri.
0: Ma questo è
6: un problema che abbiamo avuto noi a questo Linux.
0: Ma scusami, Ramo, questo non è un problema che dobbiamo evitare. Cioè, non
6: certo, è quello che stavo dicendo questo.
0: ILS a dire se i nostri Linux Day sono buoni o no. Ma questo non è una cosa paradossale.
6: Esattamente.
5: Importante che
0: non
5: fa,
0: ma non è così, perché la stiamo facendo che fai quanto mangiare,
3: ma
0: non è così, niente, e si prende l'onere, l'onore di coordinamento nazionale dei ludi che condivide questa manifestazione strafiga in 104 città, quando in realtà il culo per fare le manifestazioni nei nostri territori ce lo mettiamo noi, e mi dà fastidio questa cosa, ci dà fastidio questa cosa, e poi non ha neanche la faccia di dire, sapete, per riprendere il discorso di 3 anni fa, non siamo in grado di mandarvi i gadget che non avevamo promesso, che è una cazzata, ma fate un email, perché l'avete fatto 3.000 per le parole.
6: Vabbè, allora, questo è uno delle cose. Se
0: non
6: siamo
0: in grado di sugli orari, cominciamo tutti assieme, e poi non fate un email per dire, scusatemi, a noi i gadget non li possiamo mandare. Non è qualità. È una cosa assolutamente asimmetrica e dà a ILS una posizione che non ha, perché ILS non mette niente, sta mettendo un server per il mailing list che è un server come tantissimi altri, tra l'altro molti dei Lug adesso hanno la possibilità di avere nelle liste per i cazzi loro e basta, è una pagina web che pubblicizza i Lingustay, punto, nient'altro, e gli stiamo dando la possibilità di dire noi siamo, organizziamo i Lingustay in 104 volte italiani.
5: Io penso che questo qualcuno dirà di noi come comunicato del Italia, un po' guarda, quindi hanno fatto un qualità di noi, comune, ci hanno sentito sopra, che è
6: ma noi lo facciamo il problema, ma scusa, entropila, noi lo facciamo, in un certo senso noi lo facciamo, noi ci riuniamo qui,
0: ma è vero,
6: parliamo di questa cosa, ci coordiniamo,
5: ma perché
6: sto questo accadimento di perché sì, perché no, ma non è questione di accadimento, è questione di cercare di evitare un problema che si possa andare a creare. Io non ho la vivo il Lupi si accusa, noi poi che quelli del Lupi si accusa, quest'anno abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Cioè, chi doveva ospitarci per fare il Newsday non ce l'ha fatto fare perché non portavamo il marchio degli ILS. Questa è stata la motivazione, perché la gente che ci vede dall'esterno, il nostro Linux Day che è sopra noi, per loro non era valido, perché non era... Questo è esattamente, ma loro volevano un Linux Day organizzato da ILS, perché per loro il Linux Day è quello, per loro, cioè per la gente...
5: È organizzato da ILS,
6: è questo tutto il genere. Cioè, quello che ti voglio dire io in tropica, io come Poetri e come Luca abbiamo organizzato 4, 5, 6 e degli adesso ma sono sempre sparuto. Vuol dire che questo è quello che risulta, queste sono immagini che si dà facendo una cosa del genere. Perché noi ce ne possiamo fare, però che immagini sono?
7: A Palazzolo voleva un manifesto in cui comparisse che questa università quel giorno stavano organizzando in maniera coordinata il Linux Day. Ok, noi abbiamo sbagliato a non fare un manifesto con scritto guarda, oggi quest'università stanno organizzando il Linux Day senza specificare che era organizzato gli ILS, chi è che non ce lo impediva?
6: Scusate,
7: possiamo dire semplicemente questo perché era puramente la verità, perché è vero che Linux Day si fa dappertutto senza specificare che noi eravamo gestiti dagli ILS come
6: cacchio, esatto,
7: però adesso veramente non vedete l'immagine, quelli non si renderebbero neanche resi conto, ma ancora sanno che esiste gli ILS, loro, per loro importa solamente che
1: il problema è un altro, il problema è
0: niente, ma dove il presidente
1: ragazzi, il problema è un altro. E dal punto di vista dell'informazione, il manifesto non se lo fila nessuno, perché chi lo legge il manifesto? Il problema è uscire con dei comunicati stampa, ma su tutte le liste che conosciamo, non solo la lista di coordinamento Linux, no, tutte quante, meeting, movimento, CN, che ne so, quelle che conosco io, scrivere ai giornali, cioè se non usciamo con dei comunicati stampa quando succedono queste cose, il LES sarà sempre il punto di riferimento, perché per i giornalisti che alla fine non sanno niente, vedono quello che gli artisti...
3: Ora, il problema del manifesto si può risolvere in 4-4 ore, perché noi parlavamo appunto dei problemi che ci sono stati con il manifesto di quest'anno. Se a partire dall'anno prossimo si fa un manifesto flessibile che ogni gruppo può adattare alle proprie esigenze, noi facciamo una precavola, perché in quegli eventi locali in cui si vuole fare riferimento al Linux Day di IRS, si mette il loghetto di IRS, si mette il loghetto di SSS. In quelle manifestazioni locali che invece si vogliono associare alla IRS, si mette solo il logo di SSS.
5: Esatto,
3: e si, comunque si dà quell'aria,
7: allora, questo è, allora, anche tra di noi naturalmente mandiamo d'accordo. Questo è quello che proponevo io, ok? Cioè, prendere il manifesto che tutti gli altri logo stavano utilizzando e togliergli questo cazzo di logo ILS e farlo così.
6: Vabbè, noi là abbiamo avuto un attimo di problema perché non ci sembrava giusto.
7: Ok, però cacchio, se nella nostra filosofia c'è la condivisione, se questi stronzi non ci fanno utilizzare, modificare il loro manifesto, che ci stiamo a fare qua? Cioè, però veramente quando a fanculo ILS se non mi dai l'oggetto del tuo manifesto io me lo posso modificare all'interno dei miei
5: scopi.
7: Ma che ne so, era per secondo me quando aveva fatto questo, cioè utilizzare un testo in maniera che a livello di immagine non perdiamo niente perché non c'era niente. Infatti quello era il testo, no? Eravamo la stessa.
8: Allora ragazzo, resta con un servizio, sì, salvo, io non l'avevo, questo mi fa il lavoro, ILS non promuove Linux, ILS ti dà da 10 a 20 rubli italiani una lista, allora perché io promuovo Linux, anche tu, e allora perché? Ma non organizza un cazzo di ILS,
6: ascolta, allora,
8: questo mi fa il promuovo, e allora,
7: ti do la lista,
8: e allora, ma sono arrivate lo stesso le cose perché si è sentito dire che quel giorno c'era il Linux Day, capito? Cioè la gente sa perché in Italia c'è, allora mia, può essere che anche lui serve l'anno poi di quello che vuole e l'hanno organizzato e sono venuti, capito? Cioè è una questione semplicemente di... Cioè allora se uno sposti per allora stiamo dicendo che ILS è scusa Massi, se mi metto la cosa non so cosa dire, però stiamo dicendo che ILS è una chiesa a cui apparteniamo a questo punto.
7: Se non danneggi nessuno perché non approfittavo, tu non ti associ, non lo fai tutto, lo faccio il 25 novembre, un mese dopo, da quando c'è stato quello di Ilse, quando sempre abbiamo fatto questa manifestazione che per gli anni si è chiamata Linux Day, poi notte di Linux Day, eccetera, e quando la gente se l'aspetta, non sfrutto un nome nazionale, oppure non cerco di fittare la mia manifestazione dentro le linee guida perché voglio la pubblicità di livello nazionale. A noi la pubblicità di livello nazionale ce ne
5: sembra. Allora, io non ti dico di
9: Assolutamente, non c'entra niente.
8: L'unica cosa che tu devi sfruttare è il fatto che c'è la pubblicità che è su quel giorno, non ti dico di seguire il guida, cioè proprio di sbattere assolutamente.
9: Non ci riusciamo,
8: semplicemente.
9: Perché ce ne dovremmo sbattere anche degli MP3, ce ne dovremmo sbattere del Windows Media Video, ce ne dovremmo sbattere del software proprietario.
8: Ma è proprio quello che ti stavo dicendo, cioè se sbattiamo troppo sulla coerenza, alla fine non puoi fare un cazzo.
9: Ma perché? Noi vogliamo una manifestazione, come abbiamo fatto, l'altro, faremo una manifestazione a cui parteciperanno un sacco di persone, nuove di Linus, un sacco di ragazzi che vengono dalle scuole e che non ne sanno niente.
8: Ma secondo me...
9: Fra 2 anni saranno là, come Massimiliano Recini, come Andrea, che fra 2 anni fa ne sanno niente.
8: Secondo me la linea più aperta a seguire da parte del Luca Tania era dire, ok, molto prima del Ministero, noi abbiamo queste idee, ok, contattare tutti gli altri Luca e vedere quanti
9: avrei portato con voi. Abbiamo detto nella lista regionale ad agosto quando abbiamo deciso di fare questa cosa, noi non abbiamo deciso, come dice il mio consiglio, che mi dispiace non ci sia, di non fare il news day a ottobre perché non ci siamo arrivati coi tempi. Noi abbiamo deciso di fare il news day il 25 novembre, il 27 di agosto. Cioè non è una decisione presa a cazzo perché abbiamo deciso, non ci siamo arrivati e la facciamo un mese dopo. Ok, questa cosa l'abbiamo detta, ci sono le mail in lista. Noi non facciamo il news day il 28, ma lo faremo il 25, non è cominciato a parlare di mail.
8: Ok, allora...
9: E il settembre tutti devono avere le mail.
8: Allora, evidentemente,
9: non ci troviamo.
8: Allora, evidentemente gli altri Luca non sono d'accordo.
9: Perfetto, voglio dire, ma questa cosa per gli altri Luca, il fatto che Luca Tania non sia allineato con le posizioni di TLS, non voglia fare, è un problema.
8: No, ma noi perché non l'abbiamo fatto nello
9: stesso? Ma perché visto? Perché visto?
8: Perché dà forza la coesione.
2: Secondo me, non è nelle modalità di esecuzione della cosa, ma perché dei principi di fondo.
8: Sono d'accordo, ma la visibilità è importantissima.
2: Scusami, la potrebbe essere un boomerang.
9: Ma è importante che noi siamo sugli stessi principi di fondo, io, tu, Elisa, Crash, Gambi e gli altri. Non ha importanza che arriviamo tutte le stesse manifestazioni. Non è questa la cosa.
4: Sì, però l'unità, però io condivido questo, l'unità è importante, a questi periodi che a me è veramente sia il presidente del
8: Consiglio. E questo è vero.
4: Il problema è la linea di test. L'anno prossimo, questo è tutto il problema di questa cosa che stiamo parlando, l'anno prossimo, ad agosto, invece di scrivere l'SFS e dire che lui verrà a così, scrive la lista Luce, dice SFS, quest'anno fa così. Se le mie guide non lo permettono, se ci sarà il problema del nuovo, il problema che non controlli i programmi, questo è quello, noi, così che non sono una parte.
5: Ma io cosa ho detto?
8: Ma questo è il problema.
9: Perché? La manifestazione con ILS o trovare un punto di incontro su delle cose che condividiamo tutti e con molta parte di ILS o di non hanno niente di io posso fare. Facciamo adesso, se a lui si accusa è molto più importante fare la manifestazione quando dice ILS.
8: Assolutamente
9: non abbiamo molto da parlare,
2: e tutti noi abbiamo i principi comuni,
3: quello che diceva Gabriele, che ovviamente non ha risposto nessuno, per quello è stata, quella sarebbe stata forse la mossa giusta e giustamente. Muoverci tutti insieme e così
9: non si può dire, quello che voglio capire adesso è una parola nostra, questa qua, dei problemi sulle linee guida, dell'eccessiva pignoleria, dell'eccessiva larga sia su altre cose, questo voglio capire, perché su questa cosa la pensiamo in maniera comune, facciamo qualcosa
3: di più. Io che ognuno si assegna un pezzo di te.
10: Allora
3: il pezzo è...
9: Io credo che il problema non sia solo, probabilmente noi, la nostra posizione è troppo estrema al problema vero, no? Sicuramente la reazione è eccessiva, parlo del dopo, chiamarlo dei cazzi suoi, eccetera. Però credo che non sia una cosa attribuita soltanto da noi. Perché se guardate a livello nazionale, da HSET, da LUG Roma, a Prato Lug, cioè stiamo parlando non di gente che è Lug Roma, significa un Lug che ha 70-80 persone alle pizze, cioè noi che stiamo parlando di il mare d'Orca, io sono bloccato un po' Lug Roma è molto grosso, cioè quindi vuol dire quello che voglio dire, quello che vogliamo cercare di esprimere, questo significa che effettivamente un problema è questa cosa, cioè cerchiamo di capire dov'è. Intanto l'abbiamo posto il problema e noi l'abbiamo posto quest'anno in maniera forse ancora più importante della nostra giustizia, ma bene, poi costruiamo, cioè sicuramente non è la nostra intenzione solo di distruggere il due accesso, no, costruiamo, cambiamo le cose, però cioè, vorrei far riflettere tutti sul fatto che da 5 anni a questa parte le città che partecipano al Linux Day LS sono sempre 104. Cioè non è cresciuto niente, con tutto che
10: l'Uber
9: è
10: la comunità dell'Uber,
9: è vero, perché l'Uber in Italia lo sono 220,
10: 230,
9: d'accordo, ma voglio dire, effettivamente, considerando anche quest'anno le defezioni da questa manifestazione di grosse associazioni, vedo come l'Uber Roma, come Prato Lug, come uno dei Lug di Milano, non so quale sia, se quello di Coppola, cioè ci sono evidentemente dei problemi, non è una cosa della nostra paranoia, cerchiamo però di affrontarli, di risolverli, ma sarebbe auspicabile fare una manifestazione assieme, però cercando di togliere alcune delle strutture che secondo me non ci sono, in modo di proporre il sistema di adesso. Perché per certe cose è eccessivo e però cioè di mano troppo larga. Questa cosa non va. Allora, o si è eccessivo in tutto, o si è di mano larga in tutto. A quel punto, se si è di mano larga in tutto, non so neanche fino a che punto abbia senso. Perché viene il GDM, però per l'inizio di 6 GDM. Ok? Allora, siamo stretti in tutto. Ma vuol dire fare delle guida serie che non si appiccicano al fatto che il nome sia in alto, in basso, che sia grosso, che sia piccolo, chi cazzo se ne frega, l'importante è che nel programma e nelle manifestazioni ci siano dei contenuti che siano effettivamente coerenti con quello che deve essere il stage, perché purtroppo, ripeto, non è solo il caso di Sputnik, io si parlo con il cuore in mano, io mi sono andato a guardare con la mia paranoia i programmi di altre decine di stage, e purtroppo non è solo Sputnik, tutti i Linux Day hanno due o tre sessioni parallele, alla seconda sessione parallela ci trovi meglio chi sanno, alla terza sessione parallela ci trovi meglio chi viene. E quindi c'è un problema in fondo, c'è un problema in fondo. A noi hanno rotto le palle, ripeto, giustamente per le linee guida per anni, però non si sono neanche preoccupati di far sì che queste linee guida venissero rispettate anche dagli altri. Su questioni molto più importanti, perché noi hanno rotto le palle sui manifesti, sulle minchiate, sulle cose di carattere veramente formale. Lì invece c'è un problema di carattere sostanziale, c'è un problema di immagine che si dà di Linux alle persone. Ed è, sono due cose diverse. Allora facciamo un peso alla misura, allora se facciamo due pesi di misura ognuno se ne fatti suoi. Questo è secondo me il cioè il fatto che effettivamente si facciano le paranoie alla gente per dove c'è il logo, quando è grosso, un logo piccolo che motivo che fa,
7: se il logo non è quello esatto, allora non ti va bene perché non è quello che dico io. Se tiene,
9: tanto per aprire una parentesi chiusa, tra l'altro, tanto per aprire una parentesi chiusa, la cosa che secondo me è assurda, allucinante, il primo logo che fu proposto su ILS era il logo di una manifestazione che già sei mesi fa si sapeva sarebbe stata a Milano, e che era una manifestazione che parlava, guarda caso, di informatica e di informatica non libera, guarda caso. Quindi questi dubbi, chiudendo la parentesi qua, rimangono, perché il logo era identico. Lo stesso,
7: non sono certe.
9: Ma chi l'ha fatto il logo?
5: Sì,
9: che è stato accettato da tutti, sì, questo è il logo ufficiale. Due settimane dopo sono accorti che c'erano i manifesti già da tre mesi a Milano e
7: annunciavano la cosa.
4: L'unico a fare il comitato di dovere era Michele Lalla, era da solo, si è scritto aiuto a chi è il comitato, quindi la cosa va cambiata. Secondo me è stata proposta anche ora, se lo cambio non dico che l'abbiamo deciso. Faccio qualche cosa, ci vogliamo, facciamo fare un'alternativa.
9: Questi sono i motivi, quando si comincia a parlare di manifesti, si ricorda essere a settembre, questi sono i motivi per cui lo stiamo facendo, alcuni comportamenti del passato, poi il fatto che in realtà la nostra manifestazione è basata su quello che dovrebbe essere i principi di tutti i Linux Day, che in realtà non sono poi così evidenti in realtà. Quindi manifestazione, l'abbiamo detto, non c'entriamo tutti del fatto che poi dobbiamo essere da soli, come siamo rimasti, non è importanza, la nostra posizione di nessuna, quando una cosa non fa, si rompe da qualche parte. Mi dispiace che si sia rotto sugli industriali, perché probabilmente è una manifestazione della quale abbiamo disputato una cosa, ma pazienza, dobbiamo rompere da qualche parte, non abbiamo un posto di tempo. Ci saranno 500, 400, 200, 100, 50 persone a Catania che faranno la industriali, ovviamente, che non ne sapranno granché del fatto che l'industriali è in opposizione rispetto a quando fatto l'investimento, ma non è importante, per me è importante, ripeto, che alla fine di un stage ci saranno tre persone che chiederanno l'indirizzo della nostra medicina. su questo dobbiamo tornare, secondo me. Perché non, quello è secondario, il fatto che la manifestazione sia a livello nazionale tutta unita, eccetera, eccetera. L'importanza è un'altra. E purtroppo, nel Mendis, io vedo discussioni allucinanti su come aderire all'Olimpia X, come fare l'Olimpia Y, come si può fare l'Olimpia in generale. Che vedo? E sono al tempo perso, perché in realtà se ci mettessimo a pensare piuttosto che questo alle questioni fondamentali, i risultati sarebbero Tra l'altro, per chiudere la parentesi, considerate che abbiamo deciso, fra le altre cose, e ripeto, è una cosa che possiamo o non possiamo discutere, di chiamarlo New Linux Day, perché ci sono anche in questo delle motivazioni precise. Perché purtroppo nelle manifestazioni in cui non si fa nessun riferimento a New, si tende a pubblicizzare, purtroppo è così, dei prodotti che girano su Linux, ma che sono commerciali. E questa cosa non va bene come creare lo stesso modello, perché se non ci fosse stato un esempio di New, la CPT e tutto il resto, questa cosa non c'è. Quindi anche secondo noi, nei nomi che danno alle cose, bisogna tenere una certa coerenza. Non è importante il fatto che l'estate la dica di chiamarlo di Linux, poi ognuno decide di chiamarlo come cazzo vuole, ok? Non è quello il problema. Il problema è far capire che alla base, oltre a Linux, ci sta GNU, che è un insieme di consapevolezze condivise, maturate negli ultimi 20 anni dalla tua comunità, che significano determinate cose, non significano basta che gira su Linux, va bene, significa Linux come strumento per la libertà in campo informatico. È una cosa completamente diversa. Quindi io inviterei, se non volete potete, a riflettere anche su questa cosa. Perché purtroppo quando diciamo Linux, diciamo anche AutoCAD, diciamo anche Office che gira su Linux con Vine, diciamo anche vari software proprietari come MATLAB che girano su Linux, allora Oracle su Linux, diciamo tutte queste cose. Quando diciamo su Linux queste cose non c'entrano. Automaticamente, esternamente. Quindi anche su questo io pagatamente inviterei a pensarci un attimo, l'importanza è quello che fare un po' la cosa, che io rispetto i pareri di tutti. Però anche queste cose è di natura rispetto a un certo modo di fare le cose a livello nazionale. Quando dici Linux, il PM non c'entra un cazzo, automaticamente. Quando dici Linux, Oracle non c'entra niente. Quando dici Linux, tutto il software proprietario, non c'entra niente. Quindi la manifestazione non ci sta. Se c'è New Linux nel titolo, tutto il resto che non è New Linux non ci sta. Questo vorrei dire.
11: Ci sono uno che chiede al New Linux rispetterà queste di
9: no,
11: come non rispettano quelle. Nel Linux 6 non ha la definizione del punto di vista.
9: Allora l'hanno in più per dire alla gente anche se gira su Linux non me ne frega niente, perché la giornata si chiama New Linux 6 2006. Ma allora perché non parliamo di PPST e Linux 6? Io PPST. Aspetta, è il ministero. La voce dai tutte la sua domanda è
12: insieme
9: dei nuovi Linux 6. Allora, ho domandato, ho visto, perdonami, Elisa. Tu
12: lo vuoi chiamare Linux 6?
9: Sì, perché se si tratta di Linux è di software libero, ma il 98% del software libero è GNU, in realtà. Che gira su Linux, sì. Ho passato su un GPL se vuoi, perché mi hanno
11: non è una cosa che ha fatto,
9: non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha fatto, non è una cosa che ha f ma se ho premesso che non è una cosa fondamentale, cioè io sto dicendo che sono delle questioni di
11: coscienza, di coscienza da parte del
9: mondo, esatto, non è una questione di dire abbiamo deciso di sbagliare assolutamente, no, abbiamo parlato di contenuti finora, non siamo fatti per la forma, figurati, di questo stiamo parlando. Dice che anche questa è una nota che sono contento che questa cosa non sia nata dalle mie paranoie, ma se è stata decisa una pizza a cui ho provato a fare abilitato. Quindi questa cosa significa che effettivamente una consapevolezza di un riguardo al presidente c'è, anche se noi possiamo prendere la gabbia, il massimo, alla fine su certe cose ci troviamo d'accordo, quindi la forma non ha molta importanza.
2: E non è neanche un problema di percentuali di software, sono manifestazioni di libertà. Noi dobbiamo partire dai principi, non è un problema, allora dobbiamo scartare il 4% del software di cui dovremmo parlare.
5: Però tu lo stai restringendo idealmente, se chiami New Linux,
9: sì, ma
5: io
9: dobbiamo
5: parlare di principi. È desire, però, una libertà, una licenza di
2: essere. Cambiamo di nuovo, quello che vogliamo dire noi è, noi dobbiamo partire dalla consapevolezza della libertà, che poi questo riduca la possibilità di parlare del software del 2%, del 3%, del 5%. A mio avviso, e credo anche alla maggior parte delle catane rubbia, cioè, non è un problema di quanti soldi dobbiamo parlare, ma di quali principi dobbiamo
5: parlare. E quindi perché non è stato
9: che la tua soggetto base è gran parte del progetto Mubi, secondo me, questo è un personale. Ma poi riusciamo a dire non c'è nessuna motivazione filosofica alla base. L'esempio di gestire è questa, fatti una modifica che ho fatto
5: oggi. Esempio
9: è il caso di gestire, ma non è il caso di gestire l'artista, che la faccia, MIT, eccetera. Queste licenze non hanno una motivazione filosofica alla base. Queste licenze nascono per caratteristiche diverse. Cioè la NPL, Netscape, che poi è diventata NPL, nasce come per motivazioni precise. La BSD nasce per motivazioni precise 28-29 anni fa. L'unica controtendenza è che contiene in realtà delle questioni di carattere filosofico, delle nozioni di carattere filosofico, che ce l'ha belle scritte un principio di software proprietari che tolgono le libertà, queste licenze servono di garantire libertà per tutte le persone che utilizzano, modificano e distribuiscono il software. Questa è l'unica, purtroppo, per fortuna non lo so, licenza che oltre a garantire certe libertà, come fa la BSD, come fa la MIT, come fanno tutte quante, ok? Ha delle motivazioni alla base che sono profonde, filosofiche e fondate. Questo è secondo me il mio
2: ma l'unica cosa alla base di ciò è che accomuna tutto è il free software, cioè è il gioco del software, è base. Perché non è importante che sia Linux, non è importante che sia software GNU, non è importante che sia è importante che sia free software, l'unica cosa che ha in comune è questa. Ok, è l'unica cosa che ha in comune è questa. Il problema è che non è abbastanza commerciale dal modo di dire, nel senso che non è abbastanza.
9: Il problema è abbastanza
2: che suona.
9: Il problema è il troppo commerciale.
2: La verità è che questa discussione per esempio il libro è non lo fa. Nel senso che se non c'è nessuno penso che ci troviamo tutti d'accordo. L'unico punto è organizzarci e riuscire a trovare se non c'è nessuno che va contro questa filosofia base solo per rispetto alla fine siamo tutti d'accordo su questa cosa, muoviamoci in base. Ora, quello che ha fatto il Lupo Catania a mio avviso adesso era tra virgolette una provocazione per muovere un po' le cose, per riuscire a oh ragazzi diamoci una svegliata, perché ogni tanto dormiamo sia in vista che poi dalle viste. E ha funzionato, oggi sono d'accordissimo con loro, magari o meno su alcuni aspetti, su come hanno fatto, almeno questo poi dipende anche dai tempi, da chi ci sta dietro, da chi segue, eccetera. Quindi alla fine siamo tutti d'accordo su questa nota, adesso muoviamoci, perché ogni anno ci riuniamo, decidiamo delle cose e poi piano piano si perdono, perché poi ognuno di noi nel nostro piccolo si parla e magari non si comunica con tutti noi nella lista, la lista durante l'anno è quasi morta se si accende due settimane prima del John Day e via dicendo. Quindi cioè che se abbiamo l'intenzione di muoverci veramente tutti insieme, qualsiasi sia la filosofia di base, facciamo le passi. Quindi chiamate ingegner Sicilia, noi ci divertiamo un po', fatelo venire. Scriviamo una mail dicendo che ci manca.
9: Vabbè, no,
13: consiglio l'attività di
6: ah sì, beh, continuiamo, no?
1: Ma ti devo ammazzare, ti devo? Devo forse ammazzarti? Ma se ti ammazzo?
14: Ma veramente
13: io credo che due dei membri di media attivi sono il punk, poi gli altri non lo so, ma gli altri sono meno, diciamo, orientati al lato
14: informatico.
13: No, infatti, sicuramente lo so, li conosco effettivamente, ma perché non... Ma come volete iniziare in genere, in questo senso?
14: Ma tu per genere comunque li fate a loro, se no direttamente...

0: Salutiamo sta roba, ti prego.
1: Anche al tempo che non poteva venire, comunque se fosse spostato questo weekend, sarei andato a Catania, dove c'erano alcuni del film, che vedono la quindi si vedono che c'è anche il conto organizzato,
2: c'è
3: figlio di cristallo.
1: Vedete che Alessandro Di Nola fa le presentazioni specialmente su Linux, utilizzando le sale informatiche delle scuole. In alcuni casi sono state presentazioni proprio semplici, un pomeriggio, una mattina, un'ora a venire. Purtroppo la scuola c'è il grosso problema delle avanti, nel senso che le scuole sono molto. Per cui per le persone interessate, tante cose che stanno funzionando, o possono venire assieme a tutti quelli che interessano della loro classe, o se rimangono per chi della loro classe assieme agli altri. Quindi questo è un problema che a più che quello di cose a quanto pare la risoluzione non
4: sono attivati. Nella comunità di un'area extrascolare, come dice, non tutte le scuole ti danno la possibilità del caso.
1: Sì, ma sarà solito le scuole, capisco, non parlo, non lo dire solo. Ma i scolastici no, ma gli scolastici intendo scuole d'ora, come sono organizzate ora, come gli sono lezioni, corsi, laboratori, loro mi capiscono quanto durante le lezioni
4: ma adesso che siete per le scuole superiori, a questo punto fate prendere il testo, guarda la presidente di 5 centri, la prossima assembla lì di istituto, vediamo una cosa del
2: cibo. A non riuscire a non avere un parco
0: questo è un problema logistico.
1: Questo è un problema comunque
2: piace.

0: nelle scuole purtroppo per questioni di carattere storico molti docenti che sono costretti tra virgolette a insegnare a formare sistemi fatemente per le applicazioni eccetera non sono delle persone che per loro formazione non sono poi niente perché nel 75 avevano 25 anni non è ancora compito nel sistema non hanno una background informatico e purtroppo a queste persone non puoi chiedere di saperne di Linux, di Office, di quello, di quell'altro. Ripeto, io mi sto mettendo dall'altra parte, ok? Quindi questa è una realtà che c'è, che esiste, è una situazione che è così, perché purtroppo è vero che molti dei professori informali esistenti sono fermi a 25 anni fa. Secondo me, aspetta, io arrivo a quello che secondo me l'obiettivo sarebbe quello di organizzare a seconda delle scuole va bene, ma cercare anche di sensibilizzare soprattutto i docenti. Perché se tu non lo dici ai docenti, dopo che tu ai ragazzi gli hai detto sì, c'è Linux, ce l'avete nel laboratorio, bene giocate, cerchiamo di compiere una ninja, il docente gli dice no, non lo so, non funziona, disinstalla, boom, le impedisco di esce nel
1: piatto. Il professore dei docenti non lo so, questo non ho dubbi. Il fatto è che comunque nel laboratorio, soprattutto nelle scuole siciliane, la cosa funziona diversamente, non bello che si fa da parte, diciamo, a una società, a un gruppo di persone, un'associazione, perché siamo in laboratorio, e questo laboratorio poi viene installato in Windows. Il problema è che quando diciamo anche una mano, un'associazione come Flickr, che è capitato, riesce a fare una rete in una scuola, l'anno dopo cambia la corrente politica della scuola, cambia il test, cambia il segretario, quindi se ha più interesse a fare ritirare il laboratorio ad diciamo, quello, l'amico dell'amico che sta da Windows per 5 anni sulla licenza, allora il problema non è tanto.
2: Se fai la volta che sospetti.
1: Il problema, no, perché il contratto devono essere gli studenti, non possono essere, né può essere. Gli studenti, però devi sensibilizzare gli studenti.
3: Ma non è vero,
0: vabbè, lo facciamo nei miei cognomi.
3: C'era il professore era tipo laboratorio matematico, c'era un laboratorio, poi c'era il professore il tecnico, no, il tecnico del laboratorio che faceva solo quello che installava il computer e basta, non era neanche professore.
4: Sì, vabbè, la stessa cosa dalla mia impresa, non è
5: quella.
0: Se tu hai un docente che è sensibilizzato, anche se non c'è un laboratorio con Linux, se è davvero interessato a farmi conoscere Linux, lui si fa dice che era preso di dargli 20 CD, che non è una cosa dell'altro mondo, perché noi siamo tutti sempre che standare il quindi secondo me è vero quello che dici, dovrebbe essere sensibilizzato gli studenti, però
1: ogni sì, io gli studenti fa, allora c'è l'errore informatico,
6: stamattina un ingegnere informatico mi ha detto che alla facoltà di ingegneria informatica a Catania nel laboratorio c'è non so se nel centro di tavolo lo vediamo lei c'è stato Windows
0: nel laboratorio di programmazione c'è un più giù
6: Windows nel più
3: nel laboratorio
6: ad ogni modo quello che è evidente è che la necessità che ti porta a scegliere un sistema operativo più grande perché noi in fisica abbiamo tutte macchine Linux ma è solo la necessità che ci spinge ad avere questo sistema operativo non è né per questioni filosofiche né perché
0: questo
6: la...
0: è vero
6: mi chiedo perché in una facoltà di ingegneria che ad ogni modo è un ambito di ricerca dove la conoscenza è estremamente importante non è non deve esistere Windows, cioè è assurdo. Perché la vogliamo?
1: No, certo, però se può essere materia di discussione di sistema.
6: Ok, però
1: no,
6: assolutamente.
1: Però è chiaro che
5: sarà
7: posso dire una cosa, visto che è un minimo la conosco perché sì. Ci dico questa cosa è vera, che i rapportati del centro di calcolo sono con Windows e non era vera fino a 2-3 anni fa, quando i vecchi rapportati sono stati in via da persone. Che sistemavano i problemi di computer perché a volte non c'era, stavano persi da 2-3 giorni. A un certo punto la mia era di HCP, Mimbo Longer, ma scusa, la città di lo cancellavo, il pari da tutto lo cancellavo e il pari della mano, perché non era un problema. Però il problema è che in ingegneria il centro di calcolo, quindi il fatto del problema del centro di calcolo, gli informatici non lo usano, perché gli informatici hanno il portale. E gli unici che utilizzano il centro di calcolo sono gli ingegneri civili, che disgrazia loro, e che disgrazia loro sono il 35% assieme di ingegneria, che utilizzano AutoCAD, che utilizzano il laboratorio soltanto, unicamente ed esclusivamente per portare, punto, non ne fai niente, di navigare, punto, navigano su e per portare, basta. Quindi è vero quello che dici, che nasce da un'esigenza. E purtroppo questa esigenza, il centro di calcolo di ingegneria per navigare sul web, non c'è più, perché ormai c'è la rete wifi su tutti i testi didattici, quindi chiunque ha il portatile è sempre. È vero anche che ci sono una buona parte di persone che non hanno il portatile, ma che purtroppo già per oggi rappresentano una minoranza. È sbagliato che non si incazzino a dire vogliamo i laboratori con Linux, ok? Va bene, allora non mi incazzare per dire, però quando io ho il portatile si può dire sempre, senti, ma se abbiamo fatto la rete wifi, che è l'unica in tutte le facoltà di Catania interamente gestita da cose che funziona, ma non me ne parlo anche sulla portatile, perché già c'è l'accesso a internet, c'è tutte cose, quindi voglio dire a te, non è la wifi. Sì, va bene, questo è d'accordo, siamo d'accordo, voglio dire, è vero quello che dici, in parte è questione di necessità, in parte poi è questione anche di politica. Perché dall'altra parte, 2 anni e mezzo fa, sono stati allestiti laboratori di programmazione, che sono quelli che sono relativi in più. Allora, di default questi programmatori, questi quadri di programmazione vengono utilizzati per i corsi di linguaggi di informatica, eccetera, che prendono C, per i fondamenti, e Java, soltanto Java praticamente, quasi niente, questi laboratori stanno facendo nuovi persone che decide di utilizzare l'inglese. È vero però che in quel caso la necessità non è tanto avere AutoCAD, ma non conosci più Java che è Gini. Quindi il problema è dalla parte di necessità, come dici tu, è l'università per essere aperta, per essere belle cose, ma la realtà è diversa.
6: I ragazzi che fanno a casa come fanno a esercitarsi se non illegalmente scaricandosi in Visual Studio o che cazzo ne so?
7: Questo è un problema
1: La maggior parte della gente vive nell'illegalità,
8: Esatto,
7: è
8: un po' di più di un'altra cosa.
7: Esatto,
8: è un po' di più di un'altra cosa.
7: Assolutamente d'accordo.
6: secondo me è un punto importante il fatto che tutti quanti siamo abituati a vivere in illegalità. Ok, io qua posso essere non condivisibile, ma io sono per rispettare le leggi attuali, ok? Anche se le intendo in giusti, io sono per rispettarle, al massimo fare qualcosa per cambiare le leggi e non infrangerle.
5: Niente disobbedienza civile?
6: No.
5: O incivile?
6: No, io no. Ok, può essere non condivisibile, però.
5: No, va bene,
6: okay. Però la penso così.
5: Speravo in...
6: se una persona che sviluppa un software decide di non rilasciare i suoi utenti, decide di non renderlo più software, è giusto che lo faccia. Se non c'è la necessità, la gente non lo vada. Ok? Non sarebbe giusto che tu lo vada a copiare se quell'uomo che ha fatto quell'opera decide di non. Poi tutte le infrastrutture che c'è sopra, tutte le aziende che ci campano sui diritti e roba del genere è un'altra questione. Ma un individuo che fa un software e lo vuole adatto, è un'opera sua, decide lui cosa farne. Ok? Mi sembra corretto. Quindi per me è importante, cioè io utilizzo sistemi. Proprio perché preferisco vivere nella legalità, quando in realtà tutti quanti sono per vivere nell'illegalità. Ok, c'è due sono le vie. O scegli vie legali oppure lotti per cambiare le leggi che ti rendono illegale ciò che tu rivieni giusto. C'è la condivisione di contenuti, di software, di tutto quello che devo dire. Cioè anche questo è molto importante, il fatto che.
7: Questo è quello che diciamo,
6: che vogliamo dell'illegalità.
7: Questo è quello che diciamo dalla mattinata, che le motivazioni non sono di carattere, che sono anche di carattere essenzialmente sociale. Perché tu non puoi prescindere dall'aspetto sociale del software. Perché se non ci fosse differenza tra un software che tu non paghi e che è illegale, o un contenuto che tu paghi e che è illegale per qualche motivo, che ha dei contenuti o che viola delle determinate regole perché è stato encodato con un player che è un errore, oppure avere la possibilità libera di un contenuto equivalente con formati aperti eccetera, allora alla base ci sono questioni di carattere sociale. Per questo continuo io personalmente da tanti anni a rompere le palle su queste questioni, perché non è soltanto un problema tecnico. Tecnicamente si può calcare tutto il software che esiste, non è un problema, l'hanno fatto, l'hanno calcato tutto, ci sono le licenze a IOSA di AutoCAD in ingegneria, e è una sola pezza, due saranno comprati in 20 anni, non è che è tracca, tutti, ma le licenze di macchina, le licenze di Fluid, che è un software allucinante che costa 40.000 euro di installazione per l'analisi di Fluid umani, tutti craccati, quindi il problema non è tecnico. Assolutamente, perché si vanno a trattare, che solo problema è, cioè questo vedo ha importanza di incidere sulla questione sociale e etica, perché non è un problema di arte, cioè ci sono le cracker che si mettono a fare e ci saranno sempre, qualsiasi cosa faranno, purché non la mettono nell'albero, come state cercando di fare con il DR, se volete faccio io per quello che sta fatto perché si metta. Però è giusto quello che dice, ma solo la rivoluzione sociale può farsi. E se tu non convinci i docenti, per esempio, a far sì che la gente, che i ragazzi sappiano che esiste il Linux e che è un'alternativa valida per mille motivi, da quelli tecnici a quelli etici, i docenti rimangono e possono essere incisivi, come sono incisivi i docenti o persone che lavorano alle scuole che vedono le vostre liste, come Nunzio, come è il caso di Aispino, come è il caso di tantissimi altri che lavorano alle scuole e sono incisivi su queste cose. Sì.
8: A questo proposito io ho un suggerimento da
6: grande
8: la scuola oggi offre la possibilità ai docenti di formarsi al di là dell'attività che avete là. Voi potreste chiedere a degli insegnanti che avete magari questo di presentare la un progetto di formazione di docenti di materie scientifiche o di informatica, e poi prima di formare i ragazzi provate a formare i docenti ma con un corso specifico semestrale, trimestrale, mensile, cioè devono le lasci chiedere voi, però la scuola attualmente non è tecnici anche fondi per fare questo tipo di formazione.
7: Ma tra l'altro ci sono tutte le maggior parte dei progetti con per supporto all'innovazione tecnologica nelle scuole. Io ho capito di fare anche delle lezioni per la scuola di Spinoza. formazione, adesso gli studenti vanno dedicati ai docenti.
8: Infatti,
7: perché
9: viene valutato in base alla convenienza, cioè nel senso questo è migliore, questo è peggiore, perché ci sono delle cose terrificanti. Noi abbiamo in scuola la valutazione, un software molto comune nelle scuole di gestione studia, che è fatto su un'interfaccia web, che è una cosa che fa schifo, cioè come dire, cambia gli alunni. E io come avevo fatto l'ho proposto anche qualche anno fa, noi abbiamo un corso per il programmatore, quindi come dire, dammi questa scuola, un corso per il programmatore, ho detto, ma perché non ce lo fanno? So. No, manco se ne vado. No, assolutamente, non tanto, ho finito per uscire il soldo, e questo sono loro che sono fatto, io penso che io mi rivolgo a un intero esterno.
10: Non c'è niente,
11: non c'è niente. Ma se vuoi che posso giustificare, che appare
10: se
9: questa azienda che poi sostanzialmente non so, non viene ancora questo che dovrà, anzi non è proprio però si trova c'è una netta prevalenza su questa cosa qua, tra l'altro mi soffro perché sostanzialmente non so che chi non è attento magari non l'ha visto, ma vi posso garantire che come dire se è via lunga, anche se non sono gente, come dire, però è un interesse normale, una cassa purtroppo sono due tre, sono 25, 26, sono due tre, ma anche che sono due tre sarebbero entrati in produrre dopo un continuo più decente di quello che ci faccia. Allora ci faccio una cosa di fabbricante dove come prima sospetto che il problema sia un altro, che è la
1: solo che uno spende le cose non si pagano, quindi siamo meno contenti, no, sono diciamo che tutta una cosa non ufficiale, però c'è molto più interesse, non so se quello si può arriva poi la
9: reflessione,
1: cioè i professori sono i peggio di tutti gli altri che magari loro scrivono, perché allora tanto non si concludono per capire un cazzo, quindi ah che vuol dire, ah non funziona, ma non è così, in generale funziona così. Comunque appunto non c'è interesse, ovvero ti fanno mettere la firma dall'amico che l'altro fa per prima due per me oggi, tipo di 10 te ne trovi 2, 3, funziona così, sì, quindi alla fine non è tanto male non fare i corsi buoni. Comunque sì, il problema di tutto è un problema vero, cioè è la mafia che c'è anche nel software.
9: È così. Quindi l'unico aggancio che si può avere, in ogni caso che ho fatto uso del discorso che secondo me prima, l'aggancio di loro secondo me è quello che aveva già messo in fondo, ma che sia qualcuno che abbia. Non sto parlando di influenza a livello di società, sto parlando del mondo. Perché il problema del ragazzo, vabbè, se si sposa che stavo a casa, non deve essere la volontà sua, ma se c'è una testa di mondo che si comincia magari a fare delle persone, proprio comunque questa cosa qua, e forse anche il discorso filosofico a scuola, forse funzionano meno di quello tecnico, perché dal punto di vista tecnico, a scuola funzionano delle cose, non c'è, perché nella mia scuola ci sono 60 computer, un solo Windows, comprato, quindi c'è un solo Windows, ci sono tutti, un solo Office, comprato, però Office che viene sotto il lavoro, quindi veramente, il problema delle cose non c'è, è grave, quindi sostanzialmente il problema non è quello, però forse, e dagli oggi e dagli domani, e questo lo ho visto anche quando abbiamo proposto su Rossi, si sta dando un'intervento abbastanza grossa, perché dagli oggi e dagli domani con il discorso della libertà, il problema delle prospettive dell'informatica domani, se deve essere un discorso diciamo monopolistico o informatica, chiamiamola così per servizio, deve essere masse, è una cosa che comincia a andare con più tempo, forse in qualcuno un po' più sentito, che magari, e torniamo al discorso della comunità, secondo me, per non dirlo proprio, chiamiamo la situazione, cioè, manca l'informazione. Quindi nonostante quello che possa sembrare andare, quindi il discorso io che si deve alla presentazione, è una cosa estremamente importante, e ho un sacco di miei colleghi, conoscono l'Inps perché sono stati sposti in verità a nome della testa, perché altrimenti non lo conoscerebbero. Quindi è importante anche saltare sopra a qualche differenza che noi possiamo avere, magari ne parliamo dopo tra di noi. Vuol dire che sta bene che le luci non devono essere lì, che vanno a pubblicare, stampano nella roba, però va bene, però quando usciamo fuori, lasciamo vedere queste risposte, anche perché sono cose che magari vediamo, no, ma l'Unione poteva avere queste cose, secondo me non ci capisce niente, anche per la ragione, bene, una cosa su cui ci si investisce, poi, come dire, va bene, lì il punto fondamentale è quello, non si riesce a entrare, almeno per quanto riguarda l'esperienza, non si riesce a entrare con un genere di esperienza. Sia per la misura mentale, sia per problemi economici molto più grandi che
10: no.
9: Quindi, perché non mangiano più di no? se poi non lo vuoi pubblicare non è quanto è la seconda cosa, però a parte questo qua non c'è da nessuna parte,
7: anzi
9: parlavo del ministero, ovviamente parlavo del ministero a livello ufficiale, anche se dal punto di vista della scuola non è arrivato niente, a livello ufficiale c'è stata un'indicazione a comprare che il ministro tanto a suo tempo aveva fatto una circolare, cioè una circolare poi non lo so come avete circolare, non l'hanno improvvisato, però non si può dire che non l'hanno fatto,
7: non lo so
9: se non è arrivato,
7: non è arrivato, non lo so,
9: circolare non è arrivato, non è arrivato, poi è andato a finire sotto un muro di gatto, sì, era una circolare del ministro Stante che invitava le scuole a aumentare stress sotto il
7: tempo.
9: A me non ero la nessuna indicazione.
7: Ma in questo proposito ci sono già delle direttive, o meglio, c'è un apporto quadro, una sorta di raccomandazione quadro del Ministero che serve sull'utilizzo di formati aperti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici, e c'è una direttiva di quello fosse il 2003 che impone alle pubbliche amministrazioni che il software di sviluppo di varie pubbliche amministrazioni sia reso disponibile con sorgente aperto per tutte le pubbliche amministrazioni italiane che possono averlo, modificarlo e riutilizzarlo per le loro diciamo, attività. Però in parte già esiste. Il problema è che nella realtà poi il Ministero manda le circolari in formato doppio, perché non c'è ancora stata a livello europeo, non voglio insegnare che ci sia, cioè la fase di posizione della Commissione europea in merito, che dovrebbe a quanto sembra raccomandare alle pubbliche amministrazioni europee, in generale italiane, inglesi, tedesche, eccetera, l'utilizzo di formati aperti per interscambio di documenti. Anche perché questa cosa sembra essere implicita in alcune dichiarazioni di accessibilità delle informazioni a livello europeo. Ci sono già delle direttive sull'accessibilità dei contenuti degli enti pubblici che devono essere liberamente fruibili dagli utenti, eccetera. Però naturalmente per incattato. Poi il diritto deve avere la fotocopia di una gazzetta ufficiale, il diritto deve avere la fotocopia, però non di avere un PDF o di avere un formato aperto per poterlo leggere. Sì, è una legge in Italia, però
9: le informazioni ho già letto.
7: Non lo sapevo.
10: Però non è un'informazione, per esempio, questo è il che ho fatto pure io. Ultimamente hanno dato delle macchine nuove, quindi dire che è un software di protocollo, che grazie a un accordo fatto alla regione che tocca l'azienda, ci stavano su tutte le macchine. È un giorno continua a arrivare sempre nuovi con le nuove lezioni, quindi non è una cosa vecchia che sta cambiando.
7: No, è solo una cosa che stiamo parlando. Non
9: è tanto che abbiamo parlato, poi che tutto proviene da me.
7: Anche quello che ho fatto in passato nelle scuole, cioè anche organizzare una giornata che parli semplicemente di Linux e software libero, ok? Cose che penso abbiamo fatto quasi tutti nelle diverse realtà. Credo che sia una cosa fondamentale, perché molto spesso a nessuno viene in mente una testa di ponte possibile in un istituto, no? Perché tu dici, cioè, ma di quell'istituto non conosciamo nessuno, a parte che non sia il padre di un membro del gruppo che è sempre presente. Di solito queste teste di ponte si dividono, non c'è un membro del gruppo di se stesso. Quindi io penso che anche organizzare queste manifestazioni nelle scuole superiori sia importante per questo semplice motivo. Uno, per cercare di trovare contatti, e soprattutto con i docenti, perché ripeto, magari gli studenti pian piano, quelli che sono interessati, li troverai negli studenti, li troverai alle
10: manifestazioni,
7: sì, ma dico, non ha importanza che tu, cioè che sopprimi le masse per, non è fondamentale quello, è fondamentale avere due o tre persone possibilmente, e gli istituti tecnici più grossi che ti possano essere, che possa essere la tramite verso il prese, verso tutto l'istituto, per fare poi un problema di carattere anche amministrativo, no? Anche farti fare una manifestazione per loro, deve passare al consiglio di istituto, una manifestazione, cose che sono burocraticamente lunghe, ma poi effettivamente facilissime, cioè anche poi perché. Quindi direi, se abbiamo possibilità, facciamo queste cose, perché servono due cose, una a trovare i docenti e una a trovare le persone, gli studenti che poi sono quelli che davvero li troverai nella mia lista, perché è difficile.
10: Quelli che poi andranno all'università,
7: esatto, da questo punto di vista poi magari ne parliamo poi più tardi, se abbiamo voglia, sulla questione delle varie applicazioni della filosofia libera, anche qua è importante essere, secondo me, estremisti con virgolette civili. Perché su molte cose che vengono imposte ci sono più che altro dei pregiudizi. Allora, noi abbiamo avuto una discussione in un paio di settimane sul discorso delle tesi, no? Le tesi all'università di solito vengono fatte in vuoto. Ora, non c'è assolutamente nessun motivo per cui una tesi debba essere fatta in vuoto. Primo, perché ogni inverno scrive la regia delle scritture. Secondo, perché ogni inverno mette le immagini per chi la deve scrivere, perché è una cosa allucinante. Terzo, perché i sistemi di digitazione sono bestiali. Quarto, perché se devi scrivere la tesi in un centimetro con le questionnaire ti perderai eoni a scrivere formule. E quinto, perché alla fine di questo doc non se ne deve fare niente a nessuno, perché tu la tesi la stampi e la copi al docente stampata. E in alcuni casi, ok, in alcuni casi diventa il file che lui si prende e si conserva, per fortuna fanno anche questi
10: video. No, ma anche le correzioni, non è che tu la devi aspettare.
7: Perfetto. Ora voglio dire, una cosa semplicissima, per chi utilizza...
11: Le certe volte vanno stampate, mia figlia ha preso la laurea in fisica, se non è scritta con un office. Anzi, una volta che avevo problemi nel portale, che lei era passata, ma avevo su con un office, è uscita da parte. Appunto
7: per dire, queste cose, per esempio, la cosa più semplice è o dire, allora signori miei, io Office non ce l'ho, non lo conosco, me lo devo comprare, costa 800 euro ormai e non me lo compro, e il professore gli dice, e te lo vendi calcato, e uno gli può dire benissimo, senta, ma lei mi sta istigando a proprio che non creato, a te di più cosa ti No, gli rispondi semplicemente se vuoi un documento, io do delle chiedi, io un documento che ho un formato aperto, allora lo ditti, che me lo apre anche
10: Office. Ma i ragazzi oggi che hanno il professore, hanno passato la laurea.
7: Perché non hanno forse, probabilmente, ripeto, non è solo questo motivo, ma può darsi che non hanno alla base delle motivazioni etiche, pesanti.
11: No, ma è perché se ne prego, ci devono laureare, basta, ci fanno di gioco, ma
7: No,
12: posso dire la mia?
7: No,
12: io sono terribilmente pessimista, perché facciamo Linux Day in scuole dove il professore non viene frega un cazzo di Linux, perché sono i primi che non vogliono cambiare, probabilmente a Cannizzaro noi abbiamo fatto per un anno la rete lì, l'anno dopo era completamente distrutta con tutte le mani con Linux. Io non ne frega niente, e se non ne frega niente i professori, figuriamo che i ragazzi che sono messi. Però. Ah, io sono terribilmente pessimista, che chi non cambia la classe, chi non cambia la mentalità dei professori, io sono professore da 20 anni e uso Windows, sono arrivato insieme ai ragazzi Windows che non conosco manco io, questo è che non ci metto in parte. Ma però in realtà arrivano delle direttive, sì, che sono degli indirizzamenti, ma perché non viene fuori una legge che ti impone di fare il governo non stanno neanche con dei soldi,
11: ma secondo me la soluzione è quella, imporre il sofferore.
7: Sì, dai, facciamo
12: la guerra civile o il nucleare.
11: Secondo me una guerra civile con il nucleare.
12: Che non lo so, non si fa a scuola, e praticamente non si fa a scuola perché questi non capivano nulla, né cosa sono noi da 4 anni, né cosa sia lì, non si fa. per cui ci hanno detto, ah, solo non parlate di politica di questo, vabbè, dobbiamo spiegare cosa è il software libero, le tutte le azioni, no, questi discorsi non li possiamo fare. Ma non è dove io vabbè, è un paesino, ok, però insomma la situazione purtroppo non è questa. Noi viviamo in un altro mondo e non c'è niente.
10: C'entra tra qua, cosa non cambia insieme ai docenti e cose. Quindi diciamo non è solo pessimista, diciamo che comunque l'attività la devi fare ora, cambiamo anche a noi.
11: Non è la regola generale, va bene, che come dire, anche io sono docente, non dico che faccio parte del rappresento in maniera complessiva il docente, però intendo dire, mi sono trovato in questa riunione anche persone che io non ci aspettavo nemmeno che fossero utilizzatori anche dell'open office. Sto parlando di professori del classico, che nel classico c'è una mentalità estremamente ammuffita, cioè lì effettivamente andiamo avanti a cose da... però nonostante questo qua
7: è come mi hai contro lì praticamente
11: non è ammuffito, no, ma la cosa ti posso garantire che così però lì hanno una mentalità molto chiusa, cioè il mondo è fatto di greco e di latino, allora, e se non abbiamo fede questo allora, però al di là di questo qua, al di là di questo discorso, dico, in ogni caso non me lo sarei mai aspettato io che avete interlocutori di questo genere, quindi come dire, non è detto che tutte le speranze siano chiuse e non manco si può fare le cose, secondo me aspettiamo la nuova classe di insegnare, perché sono peggio ancora. Perché la motivazione dell'aria di cui parlava Carlos, più si va avanti, meno diventano. Cioè la motivazione ideale, che è quella che dovrebbe spingere, perché altrimenti il discorso effettivamente crolla, e questo io lo condivido completamente, man mano che andiamo avanti non è che aumenta, diminuisce. Quindi non la
7: sono convinto, però sono convinto però che... capisco quanto preoccupazione su questo, però sono convinto che se le persone non si incontrano, non si toccano, cioè se non andiamo a trovare le persone alle quali dovremmo far sapere le cose, non nascerà mai niente, perché noi abbiamo l'esempio stupido, banale per quanto volete, del Lucchetto. Ok, tutti quanti ci siamo, ah, io non c'è un Lucchetto, così non abbiamo però mai, non siamo mai riusciti a contattare in qualche modo con ah. Abbiamo avuto la possibilità di toccare queste persone che sono di Enna, che esistono e sono vere, ieri sera e stamattina, e probabilmente da qualcosa nasce, non lo so che cosa, una mail list, un sito, niente, zero.
13: Però vedi, molte volte, tornando al discorso delle scuole, ti trovi di fronte a un muro che è quasi insormontabile. Cioè, allora, noi quest'anno avremmo potuto comunque fare il Youth Day a scuola, riuscire, come dici tu, a toccare la gente, riuscire ad aprire una breccia per riuscire a convincere qualcuno, però nelle condizioni io non ho accettato, e come me molti di quelli che stavano presentando il Youth Day, nel senso che se a te non te ne frega niente, io non vengo a spiegarti cosa dici, basta, rimani là, cioè non posso obbligarti a... io stesso non mi posso obbligare a convincere.
7: No. La cosa che mi viene in mente, fai il Youth Day in piazza, fai il comunicato stampa e inviti le a tutte le scuole dicendo, cazzo, abbiamo invitato tutte le scuole di Palazzolo, sì, scusa, nessuno si è degnato di dire questa è una manifestazione culturale importante, portiamo le classi in piazza. Nessuno. Ok, diciamo sui giornali che tutte le scuole di Siracusa se ne portano di software libero, di libertà e tutto il resto. Cioè facciamo qualcosa, capito? Ci siamo d'accordo di questo, ok? Però è vero, gli stati sono enormi, in certi casi sono insormontati.
13: Noi abbiamo avuto la fortuna di questo professore, che comunque la sua in gamba è una persona aperta alla questione, che è venuto a cercare. Poi lui stesso ha trovato questi muri nella sua scuola da dover superare, capito? E ci poneva nelle condizioni di dire, ragazzi, arginiamo le cose, no, che tu non mi puoi venire a dire, ah, vieni a fare il mio tema, non mi fare riferimenti politici. E come faccio?
2: Cioè, come faccio a parlarti di GPL, di GNU? Di... Ovviamente in una scuola non comincerò mai un workshop con la foto di Marx. Chiara questa cosa, no? Ma, cioè, quindi non me lo devi dire completamente. Cioè, è una cosa... Quindi vuol dire che tu ti preoccupi della gente che sta dietro lì. O ti preoccupi del po' di altro, vabbè, quello va bene, ho capito.
7: Perché forse non ti conosco, perché non hai detto che cazzo fai, perché non ha mai visto cosa gli studenti, adesso si preoccupa, perché possibilmente potrebbe essere un'esperienza scioccante per i suoi studenti, perché c'è questa maniera di comunisti ultra convinti che portano lì dappertutto. No, se uno gli facesse vedere.
14: Il problema è che qui l'aveva detto gli studenti. E si può vedere il fatto che i primi Linux Day a Pisa, dove il direttore non è che gravato in una scuola, si aspettava la stessa cosa anche quest'anno.
2: Io voglio, cioè la gente cosa si aspetta? Capito? La gente cosa si aspetta da chi sta dietro Linux? Io quello, il primo discorso che feci al professore in particolare, no, ce ne frega, no, il discorso è questo, cioè, io il primo discorso che feci al professore, tipo il professore c'entrava poco, era perché era dentro a questa marasma di cose, e questo, cioè dietro Linux non ci stanno aziende, non ci stanno enti, ci stanno ragazzi che fanno le riunioni e dormono per terra, voglio dire. Non ci sono contenuti, capito? E poi effettivamente è vera questa cosa. Cioè, loro si aspettavano che noi facessimo il manifesto ultra figo, andassimo lì in giacca e cravatta come se fossimo.
5: Che poi per noi era ultra figo il manifesto.
2: Per me lo era. Andassimo in giacca e cravatta come se fossimo esponenti di chissà quale grande azienda. No, io ti devo portare la filosofia Linux, che è un'altra cosa.
7: Io ho paura che la gente si aspetti da noi e da Linux,
2: allora io la gente fa il paragone delle cose, allora quello che vede sul software che gira dietro le aziende se lo aspetta da Linux.
5: Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, no, ma non c'è niente da fare, cioè non siamo negli Stati Uniti, siamo in Italia. Se tu vai da un'azienda e non ci vai con la giacca e la camicia blu e la cravatta e le scarpe lucide e la valigetta, non ti considerano.
2: Non ti devi avere esperienza di lavori non presi, perché hai.
5: Non puoi andarci vestito come il vicepresidente della Microsoft che va in giro con i pantaloni di velluto e le magliette ed è il vicepresidente della Microsoft. Qui in Italia non esiste questa cosa, siamo ancora nell'Ottocento, cioè i capelli devono essere corti, ti devi fare la barba, ci vuole la camicia bottonata blu, la camicia deve essere blu azzurrina, e non c'è niente da fare, cioè deve essere un commerciale, deve essere così.
2: Capito? E certe volte ragionando per assunto poi,
5: c'è niente da fare.
2: Enfatizzando la cosa, cioè si è costretto a modificare parte dell'immagine di tutta questa filosofia per entrare nelle scuole. Allora io ci sto a fare questa cosa, ci posso pure stare, ma quando la cosa è ferrea, cioè dal manetta, no, perché parte della filosofia Linux, credo, sia anche questa. È il fatto che io vengo lì così, con la maglietta del Brickman, con teschio, possibilmente, e ti dico, ti espongo dei contenuti, non un'immagine.
5: Ma c'è poco da fare.
7: Ma allora?
2: Mi preoccupa.
7: Sì.
2: Allora, io devo portare fuori da questo Linux come volete voi o come vogliamo noi? O troviamo un punto di incontro? Allora, a me, nell'ultima esperienza che ho fatto, a me è sembrata questa cosa, cioè io ti porto Linux a scuola come vuoi tu.
7: Vabbè, considera
13: il punto di incontro.
7: Considera però Rambo, non è, io credo che il vostro caso sia
13: estremo.
7: Non è detto che non è la norma, però è sicuramente estremo, perché ne abbiamo parlato, cioè non è una cosa che capita in tutte le scuole, perché molti di noi fanno attività nelle scuole e tutto sommato è estremo, queste cose non esistono. Però è sicuramente un problema da porre, cioè quello di capire come veicolare un messaggio che noi riteniamo giusto da veicolare nella maniera che sia quanto più possibile.
13: È un caso a sé, è un caso a sé questo. Ma non è forse l'anno quando avete fatto il primo
7: di un
13: sì. Ci deve stare
7: anche l'altro che per il stage anche per l'altro, tutti.
5: Io no. Io no,
7: capito? No, ma è una provocazione enorme, cioè quella in quel caso è una provocazione per dirvi quest'estate giacca e cravatta da lì, bene, ve la diamo, e vi diamo anche un sacco di cose con la giacca e cravatta c'entrano niente. Giacca e cravatta volete, vediamo tutti con vestitino, pulitini, eccetera, e poi abbiamo fatto un stay di quelli divertentissimi, con pochissimi aspetti, assolutamente contro tendenza, è il primo naturalmente di essere contro tendenza di
12: proprio.
13: Ma quando poi la gente se lo trasforma come problema di contenuto, allora si pone un problema. Se il loro problema è un problema di contenuto, se il nostro poteva essere un problema di forma, e tutto dice vabbè, troviamo un punto di incontro, ovviamente non c'è troppo in questa maniera, quindi con la camicia e la cravatta lo faccio, sono d'accordo. Esatto.
12: Se qualcosa ma si può
7: se quella gente vuole la stessa giacca e cravatta, tutto sommato potesse essere stato un incidente, però se quella gente è la stessa, non ha giacca e cravatta, te non mi può ospitarti un cliente che non ha giacca e cravatta. Ma è che sbagliato,
13: ripeto, io sono d'accordissimo, ma non ce l'hanno fatto fare, non l'hanno pulito. Proprio perché cominciamo a preoccuparsi di questo.
12: Perché?
13: Quello
12: che
13: tu vuoi dire,
12: va bene, andiamo
13: su. Va bene, stavo dicendo. Io non sono un cretino, nel senso che quelli del mondo che è normale che faccia male una cosa del genere, stai andando in una scuola, stai andando in un'istituzione pubblica. Ho capito, ma se tu vieni a me cominci già a preoccuparti, la prima cosa che fai è tirare avanti, fai un'altra cosa. Non capito quello che vai, come ho scritto in lista tempo fa, non fai il Windows Day, fai il Windows Day e ti trovi i super manifesti, i super lobby, la gente che ti va in giacca e cravatta, hai finito lì. Ci musico, quindi a piove, la prima cosa è stata mettere in mano. È stato il primo discorso quando abbiamo fatto la riunione. Prima ancora di sapere che programma dovevamo fare, che cosa dovevamo dire, ma il primissimo discorso. Ah, il manifesto com'è?
5: Che cazzo?
13: No, lo facciamo quel gesto, non lo so, trovano un'immagine, un logo, facciamo. Ah, ma poi, però mi raccomando, non sono riferimenti politici. E che non mi cazzo bene da parte della rivoluzione a scuola.
12: Magari
13: c'è
12: una persona che ha avuto anche una cattiva informazione, la cioè posso capire, non è che
13: fondamentale, cioè per noi è un problema, lo dobbiamo portare avanti, dobbiamo fare capire che quella news
15: c'è gente che sta lottando in vera a codare, per caso, un programma libero, non c'è un'azienda. Non dobbiamo portare avanti questo discorso, o ce ne preghiamo, o facciamo finta di essere tutti ingegneri o tutti responsabili d'azienda e... No, Linux è anche questo. Cioè Linux è soprattutto ragazzini dai 15 ai ragazzi fino ai 30 e nonni fino agli 80 anni che non vengono a pagare nessuno e che fanno questa cosa.
7: Ma si perché è pensionato di
15: cioè la base è questa, credo io, poi non lo so. Ora poi il caso in sé mi ha fatto nascere il tempo.
7: Beh, dipende, però considera che secondo me è un caso abbastanza estremo, perché noi in realtà in passato ci sono trovato delle
15: sì,
7: cioè siamo stati assieme, Fitnet, Luca, Catania, in diversi posti dove.

0: A me sta la prima domanda che molte persone mi fanno è quando io mi parlo di Linux, di tutta, è tutto come fare? Diventi ricco?
1: Perché credo nella libertà, nella libertà, e siccome nei prossimi 5 anni il grosso, l'80% delle nostre attività probabilmente si sposteranno su una realtà che è prettamente digitale, perché compriamo già.
2: La cosa è il volontariato passato, cioè passo l'immagine bene con il volontariato, contenderà l'immagine cosiddetta. Questo siccome non esiste ancora come servizio sociale, allora il volontario significa dilettante con la connotazione negativa, ma non è una connotazione.
1: Io credo anche che bisognerebbe avere un po' di coraggio di dire.
2: Voglio fornire dei servizi.
1: Ma poi il giorno, secondo me non è. Ma i servizi già li stai fornendo, perché non gli dai Firefox alla gente? Ma un po' ce l'hanno,
0: secondo me. Comunque, poi il nostro video è stato benissimo, perché abbiamo creato l'accordo con la gente, siamo stati contenti anche di questa cosa. Alla fine ci sono fatti uguali.
1: Delle...

0: Grazie. Sorrento, www.peoples.com.
1: Cosa è successo in questo momento?
2: Thank you.

Yeah.

0: fare più.
1: Sì, sì, sì.
2: Certo.
1: Vai, viva la
3: Thank you.

Thank you.

เราก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของ

Thank you.

Thank you.

Grazie.

licenziati, Cate. Licenziati. Scrivi la tua lettera di licenziamento.

0: dai, cosa non rimanete fino a tardi?
1: No, noi alle 6.
0: Ma a Catania non potete fermare con qualcuno di catanese? E qui come siete arrivati?
1: Qui, proprio qui, di qui. Adesso che siete ben organizzati.
0: Ma sì. Beh, insomma, sistematevi dove volete. Sì, c'è un tavolo. Va bene. I cavi dove trovi, attaccati. Ma ancora con questa musica di merda! Ma basta!

0: Yes.
1: Dice che c'è un attivo copertura, cos'è? Non installa niente. Non è che quando
0: poi non ti installa niente.
1: Si scrive che perché?
0: Synaptics.
2: Io lo so che tu tornerai a Gentoo.
0: Io non ho usato mai application ad.
2: Tu devi usare.
0: Io c'ho il Synaptics qua, lo clicco, mi si apre. E ogni volta che installo una cosa da qua, automaticamente mi compare nell'applicazione.
2: Io questo uso.
3: Hai il Synaptics?
0: Io questo uso. Ogni volta che aggiungo una cosa qui, poi mi compare qua, ovviamente.
3: Ma io qua, non conosco più.
0: Add remove, mai usato.
3: Dovrebbe
0: esserci. Giuro, mai usato questa cosa qua.
3: Il nostro problema è che non mi riavvia il portatile.
0: Stacca la batteria e stacca l'alimentazione.
1: Aspetta, brutale ma efficace.
0: No, questa non so.
3: Asborro. Asborro bene.
0: Quando ve lo vai?
2: Io non lo so, forse domani. Allora, ci vediamo prima il
0: alcol. Ma poi andate nel programma,
2: non c'è problema. Non c'è problema, sono stupido.
0: No, io preferisco dormire.
2: Minchia, no, tu sei casi magnaccio, tu sei cacciata.
3: Poi per quelle volte poi ci devo andare. Quando
2: vuoi?
3: Quando vuoi.
2: Sì, quando però forse.
3: No, si trova la venerdì, perché se vuoi andare fuori, cosa ci sentiamo al telefono, dico, vabbè, se
1: non mi fate paranoia.
0: Con odio.
2: Con orrore. Beh, computer l'ultimo giorno dice di funzionare. Ha deciso di funzionare l'ultimo giorno.
3: Il problema è che non mi caricava le immagini, non ho fondo.
0: Perché c'era un errore, io non lo so.
3: C'era un errore in un file di configurazione. Che c'era una X che non ci doveva essere.
2: Questo, c'è questo. Me ne foto.
4: Stava già provando Ascolti, ripeti, parli. 48 ore e puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla, poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.
5: Indie Media Italia organizza, insieme a Radio Onda Rossa,
6: Reclaim Your Media,
7: un corteo musicale e rumoroso
5: in difesa della libertà di espressione.
8: Sono benvenuti attacchi magici di massa, proiezioni, poesie, graffiti, sound system, gessetti colorati, orge, mongolfiere e cabaret.
7: Roma, sabato 16 marzo 2002,
8: ore 15, in piazza Esedra.
9: Informations want to be free.

0: chi non beve colga, e chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me, peste lo colga. Pallotron è un coglione. Pallotron, sei un coglione. Chi non beve con me, peste lo colga. Sistematemi il topic, teste di minchia. Sistemate il topic, teste di minchia. Chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me, peste lo colga.
1: Chi non beve con me, peste lo colga.
0: Bene, benissimo, mi sento anch'io, mi sento un po' anale. Chi non beve con me, peste lo colga. Qualcuno spieghi a Pallotron che disco equivale a disco rigido. Non vedo registrazione, però dice che sto streamando. Ah, ecco, la registrazione avanza analmente. Il microfono sa di copertone. Non è proprio un buon microfono, devo bere un po' di caffè oggi. Mi trovo a Siracusa, cioè a Siracusa, e sono, come avrete ben capito, a casa dei miei genitori che sono di là che dormono. Per cui sono costretto a parlare piano. Oggi dovrebbe essere giorno 22 agosto. 22 agosto viene dato come luna piena, ma io non ci credo. E così io sono qua nella mia cameretta e guardo i miei oggetti appesi al muro, le mie fotografie. C'è un disco di Zappa, una foto, diverse foto, c'è Fausto Coppi su una mattonella, c'è il poster enorme di Gilles Villeneuve, e un altro di Stefan Edberg, poi ce n'è uno di Ozzy Osbourne, ci sono tante cose di Zappa appese, e poi ci sono io in varie pose. E mi viene voglia di mettere la webcam, cosa che farò, se avete la bontà di attendere un attimo. Purtroppo non ho musica da farvi udire, e quindi non udrete musica, perché non ho neanche l'ombra di un CD audio qui a Siracusa. Non devo andare a prendere la webcam, devo semplicemente allungare una fottuta mano, una mano morta, con questo treppiede, per la webcam che credevo di avere fottuto a Lobo, ad Akit 2000 a Roma, e invece Lobo mi ha detto che non è sua, che non è il suo treppiede, non è il suo reggicamera di merda, e sicuramente anche se fosse stato il suo non gliene fotteva un cazzo di niente, perché Lobo ce ne ha 42.700 di supporti per la quickcam del cazzo. Ecco, gliel'ho ficcata di dietro adesso. Adesso devo diventare root e abilitare il supporto USB digitando la parolina magica CAM. E dopodiché vediamo un po'. Ah, vero, XAUTV non funziona perché sono a 16 bpp. Io lancio direttamente webcam Web, use web, minchia, dove cazzo è la E, puttana di Eva, affanculo la tastiera sciamanica del cazzo. Allora, ecco qua, teoricamente la webcam sta puntando su un ventilatore che sta sul letto. Adesso vediamo un po' dov'è.

Go il cazzo. Una delle cose che non ho più usato dopo le prime trasmissioni di Radio Cybernet è che è un supporto che mi tenga il microfono attaccato alla mia bocca a forma di cazzo. Bene, la webcam non si vede assolutamente nulla. C'è una palla nera. Ora la giro verso di me e cercherò di illuminarmi parzialmente. È la webcam che si aggiorna ogni 42 ore. Ora vediamo un po'. Non si vede proprio un cazzo di niente. Niente. Cioè, da che questa cazzo di camera vede il dio porco. Che non prende più un cazzo. Ora gli sto facendo puntare la lampada, vediamo un po' che cazzo vede. Ah, ecco. In realtà mi si vedeva un po'. Allora la rimetto dov'era. Un aggiornamento un po' della sega, della fava di fuca, come si suol dire. Adesso cercherò di regolare.

Vediamo un po' come si vede adesso. Ancora questa porco dio di luce. C'è un refresh dei miei coglioni praticamente. Niente. Purtroppo questa webcam non prende un cazzo. E sto aspettando con ansia il giorno in cui la distruggerò, acquistandone una migliore. E bene, adesso io interromperò la webcam, prima mi sparo un primo piano idiota, dopodiché la interromperò. Vediamo un po', così.

spero che così ci sia.

questa webcam mi ha rotto i coglioni. Mi dicono che la Philips USB è un'ottima webcam, ha una buona definizione. È così. È così, niente. Così vaffanculo. Io disseminerei questo topic su vari canali, poiché così va fatto. Allora, teoricamente dovrei intrattenervi con qualcosa. Vediamo se arriva il bollettino nautico.

0: 6, 8, 8, 4, 3, 0, 6, 1, 6. Per confermare, prema 8. Per cancellare... L'operazione da lei richiesta è stata effettuata. Il suo nuovo credito è 24 euro e 96 centesimi IVA compresa, pari a 48.335 lire. Entro le prossime 24 ore il suo telefonino sarà di nuovo abilitato ad effettuare chiamate.
1: E non ce ne frega un cazzo di niente. Porco Dio!

0: veramente.
1: Non si fa. È una cosa che non si fa e io non la farò. Mi dispiace, non la farò. Non è consentito.
2: Si fa.
1: Si fa la sega. Oh, una portante importante.

Io fondamentalmente sto problema, ma con Luisa ancora non me lo pongo, poi Luisa per quello che ti dice fa, non so se lei avesse avuto un altro carattere io non sarei stata così disponibile completamente.

Non c'è molto da sentire con questa merda di antenna di gomma. Purtroppo non è come a casa mia, dove ho l'antennone sul tetto. In ogni caso il mondo del radioascolto anale è veramente... merita, devo dire. Adesso dovrei leggere la posta, quindi dovrei farmi una paccagnata di cazzi miei. Anche perché dovrei postare, mi sono fatto due piccole utility che mi permettono di registrare da linea di comando direttamente l'audio in MP3 con il formato 24 kilobit per secondo a 22 kHz mono 16 bit, che è una bella cosa, devo dire, sì, che è veramente una bella cosa. E così, insomma, bene, qui dalla Cina mi mandano del meraviglioso spam. Che bello. E quindi niente, mi dicono, oh, che palle quando mi scrivono in PGP, che palle, quanto mi si rompe il cazzo, voi non avete idea. Scusate, ma devo digitare la password, sicuramente la sbaglierò.

Minchia, che palle. Ah, infatti, bad passphrase. Ma vaffanculo a Gesù Cristo. Minchia, che palle. Adesso devo riaprire Mut perché non mi dimentica la passphrase. Fatti la tastiera sciamanica, fatti in culo. Frocio. Avanti, riscriviamo.

Ok, vediamo. Allora. Vedi, mi scrivono poi le minchiate più assurde mi scrivono. Madonna, che palle! Madonna! Madonna! Madonna, che palle! Dio mio! Adesso sono costretto a rispondere sempre in GPG, però teoricamente. Vediamo un po', eh.

Ora mi presenta una lista di chiavi, vediamo che cazzo sta a fare. Using di qua di là, non capisco, ma comunque sia qualcosa ha mandato. Va bene. Sembra che ci sia un interesse considerabile nel trasportare Unix versione 6 su piattaforma Intel 386 alcuni mesi fa. Questo è un progetto che piace anche a me, scrive un minchione. Stavo pensando se qualcuno ha già fatto qualche cosa su questo progetto e voglia condividere la sua esperienza. Ah sì, però vestito di pelle nera con il buco di dietro. Allora, Peter Jeremy scrive: ecco, stavo lavorando a qualcosa di simile, non sono andato molto avanti perché non ho trovato un open source 16-bit x86c compiler che possa andare in 64k più 64k. Sembra quasi che ci sia qualche candidato a questo, ultimamente vaffanculo. Allora, dunque, My Planet Tag System, ad ecco, la sua macchina candidata per questo tipo di lavoro è morta. Vabbè, me ne fotto. Poi ci sono io che scrivo me stesso. Mi arrivano i miei stessi messaggi. Allora, mi parlano di usare Procmail con Qmail. Ogni volta a me succede un inferno quando ci provo. Mi dispiace, ma non è possibile. E poi mi arrivano le minchiate della Bugtrack. Madonna, che palle! Che palle! Dio mio, sì, ma io me ne sto fottendo full disclosure, ma vaffanculo. Oh, questa è una cattiva notizia. La nuova tassa SIAE sui supporti vergini. Madonna puttana. Siamo completamente fottuti. È veramente la fine. Se passa una cosa del genere, siamo veramente tutti fotti. C'è veramente da spaccare, c'è proprio da, si arriva alla violenza armata proprio al... Madonna mia. 84 euro cent, circa 1600 lire. In più su ogni CD vergine per uso informatico. Madonna. Esiste uno schema di decreto legislativo che, se approvato nella forma presentata da FDigital, aumenterà massicciamente i tributi SIAE che sono già presenti sui supporti vergini. Non è una sorpresa. Madonna. È mostruoso. Ah, è uno schema di decreto legislativo che non va in discussione in Parlamento, ma va direttamente in Consiglio dei Ministri. Madonna. Pazzesco, pazzesco. Disposizione per la... ma vaffanculo. È pazzesco.

ma roba da matti. La morte è l'amore.

sto leggendo questa terrificante notizia. È veramente terrificante. È la morte. Veramente la morte. Non c'è più pietà. Pietà. Pietà. Vogliamo pietà. Abbiate pietà. Pietà. Pietate. Me ne frego degli exploit, degli advisory, me ne sbatto, non me ne frega un cazzo. Giuro che non me ne frega più un cazzo. Che palle. E la morte. Veramente. È mortale, è mortale. È mala sorte. Beh, andiamo a vedere le ultime notizie sulla Repubblica Anale, ovviamente. Sulla Repubblica Anale, che è effetto di dietro, mentre mi arrivano query che mi chiedono dove leggo queste notizie. Sono le Zeus News, www.zeusnews.com oppure www.attivissimo.net, che è l'autore di questa ricerca su questa cazzo di cosa.

E dopo avervi letto queste meravigliose notizie, l'inflazione enorme, New York Times sotto shock, cronista si butta dalla finestra. E che ci possiamo fare?

0: trasmissione si concluderà qui. Cari amici, chiamate come me il Fecal. C'è Salve per l'Italia. Vediamo un po' se sul sito fara.dine.org ci sono delle novità anali. Se così non... Ma del resto non si può mai dire. Ah sì, ci sono ancora le stesse cose dell'altro giorno, i bambini e la musica di quei merdosi dei palestinesi di merda. Per cui per cui, cari amici vicini e lontani, vorrei tornare alla frase con cui ho aperto la trasmissione, e cioè: chi non beve con me, peste lo colga. Vediamo chi di voi sa cogliere la citazione. È abbastanza difficile. Vediamo. E chi non beve con me, peste lo colga. E chi non beve con me, peste lo colga. Vediamo chi di voi sa cogliere la citazione. E di cosa si tratta? E chi non beve con me, peste lo colga. E chi non beve con me, peste lo colga. Giornalista si butta dal grattacielo del New York Times, 47 anni. Sul tetto di un garage adiacente all'edificio del New York Times, palazzo di 15 piani. Ha seguito il caso Enron. Ultimamente sulla lista Hack Meeting è passato uno dei messaggi più belli che io abbia mai letto, ed era un messaggio che ipotizzava gli scenari futuri dopo l'11 settembre. Non dirlo, ma io cominciai. Minchia, no, ha colto e ha vinto il premio del film.
1: E chi non beve con me, presto lo colga.
0: Complimenti, Nightolo. Hai vinto un divaricatore anale a forma di cervo meccanico in legno, roccia e fibra di carbonio, che potrà essere inserito nelle mucose anali per la, diciamo, la dilatazione rettale, il premio ti verrà consegnato nel 2060, ad averne bisogno. Ne avrai certamente bisogno.

Bene, poi per il resto non ci sono altre notizie che io possa darvi così al volo. Sempre sul sito della Repubblica non ci sono notizie, diciamo, particolari. Ah, a Baghdad, Iraq, aerei USA e GB cacciati da missili terra-aria. Bene, bene, quindi l'Iraq risponde coi missili ai sorvoli degli aerei. Questo è molto interessante. Questo è estremamente interessante. Quindi l'Iraq ha risposto agli aerei che sorvolavano evidentemente in missione di ricognizione. Le batterie di missili della difesa antiaerea sono entrate in azione e hanno respinto gli aerei nemici che effettuavano dei raid sul sud dell'Iraq. Ah, quindi dei veri e propri raid. Aerei da guerra americani o britannici hanno effettuato oggi 12 raid su 12 province e regioni del sud dell'Iraq. Ah, ecco. Capisco. Tutto ciò è molto bello. Ed è estremamente interessante anche. Comunque vi stavo dicendo di questo meraviglioso messaggio che ipotizzava i futuri scenari dopo l'11 settembre, ed è meraviglioso, veramente un messaggio. Io ho riso ma tanto, Madonna, quante risate, non avete idea. E quindi poi vaffanculo, è il momento di, come tutti i momenti, è venuto il momento di chiudere questa trasmissione. Non c'è salvezza per l'Italia, non c'è soluzione di continuità, cessi l'eccesso dell'accesso al cesso. Ai ai. Come fare? Veramente non c'è modo. Non c'è modo. Consiglio a tutti di fare provviste, di prediligere, diciamo, lo scatolame a lunghissima conservazione, roba come anche cibo per animali, se volete, pasta, farina, zucchero, sale. Fate provvista di conserva di pomodoro più che salsa di pomodoro. Fate provvista di cibo che si possa, diciamo, conservare. Dicevo, pacchi di pasta, e poi non lo so, sarebbe il caso veramente di salvare tutto ciò che possa servire a sopravvivere. Se avete uno scantinato, potete realmente mettere da parte delle cose, perché potrebbe accadere anche questo. Potrebbe accadere un'esplosione atomica. Sarebbe veramente la fine.
Io fortunatamente ho una specie di grotta all'interno della casa, per cui bene o male c'è salvezza, sì. Si potrebbe salvare un po' di cose. Bene, con questa raccomandazione, salvate il salvabile, si intitolerà la prossima trasmissione. Salvate il salvabile. Allora, a risentirci più in là. Buonanotte. E mi raccomando, in caso di esplosione, sulla rivista Nuova Elettronica 809 del 1986 c'è tutto uno speciale su quello che sarà il nostro come dire.

Allora, partiamo dall'inizio. Il nostro futuro prossimo, diciamo non tanto remoto. Ora, volendo essere, diciamo, realisti, ma anche attivisti, nel nostro prossimo futuro è prevista quella divertente eventualità chiamata la bomba atomica. Ora, i scenari reali, a parte gli scherzi, sembrerebbero essere adesso due. L'India, paese simbolo della non violenza, patria di Gandhi, patria di Siddhartha Gautama, detto il Buddha, il risvegliato, patria del buddismo. L'India tirerà la bomba atomica contro il Pakistan, ma sbaglierà mira e colpirà probabilmente un paese come l'Iraq, come l'Arabia Saudita o come Israele. E Israele risponderà tirando sull'Iran e così via, divertendosi allegramente.

Ora i sintomi sono perdita di capelli, cataratte, disfunzione della tiroide, calo delle difese immunitarie e anemie molto divertenti. Con dosi più alte di contaminazione potremmo avere dei tumori alla polmoni, al fegato, ai reni e alla vescica, delle disfunzioni genetiche e delle divertenti leucemie. La parte più sensibile è il midollo osseo, purtroppo. La radioattività è abbastanza fastidiosa. Purtroppo il problema non sono tanto le radiazioni in sé, ma il fallout radioattivo prodotto dalla pioggia. Dovremmo veramente fare delle provviste e tenerle chiusi. Dopodiché, se è possibile, costruire un, o comunque comprarsi un anale una bara.

0: è un sistema speciale. Su questa rivista Nuova Elettronica numero 108-109 troverete gli schemi per costruire un contatore Geiger, ma in realtà il contatore Geiger lo trovate dai polacchi, sì, proprio loro, quelli che vi vendono le macchine fotografiche per strada. Molto spesso ne hanno in quantità. Io adesso vi saluto perché mi sono rotto i coglioni, e quindi vi ringrazio per aver ascoltato quest'ultima trasmissione prima dell'atomica. Grazie per averci uditi e buonanotte ai suonatori, e chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me, peste lo colga.
1: Deve essere stato molto duro, Federico.
2: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
1: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
2: C'è scritto IOA.
1: E che vuol dire?
2: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?

è uno stream, è suken, è sottovoce, è morte nera. Streaming. Just a moment, please.

0: si strimma come la morte, morte nera. Eventi di morte. Io non capisco perché si senta così piano. Maledizione, porco di Dio. Veramente pazzesco. E la morte. Davvero morte. Oggi è il 27 febbraio del 2002 e sono le 21:34 UTC. E sto streamando tramite NORAD perché tengo libero il portatile. NORAD ha una Sound Blaster, io la chiamerei Sand Blaster, cioè una una scheda di sabbia comunque, e non funziona, e su questa scheda non funziona il controllo automatico del guadagno. In realtà c'è un grave problema che nella mia ultima trasmissione di Radio Cybernet a mezzanotte, voi forse ve lo ricordate, io mandavo musica a palla, mandavo musica a bestia al vomit, mandavo della roba devastante, non so se vi ricordate, eravate tutti impazziti a ascoltare questa catarsi di musica industrial rave che non mi ricordo più, ah ecco, hardcore si chiama, ho mandato musica hardcore, non hardcore come hardcore, finché è caduta la linea e mi sono reso conto che erano i miei vicini di casa che mi hanno telefonato.
1: Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International.

Il famoso artista Eric Sloan era mio amico. Era un uomo di umili origini che aveva realizzato grandi opere. Eric dipingeva scene campestri, il mulo con lo sfondo di un muretto di pietra. Nei primi anni i suoi quadri si vendevano a prezzi molto bassi, in seguito sono diventati pezzi da collezionisti, anche molto costosi. Perché Eric ebbe successo? Perché dipingeva inconsciamente il simbolo della forza mentale, il simbolo del comando. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, sesta parte.

0: más común con, digamos,
1: questa musica di male, di morte male.

E a questo punto io devo scrivere a tutti: riconnettetevi, poiché muse che mi crascia mi costringe a questo. Ci vorrebbe insomma, voi avete capito. Ho messo su una cassetta a caso, mi ricorda tanto, i locali gay degli anni 70. Quindi io dedico questa trasmissione di questa sera a tutti i gay in ascolto, perché mi sembra una cosa bella da fare. Quindi adesso io mi farò il caffè, mi faccio il caffè e voi ascoltate questa cassetta. Intanto ne cercherò anche delle altre. Purtroppo non posso farvi sentire bene, non è possibile. Non escludo comunque che adesso cominci a streamare. Il problema è che se streamo dal portatile poi non si sente più un cazzo. Cioè, ma è pazzesco, veramente, mi rompe il cazzo questa storia della Sound Blaster, che io cane che non riesco. Porca puttana, è pazzesco però. Vabbè, faccio il caffè, buon ascolto di questa musica da froci anni 70.

intanto devo monitorizzare il segnale. Allora, la trasmissione di questa sera è così concepita. Io posso semplicemente

andare qualcosa di sperimentale, logicamente. Bandeberni crematuale, è stato una domanda. Dog as master. Mi ha rotto il cazzo con te. Perché non mandare un pezzo preso qua? Fabio Puglisi Group, si tratta di una jam session registrata tra amici a Siracusa molti anni fa, all'incirca nel 94, e registrammo questa cosa. Buon ascolto.

veramente pazzesco. Io non riesco a capire per quale cazzo di Cristo, di puttana, di Madonna, di motivo del porco Dio, questa sera non riesco a streamare, cade lo stream da solo ogni tanto.

come se nella fosse sulla balaustra ha preparato una striscia di cocaina e poi ha iniziato a cantare. Tutto che il padre è stato un fedeli e più credi. Spero che i presenti hanno dato allarme. Una volta sul posto, gli agenti della squadra volante della questura, praticamente questi volano, hanno la luce.

aja di las pasos pulang. Es cuadra, buat antara kultura.

Oh,

我在大东大，我在大东大。

finito il brano musicale e direi che adesso metterò qualcos'altro. Metterò un nastro a caso, io credo. Un attimo. Questa cosa chiamata Heaven Must Be.

questa era la cassetta che si riavvolgeva. E adesso buon ascolto con Heaven Must Be, un brano di circa 20 minuti registrato da me molti anni fa. Heaven Must Be, buon ascolto.

E allora incominciai a pensare. Ma io non credevo ai miei occhi. E non riuscivo a capire le parole che sentivo nelle mie orecchie. Non potevo credere che l'intelligenza dell'uomo fosse stata offuscata fino a questo punto. E allora mi chiesi il perché di tutto questo. E non potendone fare a meno, iniziai a camminare.

0: improvvisamente una rivelazione mi fece capire dove avevo sbagliato in tutti questi anni. Cominciai a capire di avere sbagliato qualche cosa. Una voce dentro di me mi diceva che forse ero ancora in tempo a capire.
1: Degli anelli normali,
0: praticamente me ne sbatto,
1: mi hanno detto franculo, mi sono incazzato e ho mandato tutto, ho preso la pistola, con mare in testa alle persone, odio la gente, tutto il cazzo, non me ne frega, ma porco Dio, perché non è roba, è cominciato veramente come una bestemmia. Allora praticamente ho cominciato a bestemmiare con la puttana madonna, Dio porco, non si può in questo modo, quindi
0: non capivo come ho guardato quel libro, mi sono messo a realizzare il mio uscito perché non poteva la mia funzione, per cui restavano l'arma e 5 gradi spalle e mi trovai nella situazione in cui se avessi attaccato un posto e le puntine da lì mi grattavo l'ascella, allora i buboni enormi, cavo le croste, il lus che colava praticamente dal lavo abbondantemente dalla fine, una putrefazione, quindi me ne fregavo. Allora praticamente non avendo poi mezzo i capelli avevo qua, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, la ferita coinguinava ci misi sopra dello stesso, praticamente i vermi. Il pus colava da mentre io defecavo dentro me, lo facevo praticamente le mutande, praticamente rinsecchia, cadaveri in putrefazione, praticamente come una carogna in quami che colavano, respiravo a pieni polmoni, le mosche che ronzavano attorno al cadavere, tutti questi morti non potevo che mi rotolavo in mezzo alla carne, ne mangiavo a piene mani, avevo molto fame, con latte intero e zuccherato, e quindi davo sfogo ai miei istinti, emettevo umori da tutti i pori, sudavo e defecavo tranquillamente in tutti questi cadaveri putrefatti, il mio pranzo.

era una sensazione strana che mi permeava. Così presi della carta mi feci uno stoppino arrotolandola molto fortemente, immersi lo stoppino nel balsamo e diedi fuoco dato. Oddio! Ma tutto ciò avvenne troppo rapidamente e io non capii.

0: Allora presi l'insalata, la portai fuori e, osservando che era muffita, la schiacciai. Non ebbi alcuna pietà.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quando sarò elevato alla terra, attirerò tutti a me. Alleluia.
0: Tutto ciò che sentivo nelle mie orecchie mi faceva capire che finora avevo sbagliato. Perciò presi una decisione.
1: Lettura breve.
0: E per continuare.
1: Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro...
0: Decisi di ribellarmi a tutto questo, perché mi resi conto che a tutto c'è un limite.
2: Mi ho rotto il cazzo.
0: Però ciò che sapevo è che tutto quello che io ascoltavo e vedevo e che avevo fatto fino adesso era tutto sbagliato e inutile. Mi accorsi che avevo perso tempo.
1: Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
0: Ma... improvvisamente dentro di me risuonò una voce.
1: In Lui siamo tuoi figli, tuoi eredi. Alleluia, alleluia.
3: Porco Dio!
1: Dio e allo Spirito Santo. Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori.
0: Porco Dio! Basta, basta con queste stronzate. Adesso basta, è ora di finirla. Porco Dio. Ah.

0: Della pace.
1: Prega per noi.
2: Il paradiso non c'è e lei succhia.
0: Tu, Maria, madre del Signore, portando Gesù, che in te ha preso vita, vai a visitare con gioiosa premura l'anziana cugina Elisabetta per metterti alle sue ferite. Padre nostro,
3: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
0: Il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non ci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Tuo seno Gesù, tuo seno Gesù, tuo seno Gesù, tuo seno Gesù, tuo seno Gesù.
0: Terzo mistero gaudioso.

0: Madonna puttana, puttanissima la Madonna, indigestione di sborra per la Madonna.
1: E Gesù bambino inculato.

0: è finito. Non mi resta che girare lato e andare al lato 2 di questa cassetta. E si intitola Diamond Ghost in You. Buon ascolto.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore.
2: Porco Dio!
1: Gloria al Padre, al Figlio e al
2: Porco Dio!
1: Gesù,
2: papà culo!
3: Dio porco,
4: Madonna puttana,
3: Gesù bambino impalato,
4: Cristo bastardo,
3: Madonna sugaiola,
4: Gesù omosessuale.
3: San Giuseppe gran cornuto.
4: Madonna sfondata.
3: Gesù bambino inculato.
4: Aspetta, vacci piano, fratello.
3: Gloria di tua mamma.
1: Sì.
3: Tipo tristezza. Come cadeva, gemeva. E fuori Gabriele.
4: Porco Dio.
3: Dio porco. Dio porco gran gay.
1: La porta spalancata.
3: La porta con mamma c'era.
4: Lo stick è spalancato.
3: Appunto.
1: Ti sei lasciato sfondare.
3: Sfondare!
1: Nella vita per farvi vivere noi.
4: Per farvi vivere sta minchia.
3: Appunto.
1: Oh Maria.
3: Perché vivi?
4: Prende il culo.
3: Perché vivi?
1: Ti inviti a contemplare colui che nulla ha risparmiato per poter...
4: Certo, a colpi di minchia tutto a te.
1: O
4: Vergine.
3: Vergine!
4: Ma quale Vergine è Vergine?
3: Vergine, quando è nata la Vergine? Porto padre l'ha piccata!
4: L'asinello e il bue, saranno inculata.
3: Anche Gesù bambino!
1: E la condanna...
3: Detto bambino!
4: Perché la minchia quanto un bambino!
3: Guarda, io la scoppa la volontiamo morto.
4: È un organo.
3: Un organo? Questo è l'organo, perché lo metto nel culo l'organo. È un organo sessuale.
4: Santa Madonna di Lesbo.
3: Dio porco il gran cornuto. San Giuseppe il gran cornuto. Dio porco il gran bastardo. Bastardo che tu porco è condannato in tutti i sensi.
4: Che cazzo c'entra? Gesù bambino preso appena nato e sfondato dai re magi. Allora ripeti.
3: Quando è nato Gesù bambino, giustamente la Madonna si è chiamata Giuseppe, il quale ha messo tutte due mani dentro la tuta.
4: Facciamo la scenetta. Cosa vuoi, o Maria?
3: Metti le mani su questa gran tuta.
4: Certo.
3: È dilata.
4: O Maria, sto dilatando.
3: Ma per uscire Gesù bambino.
4: Ma è una caverna.
3: Minchia. Ma guarda cosa ho trovato. Ho trovato una razza.
4: Maria, ma cos'è questo fallo di gomma? L'hai dimenticato.
3: Usciamo questo gran trocio di bambino. Ma continuiamo a dicendo.
4: Così facendo, San Giuseppe prese Gesù bambino e lo inculò a
3: sangue. Per la minchia, lo teneva
4: lo prese proprio per la testa e infilò il gran cazzone nella bocca del Gesù bambino.
3: E poi aprendo le labbra del bambino,
4: giustamente, premette con potenza il suo palo che finì nello stomaco del Gesù bambino. Ecco, con questo abbiamo già descritto la prima operazione.
3: Poi,
4: che venne effettuata,
3: se ciò non bastasse, prese i due, però la minchia del due, il quale seccami tutto. Poi prese Gesù bambino
4: e lo sottopose
3: le sue zampette
4: e lo sottopose alla enorme minchia del fallo del bue.
3: Ma no, ecco che arrivano i magi.
4: I re magi, tra cui il nero con la minchia santa.
3: Il nero che non preserva Dio in mano, questo è il dono del forze di Gesù.
4: Ma no, è un fallo di pietra.
3: Questo servirà la Madonna.
4: Santa Madonna puttana.
3: E questa puttana era sicura.
4: Secondo me il Kama Sutra l'ha scritto la Madonna.
3: E il Kama Sutra tra santi.
4: Il Kama Sutra tra santi.
3: Ebbene
4: parlare delle posizioni tra santi. Il santo è un eunuco che fa il continuo agli altri santi.
3: Eunuco è storto.
5: Ave Maria, piena di grazia.
4: La sborra è con te.
5: Veneretta tra le donne.
4: Veneretta tra le donne.
3: Ma come io la picca quando lo mi accado, no?
4: Ma io non lo so, secondo me questa troia che sta parlando avrà una collezione di minchie di pietra a casa. Con tutta la sfida di pelle, con la frusta. Buttare.
3: Troia! Tu, tua figlia e com'è?
4: E tutta la tua generazione.
3: Questo gran cazzo mio con te, ma proprio dentro di te, coglione, che cazzo?
4: Si è rotta la corda.
3: Serve una bestemmia.
4: Serve un porco Dio.
3: Ma che cazzo fai?
4: L'ho scaldata con l'accendino e l'hai si rotta.
3: Come la dico, non la madonna.
4: Certo, quando è stata spontata da San Giuseppe prima, dai re magi dopo, da Gesù bambino quando è cresciuto poi.
3: Decidente alla Madonna, minchia.
4: Minchia, queste erano le grandi fottute.
3: Io non la mangio più forte, però anche il
4: mio. La gran Madonna puttana.
3: Che pare. C'è tipo il bue che se la pizza.
5: Ave Maria,
3: non
4: è il bue è spompato.
3: Sei benedetta tra le donne e benedetta tra le donne. Ciao, perdono.
4: Sei benedetta tra le cosce.
3: Io questa me la spaccherei in questo momento.
5: Ave Maria, piena di grazia.
4: Ancora, ma non si fermare a parlare di stronzare del porco Dio.
3: Io ce lo posso fare tutto il notare, no?
4: Ave Maria, puttana Maria, fatti sfondare dal porco Dio. Amen. E benedetto il frutto del porco Dio, perché il porco Dio sceso in terra per inseminare la Madonna, l'Arcangelo Gabriele, altro non è che un bastardo che ha messo le corna al San Giuseppe. Su questo noi siamo tutti d'accordo nell'affermare ciò. Il bisogno del tuo porco Dio, bisogno del porco Dio, ecco di cosa c'è bisogno, della bestemmia del porco Dio, la risurrezione del Cristo porco.
3: Come
5: troppo?
3: ma io in realtà mi
4: coperto di vasellina
3: e la scontisco di più.
4: Pace, fratelli. Oh, come la prendo in quel dentro nel culo. Come godo quando me lo sfondo.
3: Ma cosa? Soldato, vado una forza. Ci vuole condurre della città. Cosa vado? Soldato, ci vuole. Se torno a tirarti, mi ricordo il soltanto.
4: E ciò è letteralmente inevitabile. Minchia, ma si facevano di quelle grandi fatture secondo me.
3: Ma
4: se tu sei stata fortuna di queste quante, guarda.
3: Dice che sono trovato in un'altra.
4: Quattro pezzi di sticchio si sarà sbattuto così. Con la scusa di fare i miracoli. Inutilmente cerco di riparare la corda. Quindi porco Dio! Non ci vuole ispirazione per questo. Non c'è spazio.
6: Tanto meno, ma ci sono storico, è un sasso.

Tutto male, sacco, sei, sacco,

Ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho

0: 最美，我说我最美的，
1: 你不敢说。Andre Oggi, Oggi mi oggi tu sana, perché lui si è fatto la nana. Andre Oggi, Oggi mi oggi tu sana, perché lui si è fatto anche la maglia.
2: E guardo il muro e dico,
1: Oggi sana.
3: È la fine di questa, vi saluto sottovoce, vi saluta qui, grazie e buonanotte. Buonanotte.
4: Stop.

almeno sto provando a regolare i livelli. Alle 5 del pomeriggio avverrà la devastazione più completa qui da Palazzolo Acreide.

questa trasmissione potremmo dedicarla a Christian Turchi, nei secoli fedele. Mentre l'ascolto di Joni Mitchell attraverso le casse, spero sarà di vostro gradimento, e a tal proposito gradirei conferma di un ascolto, diciamo, corretto e libero.

giunto quindi il momento di dare il via a questa trasmissione che mi vede urlare, poiché il volume qui è abbastanza alto, e in onore di ciò berrò un po' di caffè. State ascoltando Joni Mitchell. Questo disco è veramente la fine del mondo, veramente bello. Mi chiedono di urlare, ma non è il caso. Poiché da quando c'è stato l'uso delle sigarette, i miei urli si sono trasformati in grida da ricchione stuprato. Che sinceramente non è il caso di sentire.

sono veramente curioso di sapere come si sente, perché a me dispiace di non poter streamare a una qualità ultra violence. Invece adesso alzerò la quality, da 16 passerò a 24, e così godrò troppo anch'io. 24, apli, godo, godo, godo troppissimo. Mo sono io che godo tanto. Devo dire che funziona, e probabilmente adesso si sente pure meglio. Vediamo se con questo asciugamano... No, non ho nulla per poter urlare qui. Comunque, la trasmissione di oggi pomeriggio è aperta alle vostre richieste musicali, per cui domandate e vi sarà fatto ascoltare. Abbiamo una discreta e sterminata discografia zappiana. Mi dicono di togliere questa musica buonista del cazzo. Forse volete un martello di morte? No, quello lo riserverei per le 5 del pomeriggio. Il martello di morte. Martello di morte. Bene, questa musica da parrocchia vi è gentilmente offerta da Radio Cybernet. Potrei passare a qualcosa di zappiano. Minchia, però questa è bella veramente.

bassi mandano tutto in distorsione. Su passare un po' il volume, mi sa. Arpanculo. Vediamo un po'. Così. Beh, forse così va meglio. Ditemi un Temelin scalda discretamente, in questo momento la temperatura 8 gradi. Tutte finestre chiuse, poiché fuori ha assolutamente i 36 gradi oggi, ma l'aria è molto asciutta, per cui è un caldo che si sottintende decisamente del caldo di morte male che abbiamo fatto. No? Diciamo che è un caldo buonista. Frenetico del cazzo, e a noi questo caldo a noi ci sta un po' sul cazzo, provocatore. Signori, le vostre richieste e possibilmente di musica. Oh, anche se sicuramente sono richieste che non, poiché i dischi sono in ordine, non sono disordine, mi viene assolutamente bostruato cercare ops dei ci sono delle interferenze.

Pop, la rassegna stampa, le notizie dall'Italia e dal mondo, a cura di Radio Cybernet. Può leggere quali sono le ultime della Repubblica. Mi guardo degli agi, lettere della paura, mi avete lasciato solo. G8 Berlusconi, un bel gesto, fatto un bel gesto, si dimetta. Notizie non ce ne sono. Non c'è più alcuna notizia. Il giornale titola: oggi non è successo assolutamente niente. Pechino costretti a lavorare 5 minuti a 6 morti. Andiamo a vedere su internazionale.it. Che bello, ci dicono di bello. Mi dicono di discussione, la voce, la musica e la musica.

sul sito internazionale sparano tutti un pugno di cazzate mostruose. Il sito internazionale.it è veramente interessante perché ha un'edicola con i giornali di tutto, scegliere lo stato. Ad esempio, andiamo a vedere il giornale del Ghana, andiamo a vedere che giornali c'è, andiamo a leggere le notizie. Siamo in tutti alla situazione in Ghana.

0: എനിക്ക് ചിക്കി ബിപ്പിസ് pompino nel confessionale. Torniamo a 16 adesso. Ora switcho, ora switcho.
1: Godo, godo.
0: Va bene, spero di aver seguito la procedura giusta. Abbiamo abbassato il rate, the rate of the stream. Oh yeah. Comunque abbiamo il Ghanaian Chronicle, poi abbiamo The Independent, poi il Ghanaian News Runner. Andiamo a vedere il Ghanaian Chronicle. Vediamo che notizie ci sono dal Ghana. Cronache ghaniane. Io amo il Ghana.

transito è abbastanza lento. È una lentezza anale. Che questa è la San Paolo, raduno degli

un tempo feci una cosa che subitaneamente dimenticai. Praticamente fu una cosa estremamente semplice: scambiai due minchie di chiavi in SSH, dopodiché aprì una cavolo di sessione SSH all'interno della quale lanciai un merda di PPPD e creai una connessione point to point criptata. Ora, questa è una gran bella cosa, perché all'interno di quella connessione point to point criptata ci passa la qualsiasi cosa. Non solo, ma ci passa pure il fetch mail, ci passa pure la posta che mandi con quel cacchio che usi per mandare la posta, no? Era di una comodità assurda, si faceva in due righe che mi sono subitaneamente dimenticato. Non ho trovato traccia di questo da nessuna parte sulla rete delle reti, e devo dire che non me ne è mai fregato più di tanto. Però mi ricordo che era una cosa estremamente comoda.

browser per ogni merda di link che io premo. Oh, i prezzi. Minchia. Oh, costano assai. 170 metri quadri, $35,000. Costano tanto le casette in Ghana. Un po' tanto, devo dire. Bene, il Ghana non mi piace più. Cerchiamo... cerchiamo una casa... vediamo l'Australia, dai. Andiamo a cercare case in Australia, che forse è meglio.

Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International. Giochi ad ogni costo. Attenzione, al termine del gioco, fate areare i locali.

το αστρίμα. Direi che strimmo. Sì, strimmo pure bene. Mo vediamo come riesco a regolare i volumi. Ah, prova. I volumi del fecal semen.

0: Πατόφ. Strimmo bene, Spatoff.
1: Volevo rinnovare, diciamo, boh, cioè il succo del discorso è che io non so che cazzo mettere. Se voi mi date qualche titolo, io posso provare a vedere se ce l'ho, così vi faccio sentire qualcosa. Se no, Spatoff. Potrei farvi sentire qualcosa di curioso di Zappa. L'unica cosa che posso fare è questa. Fotaps, Spatoff. E così

0: Va bene, cerchiamo qualcosa di zappa.
1: Volete il male? Sì, il male. Allora, zappa, zappa, zappa, zappa. Allora, you can do that on stage when mi piace. Questo non è il caso. Questo vi fa male. Questo vi fa male. Proxy and Delsur, l'ho sentito prima. Questo è un doppio. Questo è un doppio dal vivo. È comprato alla standa tempo fa. È un doppio live. Boston, 18 luglio 1968, e Montreux in Svizzera il 4 dicembre del 71. Questo è veramente vediamo un po', vediamo il 5 Frank Zappa.

È un CD meraviglioso, non ho parole. Una registrazione dal vivo di ottima qualità, seppure si avverte che sia stata fatta con un normale registratore con due microfoni.

È molto buonista questo brano in cui il padre cerca di convincere la figlia minorenne a essere violentata da lui, appunto. È veramente un brano buonista e socialdemocratico. Buon ascolto.

0: diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.
1: Spatoff! Spatoff! Spatoff! Spatoff! Spatoff! Spatoff!

0: Mancano ancora 8 minuti e 30 secondi alla fine di questo brano. Il bello deve ancora venire.
1: Su camicia, su camicia, su camicia, su camicia.

siamo in attesa del martello di morte. Mi raccomando, siate presenti al collegamento delle ore 17, perché in diretta ci sarà il martello di morte.

è accaduta la fine di questo brano. Già. Ai ai, vediamo un po' che versione è questa di She Painted Up Her Face. Vediamo un po' come si sente. Na na na na na na. Vediamo un po'.

0: momento di passare all'ascolto
1: di qualcosa di estremamente violento.
0: Ed è così che andrò a prendere il vinile, perché quando il martello pecca, viene il momento in cui il vinile dice la sua. Santo Dio, questo pezzo è mostruoso. Dio mio. Che cosa vuol dire suonare la chitarra elettrica? E avere al tuo fianco dei musicisti i cui attributi sessuali travalicano qualsiasi immaginazione. Bene, dal vinile ascoltiamo e capiamo insieme.
2: Oh, shit, boy.

0: Silencio. Silencio. Almeno un minuto di silenzio. Grazie. E mo vi faccio diventare scemi con quest'altro brano, che secondo me il brano che stiamo per ascoltare è forse il migliore che sia mai stato suonato con una chitarra elettrica. E di dischi ne ho ascoltati veramente tanti. Vediamo se ne convenite pure voi.
1: Don't think so. You... Oh, you don't think so, huh?

mi chiedono di streamare lo sclero di Paschi. A me questa cosa mi rompe veramente il cazzo. Anche perché sono certo che appena io prenderò quell'MP3 e lo inserirò dentro Muse, non funzionerà più un cazzo. Allora. Io ci posso provare.

0: Alala.
1: Vediamo un po'.
2: Allora,
3: Cyborg ci leggerà l'indice di, del numero 2 di Hackathon.
2: La porta, porco Dio!
0: È interessante, io ho acquistato il numero 2 di Hacker Journal, c'è un articolo su, sui trucchi.

哈哈哈哈。

0: ¿Qué morcito? Morcito è geniale.
1: Sì, no. No, non mi fa. Però questo viene mi spacca la faccia. Dopo la piantata.
2: Ci sono io.
0: No, meglio Sandman.
1: Sandman, tira fuori Hitler.
0: Che cosa è Hitler? No,
1: ho già capito, c'è Paschi in canale.
0: No, ma non col mio nick.
1: Dai,
0: no, no, col mio nick no. No, no.
1: Appena ho capito scende in radio, eh? Appena entra Paschi urlia.
0: Ah, ma tu sei Sandolo. Ma ti sei ripreso il vecchio nick?
1: Dove?
0: Tu sei da... Ah! No, che ci sono le finestre aperte.
3: Fare gli stronzi
0: in
3: canale di Casa Coglioni, cioè, ok? No, non sto scherzando, aspetta,
0: vabbè,
3: perché sennò stavanti così ti fascio da questa ricerca.
0: Ma chi l'ha detto?
3: Mi nervosisco, e divento cattivo, ok? Non sto scherzando perché se il canale deve essere stato,
0: ma che guardi me?
3: Io lo slinco da Ismael Rai, va bene? Perché mi
0: non è un problema mio,
3: ok? Io faccio parte di, io sono.
0: Lo so, ma dai. È un neck meeting.
3: Quindi, è un neck meeting. Sono i coglioni che diventa così. Perché così fuori è una vera merda. È una vera merda. E non mi piace. Perché facciamo tanto, e quando abbiamo tanto, socialità di sapere cazzi buchi, e poi facciamo gli stronzi in canale. Cioè, scusate, cioè, dovrebbe avere tutta una certa coerenza. No?
0: Sì, ma la satira è un'altra cosa. La satira è un'altra cosa, dai.
3: Va bene, la satira va bene.
0: Stiamo facendo satira. Sì. No, quella è autolesionismo.
3: Anche qui è autolesionismo. Vedi che non capisce la differenza. Anche qui è autolesionismo. Perché fino a quando trovo uno che vuole con tutto, ma se trovo un reddito con un mazzo così, e neanche tutte le ragioni, non posso dire che ha fatto male. Come dire, la sensibilità poi ognuno se la misura come cazzo vuole.
0: Vabbè.
3: Non c'è una disparità. Quindi avere rispetto per questo, avere rispetto per il posto, per le persone, per gli ideali, se uno non ha rispetto per me in questo posto, non ci deve neanche mettere piede, perché non è il tuo posto.
0: Il problema non è avere rispetto, il problema è che tu pensi che noi non abbiamo rispetto, e qui sbagli.
3: Io non penso
0: che non è così.
3: Per carità,
0: ti incassi.
3: Però questa cosa qui, quando cominci a fare riscontri in canale, dovete cessare tutta questa carità. No? Se poi all'iniziato, ma pensa, ma da commentare non riesce più a capire la differenza dov'è, tra questo e un cazzo di serve di esistere. Qual è la differenza? Nessuna. Ma la differenza ci deve essere sempre più nessuna. Se no, come dire, vado su serve di esistere e vengo a fare lo stronzo. Su serve di esistere e vengo a fare lo stronzo. Si vede di ricerca. Non tutti gli intercassi di questo mondo. Solo che qui non viene sbattuto fuori nessuno. Chi ti sbattuto fuori?
0: No!

0: Ho pagato quello che ho mangiato, vengo qui, ho tenuto pulito il mio angolo e Se questo lo intendi,
1: diverso,
0: non
1: fai
0: un lavoro. Si, va bene.

sarà il male. A venire a noi. Sotto forma musicale.

0: forse il caso di udire, visto che siamo entrati nel pianeta estremamente Christian Surchi.
1: Oddio.
0: Devo mettere origine.

è un silenzio di morte. Beh, è il momento di... Ci sono momenti in cui è necessario ascoltare certe canzoni. Un giorno mi ringrazierete perché vi ho fatto ascoltare questa canzone, che non è di Zappa. Buon ascolto.

0: Penso proprio che se mettiamo su un gruppo farò il cantante.
1: Il cantante. Il cantante con la voce omosessuale. Svegliandomi poi

0: sì, la fede persa. Mo.
1: Mo arriva che sto stronzo e vuole la fede persa. Ma invece andate a fanculo, va. Comunque veramente un ottimo doppio CD.

0: facevano bella musica questi Formula 3. Io mi domando perché Lucio Battisti poi si è messo a fare canzoni del cazzo.
1: Oh, oh.
0: Cioè, grande musica e testi proprio da spararsi nei coglioni. Incredibile.

assumi pastiglie contro il catarro. No, questa non mi attira.

fui a casa tua. Que esta sea la nuestra cena. Così adesso tu mi puoi asciugare, puoi darmi qualcosa da mangiare poi.

0: al suono dei Formula 3 vi saluto per adesso, a risentirci tra circa un'ora, quando sicuramente avverrà la devastazione più completa, perché l'anima umana è una bestia, niente ha senso e tutto è inutile. Grazie per aver ascoltato Radio Cybernet finora e ci sentiamo dopo.
1: Resurrezione del Cristo Porto. E adesso trasmettiamo, adesso inventiamo nuove bestemmie, una trasmissione per i bestemmiatori. Sigla.

0: porco Dio.
1: Buonasera e benvenuti alla nostra trasmissione Inventiamo Nuove Bestemmie. Questa trasmissione è consigliata a un pubblico adulto e bestemmiatore, quindi se intorno a te, caro cugino, ci sono persone che non amano le bestemmie, ebbene firma questo nastro e assalo più in là, quando sarai da solo. Bene, caro cugino, parleremo adesso delle bestemmie del Kama Sutra tra santi. Il Kama Sutra, praticato tra santi, purtroppo si narra che San Pietro amasse sempre Sfoguale, era chiamato Gesù bambino, ma vino, quindi sempre la Maria Maddalena. Quando Gesù cresceva, tutte le seguaci, Maria compresa, a indurre il pompo sul pene di Gesù. Gesù, nonostante ciò, continuò a inculare Pietro e a farsi inculare da chi? Magi, che prima lo incularono quando erano i magi, praticamente, quando Gesù nasce. Sì, portavano i doni, ma incularono anche il Gesù bambino, ma lo incularono a sangue, ma veramente proprio se lo sono sfondati tutto. Continuiamo la nostra lezione. Si narra anche che la Maria Maddalena fosse lesbica e si sbattesse la mamma di Gesù, Maria, mentre Gesù si faceva le seghe osservandole. Bene, abbiamo appena trasmesso Kama Sutra tra santi. Ah, buonasera, parleremo adesso delle posizioni divine. Posizione numero 1: reggendo in mano un crocifisso dall'armadio sul letto, dove il vostro partner sarà con la minchia ben tesa. Al momento dell'impatto con il pene, recitare una... Caro cugino, questa cassetta è veramente folle. Comunque, un'altra posizione divina è nel pompino personale. Fate il pompino al prete nel confessionale, cioè quando ci sono dei preti che confessano, non nel confessionale, però ti fanno mettere proprio lì sulle sue gambe, no? Allora pensate al prete, sbottonate i pantaloni e pompatelo, anche se siete uomini, fatelo stesso. Fate il pompo al prete. Per non dire la parola d'ordine della nostra trasmissione oggi, come si sverge una suora? Ma è semplice, le sue. Quindi basta semplicemente alzare la gonna e infilare il tremendo palo nell'ano della suora. Bene, abbiamo trasmesso le posizioni dei santi, cioè le posizioni divine. E adesso la pubblicità. Usate INRI, il profilattico peneretto. INRI, usate INRI, profilattico beneretto, cioè peneretto, cioè benedetto, il profilattico beneretto. INRI e vai da Dio! Dopo la serie fate il pompo alla suora, cioè al prete, cero santo. Andate in chiesa, prendete uno di quei candeloni giganteschi che ci sono in chiesa e sfondategli la suora, praticamente usatelo per penetrare la suora, anche il prete se volete. Il vescovo sarebbe più indicato per essere sfondato col cero, ma comunque... Adesso divertitevi in chiesa, pisciate sull'altare, andate a cagare nei confessionali, pisciate, masturbatevi davanti alle immagini, fatelo, e amatevi, fatelo, ragazzi, come i Blues Brothers praticamente, no? Cagate addosso alle immagini sacre, pisciate nelle ostie e poi mangiatevele, e fate correggi, e mangiate, prendetevi 18 di Gutalax e poi andate a... in chiesa. La merda liquida in chiesa è bellissimo, se voi vi mettete con l'aria, no? Proprio a 90 gradi, no? E premete con forza gli intestini, allora usciranno degli schizzi di merda, fanno essere perfetti, imbrattare immagini sacre in chiesa. Quindi fatelo, fatelo sempre, fatelo tantissimo, imbrattate le facce delle suore di merda, dovete ridurre le chiese a un merda, il vero amore di Cristo, Cristo, ecco Cristo. Ebbene, adesso continuiamo la nostra trasmissione che prevede anche delle posizioni divine. Posizione numero ci vogliono. Un prete prende la suora e la si mette davanti al pene del prete e la si induce al pompo. Quando la suora sarà atta al pompaggio del pene del prete, allora il prete prende il pene e incula la suora. E a questo punto sopraggiunge il vescovo, il quale si incula tutti e due. Ebbene, abbiamo trasmesso. E adesso un messaggio di cristianità per tutti i cristiani in ascolto. Porco Dio, fate del bene. Ma cazzo, se siete cristiani, uomini o donne, mi raccomando, fate del bene nel senso quando entrate in chiesa e vi fate il segno della croce, prendete il pene nella mano e agitatelo, agitatelo, e poi vedrete cosa succede. E cosa succede? Mi raccomando, siate davanti all'altare, perché l'altare... coperto di regali, di secrezioni, è giusto, perché così l'altare diventa più bello, è più sano, più nutriente, perché poi arriva il vescovo e lo lecca. Bene, abbiamo... abbiamo appena concluso questa cassetta a deficienti. Ebbene, caro cugino, spero che questo ti sia bastato.
0: Fate il posto qua.
1: Minchia, manco fosse la Madonna puttana. Minchia, questa sera è stato veramente il massimo.
2: Deve essere stato molto duro, Federico.
3: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
2: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
3: C'è scritto IOA.
2: E che vuol dire?
3: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?

Gesù Cristo.

No, aspetta. No, aspetta, questa mi pare una gran stronzata. Qui sono d'accordo. Più Emacs, qui no. Il codice va battuto sulla tastiera. Sì, ma non con Emacs. Il mouse non esiste. Sei un coglione. Più Lars VM, un coglione, un coglione.

stiamo veramente cominciando a generare il male sulla lista Hack Meeting. Qui è Asbesto che vi saluta da Palazzolo Acreide per questa consueta trasmissione di Radio Cybernet. Mi sembra che il canale sia vuoto, nel senso che non c'è un cane, non sono neanche op, e mancano un sacco di op che non sono neanche op. La onde. Per cui oh yeah, comincio a goderne di questa cosa. Oppiamo anche un po' tutti quanti questi fecali frequentatori. Ma sì, oppiamo tutti, che cazzo ce ne fotte. Come già accennato, sono in procinto di preparare una delle prossime iniziative del cosiddetto Freaknet Media Lab di Catania. Trattasi di un inseminario sulla storia dell'informatica che parte da 25.000 anni prima di Cristo, per intenderci al primo sviluppo, diciamo, tecnologico dell'uomo di Neanderthal, per arrivare fino al 2073 dopo il porco. E quindi questa storia dell'informatica partirà, diciamo, dai primi segni di numerazione tracciati sulle caverne, nell'età della pietra, dal concetto di base della numerazione, diciamo così, decimale, perché abbiamo 10 dita, perché se avessimo avuto 8 dita avremmo potuto programmare più facilmente macchine come il PDT-11. Si va avanti, si arriva all'Ottocento, dove un negroide matematico di Baghdad inventa il concetto di algoritmo. Ovviamente ci sono delle piccole cose in mezzo che non posso dirvi perché sono dei segreti, per poi arrivare ai mercanti, al 1400, tutte queste cose qui. E che ci possiamo fare? Già. Per fare questo corso sto cercando una quantità di fonti mostruosa, come soprattutto immagini. Per esempio adesso sto cercando fotografie di John McCarthy, perché l'idea non è di fare una semplice e banale storia dell'informatica in cui parlo dell'evoluzione tecnica, rompono il cazzo. Ci siamo rotti le palle, noi vogliamo vedere in faccia quelle teste di cazzo che ci stanno rovinando la vita. Ecco perché ci serve questa storia di informatica, perché io vorrei partecipare. L'hanno inventato sto spike di computer per sputare cinta a facci. Ecco. Sicuramente questo non è John McCarthy. Ecco, io ho trovato una foto di John McCarthy, ma sicuramente non è lui, perché... Allora... John McCarthy era un professore del MIT, e John McCarthy, diciamo, credo nel 59 scrisse il primo documento che stese le basi dell'ISP, diciamo, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Adesso non ricordo la data, però ho trovato una foto di John McCarthy, sembrerebbe un, qui vedo un culturista abbracciato una donna con le tette di fuori, e c'è scritto John McCarthy. Vabbè, che vi devo dire, vuol dire che è lui. Non c'è niente da fare. Tutto è male. L'animo umano è una bestia. E niente ha senso. Tutto. Comunque, parlerà delle persone, ma anche del come poco, più del quanto ha fatto e quando, ma soprattutto non tanto perché, ma cioè non tanto come, ma un po' perché, ma solo un po', perché
perché come quando vabbè, qui foto di John McCarthy, c'è soltanto una foto che è veramente, cioè sembra una faccia da schiaffi, sembra un ricchione veramente, ma ricchione forte, eh? Ricchione assai, questo John McCarthy. Comunque, saluto questi ascoltatori che ascoltano e vorrei sapere tanto se si sente.

0: suca.
1: Io direi sodomia, sodomia.

e la pace, pace di Cristo, e la pace di Cristo che scende su di voi, e quello che chiedevate, avrete ciò che chiedevate, avreste ciò che chiedete, avete ciò che chiedeste. Morte del terzogenito.

0: body and on my mind, so I shut up my dictionary, I shut the words of my own. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. She wasn't impressed at all.
1: Come tonnellate di merda per la merda, papa di merda. Non so se mi spiego. Gatto nella bocca, gatto nella bocca. Io voglio una conferma, che si sente e come si sente. Voglio sapere tutto.
2: Ditemi se si sente.
1: Si sente? Se si sente, come si sente? Vorrei sapere se e come si sente. Vero è che Muse mi occupa il 70% della CPU, alla faccia dell'ottimizzazione, 70% della CPU, su un Celeron a 300 MHz.
2: Porca Madonna!

Chissà quando Christian Surchi me la surca. Minchia, ora c'è l'algoritmo di clipping di Mop. Bella cazzata.

vi leggeresto di a pezzetti, così ve lo sì.

Diatopismo. Il mondo topolitica. Totesto. Spazio, tempo e storia. Rinveniamo simbologie ancestrali infeudate, antimoserne, teosofiche estreme. Genon, Blavatsky, motivi ricorrenti, il centro nascosto o occultato, Shambhala, Agartha, Thule, veri ultraluoghi, una presentazione pretertopica, nel loro cardinamento ontologico in un baricentro verità. Una visione del vero come gravitazione basata per giunta su una nozione di equilibrio perduto, al di là di una trascendenza immanenza metafisicamente fondata, immagine forte di un accesso remoto, una grande immagine geomantica di croce dei venti che esautung panzer divisionen. Post-edenico, fatta all'immanenza, esprimibile come quelli delle mistiche, in modelli paralogici, da un punto di vista prima del discorso a un altro oltre il discorso. Un modello ultratopico comporta invece la possibilità di un linguaggio dei sovraluoghi ben più articolato e immanentizzabile, in una vera possibilità di grammatica, come in una teoria delle signature rinascimentali, secondanti rispetto ad altri giochi linguistici mitopoietici, qui sono i semissi come in un sincrotrone a rendere attivi e visibili i modelli forma in una produzione di topologemi. Collocato nell'extramondo, lavoro nomadico, l'esercizio immaginale derivante è simile a un lavoro di mappatura come nel primordiale uso della parola cibernauta, il pilota guida della nave d'esplorazione greca, colui che deteneva contemporaneamente la conoscenza esclusiva di un tratto di mare, simultaneamente all'esperienza e al know-how della sua navigazione. Se queste produzioni di barbarie semantica, nella loro ricerca di elusione e smarcamento dal verbalismo e dal logocentrismo, possono arenarsi nel barocco e nella ridondanza, e l'esperienza di prospezioni di successo nelle navigazioni immaginali a fornire.

un'applicazione da ritenere come risorsa tattica, come nelle tecniche di survival prende forma materiata sotto un cielo sovrastrutturale mappabile in una precognizione. Lo stesso specchio distorcente si traslittera in una sfida di assoluto, il mito per esempio della Torre di Babele.

Assumendo oncologica si potrebbe approdare a uno studio semiologico senza dover passare prima dalla sociologia, il che non sarebbe cosa da poco. Se il linguaggio resta un grande mistero, proprio nei suoi aspetti elementari, ad esempio connessioni detonanti all'ominazione e allo sviluppo della mente sapiens, lo è anche l'intervento che su quest'ultimo e attorno a questo hanno operato le culture nel senso più arcano del termine. L'idea di assumere il linguaggio di un individuo come un grande ricetto di potere e di poteri, soprattutto preteri individuali sovrapersonali, come una sorta di immane macchina karmica di specie, suggerirebbe una considerazione diversa per moltissimi oggetti di indagine che si considerano sempre, per quanto potenti, meri strumenti di qualcosa. Una visione del potere diversa da quella dell'efficacia propria dell'Occidente di tutte le tecnologie. E quella della potenza divina propria delle civiltà più arcaiche non è stata ancora generata, ma è chiaro d'altra parte che l'ossessione visuale è la grande tara del pensiero d'Occidente.

L'idea che una persona o una razza si possa far male parlando è bislacca, ma può essere assunta in un'ipotesi di studio. E postulando questa mitica potenza creazionista come reale e operante, non ne avremmo tanto facilmente una percezione facile e neanche forse un sospetto evidente. Però, bella l'idea di una razza che si può far male parlando. Cioè, tu parli e ti fai del male. Questo è un concetto interessante. Veramente interessante.

0: pensando a un linguaggio potere al centro di una vicenda individuale, non si può pensare alle implicazioni che assimilerebbero a mercé il potere, il vissuto al suo raccontato e viceversa, come accade in alcune popolazioni amerinde e aborigene, con i sogni e con l'immaginazione che, trovando riconoscimento sociale pieno, diventano a tutti gli effetti linguaggio. È certo che qualcosa ci sfugge in fonemi, immagini, sequenze e rapporti che sottovalutiamo, come dei barbari davanti a sinistri sconosciuti oggetti dell'Atlantide. Nel caso di un incidente si ignorerebbe l'accaduto. Linguaggio perduto è stato edenico, perduto. Da un punto di vista gnostico, conoscenza uguale mondo, il linguaggio non edenico equivale a una trappola, perché, in quanto linguaggio, capace di dissimularsi nell'altro, disinformarlo presentandosi come l'autentico linguaggio vero, o in caso di necessità sparire apparentemente. Così l'approccio scientifico, benché diverso da quello dei barbari post-atlantidei, non è migliore ai fini di rientrare nell'Eden. Il linguaggio, paragonato nelle scritture profetico-bibliche come una spada di rivelatoria misura assoluta di verità reale, è anche sulla strada che porta a Eden, puntata verso chi ritorna. Il linguaggio come potere solo per uscire. Il linguaggio esterno è comunque peggiore e misero, e per questo la profezia è stata spesso in alcuni individui un tormento di grande richiamo. Considerando più laicamente la simbologia di Eden, è comunque chiaro il riferimento a una. L'ipotesi che una condizione sia la dimensione mitica di una situazione diventa esplosiva, unita al precedente esercizio immaginale del linguaggio potere. A livello individuale la crisis di presenza e il disagio profondo collegato a una cittadinanza, non cittadinanza altra, si sono manifestate attraverso tutta l'esperienza storica nei modi più variegati, dal ribelle eredico fino al maledettismo romantico, solo su scala molto più pandemica in alcune nevrosi e nelle psicopatie, come in molte simbologie ermetiche o cabalistiche nelle quali le prospettive di comprensione, di esistenza e di comunicazione sono drammaticamente rovesciate, come nei simboli dell'appeso dei tarocchi, dell'albero cosmico che cresce con le radici in alto, eccetera. Personaggi del genere si trovano sempre in ogni ciclo epico o leggenda in cui si parla di un centro originario. In alcuni individui il senso di perdita, di inadeguatezza, assume le forme di un vero esilio dannato. Degno di rilievo è a questo punto la funzione che il linguaggio di tali individui svolge, a differenti gradi, nell'economia sociale della parola potere, anche inteso in senso meramente sociologico, per così dire. E come questa replica in modo impressionante quella di un personaggio per esempio antichissimo, il sacerdote re, esule da sacrificare, presente in moltissime tradizioni, questa è una citazione da Fraser, e con una presenza storica rilevata più intensamente in ambito africano arcaico, ad esempio il sacrificio periodico del re a Zimbabwe, uccisione ritualizzata dal prete espiatoria presso le tribù dove con maggiore persistenza si sono ritualizzate le forme di antichi riti dell'assassinio del veggente, o del portatore di verità, o del perfetto. È probabile che forme ancestrali di sacrificio umano siano riaffiorate nei teatri dell'uccisione quasi sistematica dei profeti di Israele in forma di linciaggio. Ad esempio la parola tributo reale deve essere contemperata socialmente al luogo e alla condizione. Quando però essa è troppo forte, allora deve anche essere temperata da una serie, spesso trina, di altre qualità individuali. Per casi del genere è prevista un'istituzione temporanea chiamata dagli antropologi Sheferi, la qual cosa può essere tranquillamente letta come un dispositivo di infognamento per il potere nascente, citazione da Class 3. L'ipotesi di uno squilibrio tra questo controllo basato sulle virtus o di una Sheferi non equilibrata è un'affascinante tesi a riguardo. E se i delitti eccellenti dell'antica spiritualità assumevano connotazioni tragico-epiche, la tragedia della nostra società è così diffusa e pervasiva che non ha quasi più epos individuale.
1: Dio mio.

Resta comunque inutile che quando a parli la lingua del mondo non si sia in grado di accusare, soprattutto a smarcare e fabbricando linguaggi che è il perduto discorso e quindi della vicenda. Mi sembra evidente. Il gatto che reindividua la casa, dato come centro perduto di un movimento di ricognizione. Singolare che la struttura linguistica delle discipline di guerra sia praticamente finalistica come le fiabe. L'unico modo di raccontare un programma esistenziale risulta come perduto ciò che non si è mai detenuto. Appiattisce il valore desolano snobbato dall'altra linguistica, la ricerca del senso del proprio esilio, la locizzazione del proprio smembo, che piuttosto dotazioni da reduci come l'illusione di un potere sullo stato forme ombra. L'archetopos sfuma nell'anarchetopico, doppi umbratili di archetipicità. La ghost dancing vive bene solo nel cuore stesso della paideità occidentale. Proprio quando le cittadinanze sono cittadinanze ombra, il suo centro emblematicamente segnala il centro nascosto. La scuola di Francoforte, molto famosa, sospetto un'arte polemologica, pure ritrova qui la sua ombra platonica rovesciata, un rivelatore di spazi nascosti, nel recupero all'immanenza di territori linguistici usurpati, quale approccio tattico con quella mistificazione contemporaneamente intelligente e insensata delle scaturigini stesse della nostra identità, muovendo dalla stoltezza geomanticamente attorno a un centro di identità abscondita. E io vorrei fare un applauso alla parola scaturigini.

mala sorte. È decisamente mala sorte di carbonio delle ovvie braci insaccato di maiale. Perché almeno da parte che ha questi strani blocchi. Santo.

Santo, Santo, il Signore, porco Dio dell'universo. Eh sì,

Non ho materiali per questa sera. Pronti? Non ho idea se la mia voce si senta correttamente. Sto cercando dopo i Primus. Non posso spaccarvi le palle nuovamente con Johnny Mitchell, ma penso che i Gong potreste anche ascoltarli con piacere. E intanto li metto su, poi vediamo. Intanto cercherò qualcosa per voi.

ci sono questi nastri che ho, ci sono questi nastri che ho qua trovato, ma sinceramente non ho idea di cosa contengano, non ne ho la minima idea, vediamo un po'.

0: Sembrerebbe del silenzio. Su questo nastro non c'è assolutamente niente. Questo è molto strano. Vediamo se forse l'altro lato.
1: Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.
2: Oh, prendete posto? Funziona? Parlare così? Mi sentono? Guarda che però dovresti leccare questo microfono dopo. Ci siamo tutti? Sì, infatti, allora. A questo punto possiamo solamente spegnere i cellulari e cominciare. Sì, è il minimo della buona educazione in questi casi, è come se sei a teatro. Ok, comunque non ci vediamo da molto tempo, sostanzialmente da aprile scorso per un workshop. Con molti di voi ci siamo visti in occasione degli News Day. Comunque è sempre carino rivedersi. Quest'anno abbiamo pensato a tante occasioni per poterci incontrare, occasioni sia di questo tipo, cioè di formazione, un programma di workshop che andrà avanti fino a giugno. Il prossimo workshop sarà intorno al 4 di marzo e riguarderà l'hacking del kernel di Linux, quindi non è come questo, richiede una conoscenza del linguaggio di programmazione C e due o tre concetti base su che cosa, sul funzionamento del kernel stesso. Poi ci sono degli incontri più rilassanti, cioè abbiamo pensato di prendere un tè insieme con chi vuole venire a trovarci e a scambiare quattro chiacchiere con noi anche fuori dal laboratorio. Cominciamo il 25 e ci vediamo appunto per prendere questo tè insieme dalla libreria Tertullia. E ci sono poi i corsi di base. Per chi si avvicina adesso a questo tipo di tecnologie, in corso 1 in questo momento con due classi, altre due classi partiranno il 18 di marzo, quindi faremo segreteria il 14 e il 15 di marzo. Per essere raggiunti, per farvi appunto ricordare i nostri appuntamenti, se fuori trovate un foglio dove potete lasciare la vostra email, il vostro numero di telefono, e quindi in qualche modo vi raggiungiamo e vi ricordiamo dei vari appuntamenti, e trovate anche materiali del corso, gadget del Freaknet e varie cose. Io sto per lasciare la parola ad Asbesto, solamente devo salutare e raccomandarvi insomma di seguirci, perché quest'anno stiamo facendo veramente tantissime cose, e anche grazie al fatto che ci seguite, e speriamo di collaborare sempre di più, insomma diventare sempre allargare quanto più possibile lo staff e le forze del nostro laboratorio. Adesso vi lascio alla star Asbesto che vi delizierà per un bel pezzo.
3: Diciamo l'asterisco più che la star. Qualcuno abbassa la luce, c'è un interruttore che tenendolo premuto la luce si abbassa. No, devi tenerlo premuto. Sì, è questo che mi dà un po' fastidio. Però vabbè. Va bene, io non vedo nessuno di voi comunque, forse è meglio così. Ho pensato di partire da abbastanza lontano con questa storia dell'informatica, non vorrei aver esagerato, però diciamo che circa 6 miliardi di anni fa è successo questo evento che abbiamo chiamato empiricamente Big Bang, che forse è stato l'evento che ha generato l'informazione nel nostro universo. E da qua sono scaturite un po' troppe cose, va bene. Poi mi sono reso conto che dopo questa slide ci sarebbe voluto troppo tempo, allora ho preferito saltare a un discorso un po' più vicino a noi, la preistoria. Dopo i dinosauri e dopo tutto quanto, insomma, l'uomo si rende conto che gli verrebbe comodo sapere contare in qualche modo, e allora incomincia a usare le dita della mano. Questo, diciamo, spiega banalmente perché noi usiamo sistemi in base 10, perché abbiamo 10 dita, tranne casi sfortunati. E per cui i primi sacerdoti che facevano nelle caverne, insomma, i loro riti, avevano la necessità di contare, per esempio, i mesi, i giorni, le lune, cose di questo tipo. Là sopra non so se si nota, ma c'è una mano stampata sulla grotta. Qui siamo a 15.000 anni prima di Cristo. Comunque si comincia a contare, insomma. Poi arriviamo a situazioni di questo tipo. Io ho scelto questa foto perché mi sembrava la meno gettonata in rete. Questa è Stonehenge. E in un certo senso da qualcuno viene definito il primo computer, diciamo, perché questa struttura di pietre veniva usata come osservatorio astronomico. Però pare che, insomma, la luce che filtrasse attraverso le rocce venisse usata per fare determinati calcoli astronomici e cose di questo tipo. Queste tre tipe non so chi siano, ma comunque non è un problema. In successione c'è questo, che pare essere il primo strumento di calcolo che sia mai stato realizzato, perlomeno che sia mai stato trovato. Sono due ossa di lupo, con delle incisioni che qui si notano appena, e servivano per contare secondo un meccanismo che hanno scoperto, insomma, che hanno ipotizzato. Ma si sente la mia voce, sì? E qui siamo all'incirca nella preistoria, sempre, insomma, nel periodo veramente preistorico. Poi c'è stata un'evoluzione, le persone hanno cominciato, diciamo, a fare calcoli disegnando sulla sabbia, disegnando su delle tavolette di cera come i romani, e si arriva a questo, che è una specie di abaco che, se non ricordo male, viene usato dai babilonesi. Qua siamo all'incirca nel 300 avanti Cristo. Purtroppo si vede un po' male. La luminosità non si può regolare, no? No, vabbè, lascia perdere. 300 avanti Cristo fino a poi arrivare a questo, che c'entra? Ma perché siamo arrivati alla fine, scusami? Sì, ho sbagliato tasto, semplicemente sono arrivato alla fine, abbiamo finito. No, e non puoi andare indietro così. Non ha senso. Allora, qual è il tasto maledetto che non devo premere? Dio lo maledica. Va bene, siamo arrivati all'abaco cinese. L'abaco cinese siamo all'incirca al 500 d.C., più o meno, perché in realtà ci sono molte versioni. C'è un abaco greco, che è appunto derivato da questo che abbiamo visto prima, da quello babilonese. C'è un abaco giapponese, c'è il calcoli romano che viene appunto utilizzato nel periodo romano. E a questo punto io ho fatto un salto e sono arrivato direttamente al periodo della dominazione araba, in Sicilia più o meno, in Italia. Questo tizio, che non ricordo adesso esattamente dove nasce, Ecco, nasce in Uzbekistan, però vive, diciamo, principalmente a Baghdad, quella che fra poco, diciamo, bombarderanno in qualche modo per prendersi il petrolio. In questo periodo della sua vita a Baghdad, mentre gli arabi invadono la Sicilia e distruggono tutte le foreste che c'erano per costruirsi gli alberi delle navi, in Sicilia cresceva un albero particolare che usavano appunto per fare gli alberi delle navi, che era molto dritto e alto.

quella. Altri sistemi di calcolo, i Maya, la pietra del sole. Questa è la rappresentazione, diciamo, del calendario Maya, che è stato calcolato da loro e poi sintetizzato con un miliardo di simboli che ci sono su questa pietra e che purtroppo non si vedono molto bene. Però qualcuno dice che questa pietra venisse usata anche per fare calcoli astronomici. E ci sono degli anelli con dei simboli, e i simboli rappresentano sia i giorni dell'anno, sia particolari ere che arrivano addirittura a 144.000 anni prima di Cristo, per cui non si riesce molto bene a capire che cosa ci facessero i Maya con un calendario così indietro nel tempo, però insomma l'hanno fatto. E questo invece è il Khipu. Il Khipu era un, in un certo senso, anche una calcolatrice, però era un sistema che usavano gli Incas per trasmettere messaggi da un posto all'altro. Vivevano in zone montuose e le loro città erano collegate da delle staffette che erano come dei corridori centometristi, solo che facevano 1,5 km a perdifiato tenendo in mano uno di questi, e da chilometro a chilometro si scambiavano, diciamo, questo messaggio, il quale raggiungeva distanze poi enormi con una massa di corridori che faticavano con questa cosa in mano. Ci sono delle cordicelle su cui vengono fatti dei nodi, e a seconda del numero dei nodi e del colore della cordicella, diciamo, il messaggio aveva un significato oppure un altro. E banalmente il numero di nodi indicava un numero praticamente, però c'era un discorso su cordicelle secondarie che venivano aggiunte, cordicelle che venivano annodate tra di loro, e anche i colori stessi dei fili indicavano determinate cose. Ora qua cominciamo ad arrivare un po' ai giorni nostri quasi. Leonardo da Vinci, questo disegno di Leonardo da Vinci è stato trovato all'incirca negli anni 60 a Madrid da dei ricercatori americani, e prima era sconosciuto, e pare che questo disegno rappresenti una macchina da calcolo. Dico pare perché non tutti sono concordi su questo. Negli anni 70 la IBM a quanto pare ha finanziato un progetto per costruire questa macchina, perché hanno collegato questo disegno ad altri disegni di Leonardo da Vinci trovati, diciamo, anni prima, per cui hanno costruito una replica più o meno funzionante, però ci sono pareri un po' discordi. Forse questo poteva essere un'altra cosa, o non si sa esattamente, però la macchina è stata costruita, insomma, dei calcoli li fa, per cui noi supponiamo che questa sia una calcolatrice. Nel 1617 invece arriviamo già a dei sistemi di calcolo come questo, che è una tavola pitagorica fatta con degli ossicini, con disegnati i numeri. Qui purtroppo non si vedono bene, anzi non si vedono proprio, però a seconda di come vengono girati e posizionati questi ossicini si potevano fare dei calcoli, si potevano avere le tabelline corrette sulla mano, insomma sul palmo della mano. Questo sistema si evolve grazie a questo tizio che inventa il regolo calcolatore nel 1622, che è un sistema basato principalmente sulla proprietà dei logaritmi. Ci sono delle scale che sono fisse, e al centro c'è adesso un cursore mobile che si muove, e ci sono anche regoli circolari che qui non ho mostrato, diciamo. Questo venne inventato da questo tipo nel 1622, e insomma è stato usato fino agli anni 40 praticamente questo sistema per fare calcoli. C'è un film che si chiama Apollo 13 e c'è una scena famosa in cui si vedono gli scienziati che controllano quello che sta succedendo sulla navicella spaziale, tirano fuori dal taschino ognuno il suo regolo calcolatore e cominciano a fare conti. Si può dire che ci hanno mandato gli uomini sulla Luna con questo coso. Questo ovviamente è un regolo moderno, logicamente. Moderno per modo di dire. Questo orologiaio invece migliorò il concetto del regolo calcolatore a modo suo, inventando questa cosa che doveva essere una macchina calcolatrice, diciamo. Ed era, diciamo, questa cosa è stata progettata da Schickard per i calcoli astronomici, per facilitare i calcoli astronomici, e addirittura per la grammatica ebrea, che non riesco a capire cosa c'entra esattamente, però ci sono delle rotelle, dei pezzi di orologio di sotto, poi ci sono questi cursori mobili, e questa macchina viene usata come una calcolatrice in pratica. Una bella evoluzione si ha con Pascal.

0: Già siamo nella metà del 600. Metà del 600, Pascal, lui nasce agli primi del 600, diciamo, nel 623, e il padre gli impedisce di studiare matematica. Dice che lui non deve studiare matematica perché gli fa male. E lui a 13 anni si inventa da solo i primi teoremi sulla geometria. E così alla fine il papà si convince, gli comincia a comprare dei libri di matematica e lui, insomma, comincia a diventare il pazzo che poi è diventato. Teoremi di geometria, teoremi di matematica. E a un certo punto il padre si stancava di fare conti per riguardanti le tasse e lui decide di costruire una macchina per aiutare il papà a fare i conti e costruisce questa macchinetta che venne chiamata Pascalina, non so perché, a me sembra un nome un po' idiota, però diciamo che i concetti base di questa macchina vennero poi usati addirittura fino agli anni 40 per quanto riguarda i calcolatori elettromeccanici. Questo poi ha avuto un'evoluzione grazie a Leibniz nel 73, che migliorò quella macchina che non faceva il riporto automatico durante le moltiplicazioni, invece questa macchinetta lo faceva. Purtroppo l'unica immagine che ho trovato è questa, e quindi non si vede molto bene, però anche questa è una moltiplicatrice e veniva usata per i calcoli astronomici pure lei. Nei primi dell'Ottocento invece c'è questo tizio che si chiama Jacquard, che si inventa questo sistema di cartoncini perforati per automatizzare i telai. Allora ci volevano molte persone a lavorare, diciamo, su un telaio per produrre tessuti. Lui pensò di creare una macchina, un metodo per automatizzare il processo e fare in modo che ci fosse una sola persona per ogni telaio, quindi ridurre i posti di lavoro, in un certo senso. Il concetto dell'informatica, no? Che uno automatizza un processo e quindi gli operai vengono licenziati e il computer fa tutto, in un certo senso. E inventò questo sistema delle schede perforate nel 1804 all'incirca. I tessuti fatti con questa macchina poi tra l'altro si riconoscono molto facilmente perché hanno delle righe come se fossero dei tabulati. Qua purtroppo non ci sono immagini che posso farvi vedere. E poi ci sono questi due, 1830, Babbage, che ha un nome ridicolo in un certo senso, e Lady Ada. Babbage aveva progettato una macchina, che è questa qua, anzi due macchine, che ha chiamato motore differenziale e motore analitico. Macchine di una complessità enorme, perché lui le progettò, cercò di costruirle, ma queste macchine in un certo senso ebbero sempre dei problemi, per cui non andarono al di là del prototipo da lui costruito, forse per problemi anche di organizzazione. Però queste macchine erano incredibili, perché già allora avevano la caratteristica, diciamo, di un computer moderno, usavano schede perforate come input per programma, diciamo. Avevano una memoria separata per i dati e per il programma stesso, avevano, non so, una parte che era dedicata a registri, avevano una serie di input e output, per cui insomma avevano dei moltiplicatori, dei divisori, per cui insomma facevano praticamente tutto quello che poteva fare un computer, che può fare un computer oggi all'incirca, a parte lo schermo e la tastiera. Dicevo, non ha avuto molta fortuna perché forse allora era un po' troppo presto per costruire macchine così, per cui non ci sono state molte evoluzioni. Nel frattempo, sempre in questo periodo, 1800, fine dell'Ottocento, diciamo, c'è Boole che inventa il concetto di algebra, eccetera, eccetera, e cose di questo tipo. Tornando però a Lady Ada, Lady Ada era la collaboratrice di Babbage e qualcuno dice che sia, diciamo, stata la prima programmatrice, perché appunto lavorava sulle macchine di Babbage. Fece delle traduzioni dei lavori di Babbage, li esportò pure in Italia, cose di questo tipo. Tradusse gli schemi, scrisse programmi. Purtroppo non c'è molta traccia di questi programmi. Di Boole abbiamo già parlato. Ok, passa un po' di tempo e questo tizio con i baffi inventa per conto suo questa macchina che viene chiamata moltiplicatrice. Questa, diciamo, è una progenitrice delle calcolatrici meccaniche che poi si sarebbero viste negli anni successivi. Un po' difficile da usare, vinse alcuni premi a delle mostre, venne utilizzata in qualche ufficio, finché il tizio decise di dedicarsi alle macchine, alla costruzione di automobili strane, come quella che vedete qua sotto, per cui abbandonò questi progetti, che però vennero poi utilizzati e copiati da altre case, che poi vedremo, insomma, come la Barrows e cose di questo tipo. Hollerith ebbe più fortuna. Ebbe più fortuna di Babbage, perché costruì la sua macchina in un periodo in cui doveva essere estremamente utile in America, perché decisero di fare un enorme censimento della popolazione. In America avevano in quel periodo problemi di immigrazione incredibili, c'erano un sacco di immigrati che arrivavano, non si capiva più quanti erano, che cosa facessero, insomma, chi ci fosse negli Stati Uniti, quale fosse la popolazione. Ci fu necessità di fare questo censimento. Lui costruì questa macchina per automatizzare questo sistema, prese l'idea dal telaio di Jacquard, il modo diciamo di usare le schede perforate. Costruì un lettore di schede perforate con degli aghi che si conficcavano, cadevano nel buco della scheda e finivano in un'ampollina di mercurio, per cui con un contatto elettrico la macchina leggeva questi dati e a sua volta li classificava su altre schede perforate, elaborando con quelle manopole tutto un sistema di ordinamento, per cui poteva mettere da parte i dati rispetto, non so, alla popolazione maschile, femminile e cose di questo tipo. Queste macchine furono costruite in grande quantità. Lui cercò anche di brevettarle, però la cosa non gli interessava molto il periodo, cioè, perché insomma si sapeva che l'aveva costruita lui, non aveva problemi. Lui creò una ditta apposita per costruire queste macchine, che vennero poi esportate più o meno in tutto il mondo. E questa è una tabulatrice. C'è un tavolino, c'è un lettore di schede, la persona si sedeva lì, metteva la scheda di sotto, questi aghi calavano e quindi i dati venivano letti. Quell'accanto sinceramente non ricordo cos'è. E la cosa divertente è che queste macchine spesso si inceppavano, non tanto per problemi meccanici, ma perché i lavoratori che leggevano, che facevano l'inserimento dei dati, quando erano stanchi, tiravano via con un contagocce il mercurio dalle ampolline e lo buttavano nella sputacchiera che c'era accanto. Così chiamavano il tecnico e dicevano: la macchina non legge più i dati. E loro si facevano una pausa, il tecnico riempiva di mercurio queste cose e così, insomma, sfruttavano questo bug per farsi la pausa. Comunque, questa compagnia che creò Hollerith, che si chiamò alla fine Computer Tabulating Recording Company. Giorgio, lascia stare il mio cane. Alla fine si fuse con altre due compagnie fino a diventare la IBM, questo ne parleremo magari dopo. Poi la diffusione delle tabulatrici si è avuta più o meno in tutto il mondo, fino in Russia. Ci fu un mare di gente che le usò. Questo è un manuale in russo per usare le tabulatrici Hollerith, per esempio. Si vede un po' male, ma tanto in russo, non si capirebbe niente. Ho fatto una piccola parentesi anche su questo tizio, perché nel 19 all'incirca lui costruì questa macchinetta, che è stata scoperta soltanto una decina di anni fa, era dimenticata in un armadietto all'osservatorio di Bordeaux in Francia, ed era praticamente un carillon modificato con degli aghi. E girando la manopolina, a seconda delle posizioni di questi bastoncini, di questi aghi, lui poteva fare diversi calcoli astronomici che uscivano poi da un'altra ruota che adesso lì non si vede, ma era collegata sopra. E a seconda di come erano cablati questi piolini, lui poteva fare calcoli di tipo diverso, insomma. Questa macchina è stata scoperta così, per caso praticamente, non si sapeva niente. Qua siamo nel 19, nel frattempo io ho dovuto saltare tutta una parte relativa alle calcolatrici. Sono nate una marea di calcolatrici in questo periodo. Io ho citato le Barrows, ma già ci sono una marea di marche che sono nate, sottomarche di tutti i tipi, e non potevo riempire tutto il corso di calcolatrici. devo dire, mi annoiava un po'. Comunque, nel frattempo è nata la IBM, la fusione tra la compagnia di Hollerith e altre due compagnie fa nascere finalmente questo colosso che vedremo poi monopolizzerà un bel po', per almeno una cinquantina di anni, il mercato dei computer. E quello è il primo prototipo della IBM, sempre una macchina per leggere schede perforate, nel 24. Negli anni 30 le macchine elettromeccaniche e le tabulatrici cominciano ad arrivare anche in Italia. Queste sono le macchine della Ferrovia dello Stato e già venivano usate un bel po' per calcolare biglietti, tragitti. Là sopra non si vede, ma c'è l'esposizione della IBM nel 46, credo, o nel 47. Qui siamo già alla fine degli anni 40, però adesso vediamo un po'. E lì mi è piaciuto molto il cartello con scritto silenzio e ordine, con una persona che lavora su una macchina che deve fare un rumore infernale perché è piena di ingranaggi e meccanismi. Nel 34 invece questo tizio, che fa parte di un gruppo di scienziati, decide di costruire un computer con i pezzi del Meccano, che è una cosa incredibile, però l'ha fatto. Questa macchina venne usata per un sacco di anni per calcolare, diciamo, come motore differenziale analitico, qui viene descritto, per calcolare traiettorie di proiettili antiaerei, e in parte per il Manhattan Project, che è quello che, diciamo, ha contribuito allo sviluppo della bomba atomica, con i pezzi del Meccano. So chi di voi ha giocato col Meccano, però questo all'Università di Manchester è stato costruito. Questa macchina poi è stata ricostruita negli anni 80 per dimostrare un po' come fosse possibile funzionare. Arriviamo praticamente all'era dei dinosauri, che li ho chiamati così perché erano delle cose enormi, e ho voluto parlare di questo tizio, un certo Konrad Zuse, un tedesco che nel 34 incominciò a progettare questa sua macchina. Questo è Zuse negli anni 80 con un clone della sua macchina. Comunque, lui cominciò a progettare questa sua macchina per gioco. Lui principalmente era un artista, dipingeva e si pagava gli studi dipingendo e vendendo i quadri. Costruì questa macchina nel salotto di casa. Io mi immagino le nostre madri quante ce ne dicono quando vedono i fili passare per casa e che non possono pulire. Invece lui, guardate cosa ha costruito. Questo negli anni, a metà degli anni 30. Questa macchina che chiamò Z1, all'inizio si chiamava V1, poi decise di cambiare nome perché le V1 erano diventati quei missili che la Germania sparava contro gli inglesi. E insomma, lui pensò che questo computer, cioè il problema era questo: lui iniziò a lavorare come ragioniere, cominciava a fare calcoli e calcoli come ragioniere perché prese un diploma di ragioneria, dipingendo tra parentesi, una cosa strana. E la cosa che non gli andava a genio è che lui dovesse fare una massa di calcoli ripetitivi in continuazione per fare questi conti, e questa cosa, dice, le macchine dovrebbero fare un lavoro del genere, non l'uomo. L'uomo deve fare altre cose. E allora si mise a studiare questo marchingegno che doveva essere perlomeno programmabile per potergli impostare questi calcoli, poi doveva avere una memoria per registrare, diciamo, i risultati. Insomma, venne fuori questo oggetto incredibile che venne progettato in parte anche dentro il suo atelier di pittura. E questo è un dettaglio della macchina, perché la programmazione non avveniva tramite schede perforate, ma tramite un progenitore del nastro perforato. Lui usò della pellicola cinematografica su cui bucava le informazioni in binario, e poi questa pellicola scorreva nella macchina come un film, praticamente. Non so se lo proiettasse, però in base a questi nastri e a questi registri lui praticamente programmava la macchina per fare quello che doveva fare. C'erano nastri di ingresso e uscita normali, c'erano nastri ad anello che ripetevano una serie di calcoli, per cui giuntando i nastri come si giuntano ai film, lui poteva fare di tutto praticamente. La cosa si evolve dopo questa macchina che lui alla fine brevettò, cominciò a produrre altri macchinari enormi come questo, lo Z3, lo Z4 che era ancora più grosso, poi cominciò a evolversi perché cominciarono a venire fuori le valvole e tutto quanto, i componenti migliorarono. E qui siamo già all'incirca negli anni 50 e 60. Fondò una ditta, cominciò a vendere computer. qui è dove costruì il primo, diciamo, il primo prototipo di Z1. E qui a sinistra vediamo la prima sede della ditta di informatica e a destra la nuova sede, diciamo, l'ultima sede che hanno avuto. C'è una notevole differenza, devo dire. Ha avuto abbastanza successo. Tra l'altro la macchina che abbiamo visto, la Z1, aveva all'incirca 30.000 componenti e lui, quando aveva 77 anni, col figlio si mise in testa di ricostruirla, perché la macchina fu distrutta, venne smarrita alcuni pezzi, eccetera. E tutta la progettazione venne poi sponsorizzata dalla Siemens e impiegarono quasi un anno a ricostruirla con 800.000 marchi di spesa per rifare tutti i pezzi, in base ai suoi disegni che tra l'altro lui andava dimenticandosi perché era passato abbastanza tempo. Non so se volete fare una pausa caffè. Pausa caffè? Chi accende la luce?
1: Come si chiamava? Come? Il nome di questa azienda?
0: Il nome dell'azienda, ZZC, qualcosa del genere. No, non esiste più purtroppo. Non mi ricordo più.
1: Comunque non era per quello più importante.
0: No, alla fine no, perché venne superata l'IBM, letteralmente. Allora io ricomincerei. Va bene, abbiamo parlato di Konrad Zuse prima. E io ho messo qua una delle sue opere, comunque, così, giusto per chiudere il discorso su quello che lui faceva. È abbastanza allucinante, comunque. Allora, ci avviciniamo agli anni 40, quindi alla guerra. Questi due tizi costruiscono questa macchina, che viene definita il primo calcolatore digitale con circuiti logici e caratteristiche appunto di un computer moderno.
1: Dove?
0: Come?
1: Dove?
0: Non ho capito.
1: Dove?
0: Ah, e dunque, dove? Dove non c'è scritto effettivamente. All'Iowa State University. Nell'America praticamente, negli Stati Uniti. Questo nei primi anni 40, alla fine. E qua cominciano a nascere queste macchine e qui devo parlarvi di Alan Turing, questo tizio che ha avuto, come dire, molta importanza per quanto riguarda... Mi si sente? Sì, no, non mi si sente, dai. È stato importante perché ha sviluppato un sacco di concetti riguardo all'informatica e ha contribuito a craccare le macchine Enigma, che erano le macchine che usavano i tedeschi per la crittografia dei messaggi durante la guerra. Le macchine Enigma e le macchine Lorenz, che poi vedremo. Qui abbiamo Turing in diverse situazioni con amici. Io più che altro ho voluto mostrarvi un po' di foto in questo. Turing in posizioni sconvenienti. E queste sono le macchine che i tedeschi usavano per la crittografia. La Enigma, che è quella piccolina a colori, la Lorenz, che è questa qua con i rotori in evidenza. Con queste macchine i tedeschi crittografavano tutti i messaggi che si mandavano, diciamo, durante la guerra. Venne costruita, diciamo, dagli inglesi in un posto che si chiamava Bletchley Park. Venne costruita una struttura che è rimasta segreta e sconosciuta fino alla fine degli anni 60, e dove cercarono in tutti i modi di craccare queste macchine e di riuscire a leggere questi messaggi. Alla fine ci riuscirono grazie a delle apparecchiature che vennero chiamate prima Colossus e poi Mark I, che praticamente sono, alla fine si fusero nella stessa cosa, sono praticamente degli enormi e mostruosi ammassi di valvole e sistemi elettronici, praticamente il primo supercomputer della storia. Veniva utilizzato con inserimento di dati da parte di queste macchine leggeva all'incirca 5.000 caratteri al secondo come input e leggeva tutti i messaggi che venivano intercettati via radio da queste macchine Enigma, cioè messaggi codificati con quelle macchine. Entravano qui dentro e alla fine venivano decrittati per buona parte, per cui gran parte della vittoria degli alleati è stata dovuta a questo computer, che riusciva, diciamo, a prevedere in anticipo le mosse dei tedeschi. Un'evoluzione di quella macchina poi alla fine fu l'ENIAC, questo enorme computer, divennero sempre più grossi alla fine. E il programma, diciamo, di lavoro del Colossus e del Mark I è stato quasi annientato per sbaglio da un raid tedesco che bombardò all'incirca una zona a 200 metri vicino a questo computer, per cui erano una decina queste macchine. Fortunatamente, diciamo, non riuscì questo bombardamento a distruggere questi calcolatori, poi insomma gli americani e gli alleati vinsero la guerra, insomma adesso alla fine bombarderanno Baghdad, ma comunque. Questa è un'altra immagine del Mark I, sempre Colossus. Queste macchine sono state smantellate a pezzi, alcuni pezzi sono stati seppelliti per nasconderli, i progetti sono stati distrutti, per molti anni non se ne è saputo niente. Queste sono le uniche foto forse rimaste di queste apparecchiature. Il 45, questo si vede male purtroppo, però nell'ENIAC, in questo calcolatore, venne trovato quello che fu definito il primo bug. Bug vuol dire insetto in inglese. E quello è il bug, purtroppo si vede molto chiaro, però è un elenco di interventi fatti sul computer. Lì c'è l'ora, i minuti, alle 15 qualche cosa, c'è la falena inchiodata lì con il nastro adesivo e dice: abbiamo trovato questo insetto in mezzo alle valvole, era lui che bloccava la macchina, eccetera eccetera. È un bug. Questo termine è rimasto fino a oggi praticamente, questo foglio di carta è diventato famosissimo. No, chi l'ha scritto non lo so e anche se lo sapessi non ve lo dico. E qui adesso io sono saltato direttamente all'EDVAC, prodotto da Von Neumann, che è un tizio che appunto ha già contribuito al Mark I e ai progetti di calcolatori che hanno usato gli inglesi. Però da qui in poi ne sono cominciati a nascere veramente una marea. Io ho qua pagine che poi alla fine non uso perché insomma dovrei parlare per un anno intero, però cominciano a nascere macchinoni di tutti i tipi con nomi strani: Avidac nel 1946, l'SSEC dell'IBM nel 48, quello nel 49, questo era nel 50, era una macchina per applicazioni militari sempre dell'IBM, l'UNIVAC nel 51. E qui alla fine nascono i primi linguaggi di programmazione. Qui ho messo credo l'arabo e l'aramaico perché non erano molto umani questi linguaggi di un tempo, allora ho preferito usare questa tabella per parlare di linguaggi di programmazione. E nel frattempo nasce il transistor che darà poi una svolta a tutto quello che è il mondo dei computer, perché dalle valvole che erano grosse così, che scaldavano, che si bruciavano in continuazione, abbiamo una miniaturizzazione notevole. I transistor moderni sono fatti così dentro. E incominciamo ad avere lo strapotere dell'IBM, con i macchinoni enormi, tipo questo dell'IBM, tipo questi due. E anche qui ce n'è veramente una quantità incredibile di macchine che sono state sviluppate. Non solo dall'IBM cominciano a nascere Data General, cominciano a nascere poi la Honeywell, la DEC e un sacco di altri macchinari. Ad esempio questo qua, il TX0 del 56, di cui parleremo poi più avanti. Questa è una macchina che darà un po' una svolta perché verrà usata in modo molto allegro da un gruppo di persone che poi, diciamo, faranno un po' di storia. Questo è il primo hard disk. Nel 57 c'erano questi piatti di metallo grossi circa 60 cm, ce n'erano 50 lì dentro e la capacità era di circa 5 mega. Era un oggetto enorme che si rifà secondo me a un antico progetto di Leonardo da Vinci, che era mosso da buoi e che però per problemi di costruzione non è mai riuscito a portare a termine. Nel frattempo, nel 58 nasce uno dei miei linguaggi preferiti, che è il Lisp, che nessuno usa, e quindi mi piace molto perché così nessuno mi fa domande, lo uso solo io. Buonanotte. Sì, non è molto usato, diciamo, viene utilizzato per l'intelligenza artificiale. John McCarthy poi andrà a dirigere un laboratorio molto famoso all'MIT, dove appunto un pugno di pazzi farà delle cose che poi vedremo. Sempre nel 58 questo tizio completamente sconosciuto costruisce un apparecchio che collega a quella roba che è un oscilloscopio con dei controller e inventa praticamente una specie di tennis, un gioco del tennis. C'era una pallina che rimbalzava da un punto all'altro con le sbarrette, ed è praticamente poi il gioco che l'Atari ha realizzato nel 72, il Pong praticamente. Il progetto originale era suo, lui lo fece per ridere praticamente, per i colleghi, questo giochetto. Poi venne dimenticato completamente. Poi nasce il PDP-1, PDP-1 che non mi ricordo quando nasce, esattamente, nel 60. Costava $120,000. Questa macchina è importante perché nasce in un mondo che era completamente... Sì, sedia inclusa, mi dicono, $120,000. Ti regalavano la sedia. Nasce in un periodo in cui il mondo dell'informatica era dominato dalla IBM, per cui c'erano centri di calcolo in cui questi tizi vestiti di camice prendevano le schede dei programmatori, le inserivano loro nel computer e poi davano il risultato al programmatore. Cioè il programmatore non aveva il contatto diretto con la macchina, c'era un operatore di sistema che faceva tutto lui. Il PDP-1 nasce con una mentalità diversa: il programmatore ha una telescrivente, va lui lì a punzionarsi il nastro, a scrivere il programma e a vedere direttamente quello che poi usciva dal programma. C'è un approccio diretto, cioè finalmente i programmatori possono mettere le mani sulla macchina. Nel frattempo, negli anni 60, adesso lì non si legge, però c'è questo poeta, Nanni Balestrini, che programma una macchina per scrivere poesie automatiche, questo in Italia, nel 61. E la poesia si chiamava Tape Mark 1, adesso non mi ricordo cosa c'è scritto, forse non è meglio così, però è il primo esempio in Italia di poesie fatte con il computer. E adesso parliamo del MIT, perché sempre alla fine degli anni 50, all'inizio del 60, c'è questo Massachusetts Institute of Technology, dove questi studenti cominciano ad avere a disposizione macchine come il TX0 che abbiamo visto prima e il PDP-1. Al MIT c'erano già delle macchine IBM, però gli studenti non amavano molto queste macchine perché non potevano metterci le mani sopra. Con l'arrivo di questi computer incominciano a programmarsi le cose nel vero senso della parola, tant'è che arrivano a fare di tutto per poter mettere le mani su queste macchine. Inventano quella che viene chiamata poi lockpicking, cioè la tecnica di costruirsi attrezzi per forzare le serrature, perché loro la notte rimanevano chiusi in università, aprivano i laboratori, usavano le macchine, poi li richiudevano tutti e l'indomani mattina si presentavano di nuovo lì per usare i computer normalmente. E queste cose poi alla fine divennero famosi come hack, come scherzi, da cui il termine hacking. E io qua ho voluto raccogliere una carrellata degli scherzi più atroci che ancora oggi al MIT si fanno tra studenti e gli studenti fanno all'università, tra cui ad esempio trasformare la cupola dell'università in una nave spaziale o cose del genere, o appendere, lì c'è un enorme aereo di carta. Questo doveva essere l'ufficio del direttore dell'MIT nel suo primo giorno dell'insediamento dell'università, loro ci hanno messo una bacheca e l'hanno chiuso. Oppure l'ingresso di una delle aule trasformato in un bagno pubblico. Ce n'è veramente una marea. Un pianoforte sulla cima della cupola, una macchina della polizia sulla cima della cupola, non so come ce l'abbiano portata, però l'hanno ricostruita pezzo a pezzo. C'è un poliziotto che esce dalla macchina finto, fatto con un manichino, e la macchina della polizia là sopra, e c'erano stati degli elicotteri che sono andati a vedere che cosa stesse succedendo, come mai quella macchina fosse lì. Tra parentesi, il pianoforte là sopra poi è caduto distruggendosi. E il palazzo lì invece venne trasformato in un enorme V-meter durante una festa. Hanno programmato l'accensione delle luci degli uffici in modo da andare a tempo di musica. Poi vabbè, una gigantesca Enterprise nel salone, E qua ci sono due cartelli, e uno dice divieto di accesso a chi non è autorizzato a usare i computer di questo laboratorio. Loro lo sostituirono con divieto di accesso a chi non ha un quoziente di intelligenza pari a requisiti, dove il più basso è quello dell'amministratore di sistema e il picco è quello degli studenti. E qui alcuni di questi cominciano a recuperare pezzi per costruirsi da soli delle macchine, insomma. E adesso vediamo un po'. Sempre in questi laboratori, proprio per il fatto che molti di questi studenti avevano accesso ai computer, cominciano a sviluppare programmi come questo, cioè un videogame. E qui abbiamo Space War nel 61. Poi alla fine questa pratica di entrare nei laboratori di nascosto venne tollerata. Cioè lo stesso McCarthy e gli altri che dirigevano i laboratori sapevano che gli studenti entravano, quindi facevano finta di niente, ma alla fine spesso erano lì anche loro di notte a lavorare con gli studenti, per cui qualcuno mi apre il laboratorio, qualcuno arrivava lì con gli attrezzini, apriva, che lui si era scordato le chiavi e cose di questo tipo. Era diventata una pratica comune, diciamo. Qui saltiamo al 72-74, quella che forse è la prima BBS, la prima banca dati pubblica, che venne chiamata Community Memory, e c'è questo collettivo di persone a Berkeley che decide praticamente di affittarsi una linea dati collegata a un supercomputer e mette un terminale appunto a Berkeley dentro un negozio di dischi. E il terminale era una telescrivente che faceva un rumore pazzesco, e quindi hanno dovuto costruire una scatola di legno imbottita con due buchi per le mani, e attraverso un vetro si poteva leggere sullo schermo o sulla carta, a seconda del terminale. Per cui c'era un programma che girava su questa macchina che stava invece a San Francisco, con un accoppiatore acustico credo a 110 baud, su cui chi voleva poteva lasciare degli annunci e poi leggere nel database degli annunci quello che scrivono gli altri, quindi una specie di bacheca elettronica. Per cui la gente che faceva le richieste più assurde, chi cercava dischi, chi cercava erba o fumo, chi cercava gente per uscire, chi scriveva le poesie, e tutto veniva registrato su questo mega computer che stava a San Francisco. Il primo esempio di rete. Nell'85 questa cosa si evolvette ancora di più, perché questi tizi a Coney Island, New York, diciamo, che crearono questo sistema di banche dati itineranti, misero questi computer in un furgoncino, adesso, ecco qua ci sono le immagini, e andavano in giro per i quartieri di New York, specialmente i quartieri disagiati, dove c'era gente che insomma non avrebbe mai visto un computer, e faceva usare ai bambini i computer, quindi fare disegni, scrivere cose, stampare letterine e cose di questo tipo. Qui c'erano già macchine come il VIC-20, il 64, che poi insomma più o meno andiamo a vedere. Qui torna un po' agli anni 70. Questo è Lee Finkelstein, che nel 75 costruisce questo computer che non ha avuto poi molto successo, il Sol, però fu uno dei primi tentativi di personal computer che venne realizzato allora. Quello in basso, quella scatola quadrata, invece è l'Altair. E a quel tempo c'era un club che si chiamava Homebrew Computer Club, dove un pugno di appassionati si riuniva spesso per scambiarsi idee di quello che praticamente loro stessi costruivano. Lì c'è un tizio che sta spiegando le differenze appunto tra tre computer: quello nella scatola di legno, che poi vediamo, il Sol che abbiamo visto prima, e quello a terra che è l'Altair, che è uscito qualche anno prima in scatola di montaggio, e la prima settimana vendette quasi 75.000 pezzi, per cui il tizio che l'aveva progettato dentro un garage si trovò una quantità di ordini incredibile, si trovò soldi in anticipo, divenne istantaneamente ricco. Questo è uno dei membri di quel club di allora, questo tizio che si inventò un sistema per telefonare gratis. Scoprì che un fischietto che davano in regalo con le patatine emetteva una frequenza che permetteva di telefonare gratis. Cioè lui fischiava con questo fischietto accanto alla cornetta del telefono, il centralino scollegava la linea e lui poteva fare un altro numero e telefonare gratis quante volte voleva. decise che, insomma, stava diventando antieconomico comprarsi le patatine per trovare questi fischietti, perché poi erano fischietti, erano delle caramelle, quindi alla fine si consumavano. E allora costruì un apparecchio apposta che chiamò Blue Box, che serviva a telefonare gratis, che ammetteva appunto quella frequenza, aveva già i toni pronti per poter chiamare, tutto quanto. Questa Blue Box venne costruita e venduta in quantità enorme da questo tizio, che alcuni anni dopo, insieme a un altro tizio, e sono qua tutti e due, uno si chiama Job e l'altro Wozniak, fondarono la Apple, praticamente finanziandosi con la costruzione di questi apparecchi per telefonare gratis, praticamente frodando le compagnie telefoniche molto allegramente. E quello infatti è il primo Apple 2, quello, il primo Apple che si vede, l'Apple 1. Il primo prototipo venne costruito in una scatola di legno che si collegava poi a un televisore per poter lavorare. Questo nei primi anni 70, nel 75-76. Qua è sempre un confronto con l'Altair. E questo è Wozniak oggi. Wozniak poi ha lasciato la Apple. Non è quello biondo vestito male, è l'altro. Ha deciso di lasciare la Apple e darsi l'insegnamento. Lui adesso insegna in una scuola per bambini, fa l'insegnante, scrive, fa comunque altre cose rispetto all'informatica. Jobs è rimasto alla Apple ed è l'attuale direttore. E tra l'altro Wozniak ha un bel sito internet, woz.com mi sembra. Va bene, qui arriviamo agli anni 80 e qui ho deciso di abbandonare le mie ricerche perché stava diventando complicato tracciare quelli che erano tutti i computer. Ho voluto fare una carrellata sulla Commodore con i modelli PET. Noi al laboratorio abbiamo questi due. E poi quelli che sono venuti dopo, queste erano le prime pubblicità. Non so se riconoscete quell'attore, che è il capitano Kirk di Star Trek, che pubblicizza il VIC-20. Costava sui, ecco, $299 e 90, praticamente $300. Poi è uscito il 64 in Italia, che mi ricordo costava 900.000 lire. Vabbè, il 128, l'Amiga. Dall'altra parte, perché ci sono poi state queste due correnti di pensiero tra Commodore e Sinclair negli anni 80, c'è questo tizio che inventò appunto i computer Sinclair, che prendono il suo nome. Questo tizio è letteralmente un pazzo, perché incominciò negli anni 60 inventando e producendo queste cose, tipo microscopiche radioline portatili, amplificatori, calcolatrici, la prima calcolatrice da polso che sta lì, l'orologio con radio FM, questo è degli anni 60 proprio. Questo orologio che è il Black Watch, che è questo qui, tra parentesi, me ne vanto molto, nel 75. E poi andò avanti a progettare veicoli elettrici, motorini che si applicano alle biciclette per camminare. Quella è una bicicletta elettrica che pesa soltanto un chilo, non so dove abbia messo le batterie, però funziona, pare. E alla fine i computer, a partire da ZX80, 81, Spectrum, 82, nell'85 il QL, il primo computer credo a 16 o 32 bit, non mi ricordo, a 16 bit. Il microdrive, che era un lettore di nastri di 100k di dimensione, di capacità, diciamo. E questo oggetto qua, che non ha nome, ma doveva essere l'ultimo dei computer da produrre, e alla fine non riuscirono mai a produrlo. Doveva essere un anti-Amiga praticamente. Questo è stato il mio primo computer, lo ZX81, ho voluto metterlo qua. Aveva un K di memoria, una quantità immensa. E questo è lui dentro. Tra parentesi, se qualcuno mi può aiutare, a me mi si è bruciato quel chip là sopra. Tornando un attimo indietro agli anni 70, il ragazzino che vediamo lì è Bill Gates, non quello che scrive, ma quello che guarda. Non posso tralasciarlo, però. E questo è sempre lui, giovanissimo, insieme a Paul Allen, quando fondarono la Microsoft. E qua stanno in mezzo a computer di tutti i tipi, c'è un PET, c'è un Apple II là dietro e altri più o meno sconosciuti, insomma. E questi sono loro nel 78, Questa è la Microsoft nel 78. Paul Allen è diventato un fricchettone, invece prima era giacca e cravatta. 78 qua completamente cambiato con la barba. Bill Gates è rimasto praticamente uguale, gli altri non si capisce chi siano. Come? Gates è quello in basso di qua. Io non so qual è la sinistra e la destra, per cui va bene. E poi basta, poi sono arrivati tutta un'altra banda di pazzi. In alto abbiamo Tannenbaum, che scrisse il Minix, scrisse il famoso libro sui sistemi operativi che ancora oggi studiamo. Quello che beve la birra è Linus Torvalds, che prese il Minix di Tannenbaum, lo stravolse e fece Linux. C'è un certo odio tra i due. Sotto c'è, sì è vero, c'è Philip Zimmerman, che scrisse il PGP, che è un programma di crittografia che io consiglio a tutti di usare quando scrivono messaggi su internet. Questo è Philip Katz, che il nome insomma non è molto carino in italiano, però inventò il PKZip, il compattatore più usato al mondo. E nonostante questo lui è morto alcolizzato senza una lira qualche anno fa. Non si capisce come, ma queste cose accadono. Quindi. Invece quello al centro è l'inventore del linguaggio Perl. Non mi ricordo come si chiama, però una faccia interessante. E questi sono i pazzi dei giorni nostri. Abbiamo Richard Stallman qui sotto. Quello è Tom Jennings, quel tizio sopra, che è l'inventore della rete Fidonet, che si usava prima di internet qui in Italia. E abbiamo altri malati di mente che ancora ne arriveranno, io penso. Sì, là sopra c'è Eric Raymond, qui sotto c'è Alan Cox, e quello, se non mi ricordo, è un tizio che si chiama John Postel, che scrisse un sacco di cose relative a internet, protocolli e insomma la internet che usiamo oggi è dovuta in gran parte a lui. Va bene, io a questo punto ho finito. E questa è la persona a cui ho dedicato questo lavoro, che è Peter McWilliams, che ha scritto un libro che si intitolava Il libro del personal computer negli anni Ottanta, un libro bellissimo che vi consiglio di leggere se potete. E lui ha combattuto per tantissimi anni per fare in modo che la marijuana diventasse legale per usi medici, perché lui è riuscito a utilizzarla per cercare di sopravvivere il più lungo possibile. E infatti lo vediamo abbracciato una piantina di marijuana, è una bella foto, diciamo. Basta, il corso è finito e io vi saluto con questa, che è l'indicazione tibetana di questi principi, che secondo me sintetizzano l'hackeraggio, che sono generosità, purezza etica, tolleranza e pazienza, perseveranza, concentrazione, saggezza e fede. E quindi fine.

0: ho rimontato il partito. Contatto. Ciao. Ci vediamo.
1: Ma certo, questa sera.
0: Va bene.
2: Che fai?
0: Sono con amici. Sì, sono con amici. Domani non lo so sinceramente. Ci vediamo. Ciao. Piaciuto?
1: Molto.
0: È troppa roba da parlare. Sì, sì. Ciao.
1: Buona serata, ci vediamo.
0: Oh, grazie, ciao.
2: Ciao.
3: Io sono scritto un intento poi l'Inter 6, te lo chiedo ora materialmente.
0: Mi potresti dire? Ci visto infatti mi sembra.
3: Sì, vabbè. Magari prima. Dopo il Linux Day non ci sono visto. Ma le potresti dare le prime due slide?
0: Quali sono?
3: Quella è del mantra tibetano e l'altro.
0: Ah sì, ma Antonio, qua adesso non so come dartele.
3: Ho capito.
0: Te le mando le poste elettroniche?
3: Sì, ce l'ho un po'. No.
0: Ah, le estrai? Ciao. A presto.
2: Aspetta, cos'è che fai?
0: Insomma è un po' interpretato, sì.
2: Angelo,
1: me lo raccomando, Angelo. Mi raccomando, trattatevi.
4: Credo che sia interessante.
5: Sì, bad fact. Cristo Balanzone.

Porco Dio! Come mi girano le palle! Le palle! Mentre adesso...

vi mostrerò qualche immagine sulla webcam di Radio Cybernet, che troverete sul sito di Radio Cybernet. Il tema della puntata di questa sera è quello che vedrete nell'immagine della webcam.

mutismo e rassegnazione. Si vede un cazzo con questi riflessi. Dio porco quanto l'odio sta telecamera.

Ebbene sì, qualcosa si vede. Ecco il tema della puntata di questa sera.

Il tema di questa sera si intitola, diciamo, la puntata di questa sera si intitola Le SS e i soldati della morte. Non ho idea di chi ci stia ascoltando e del perché, ma nostra intenzione è quella di streamare musica. Per questa sera vi faremo sentire Petrushka di Stravinsky. Buon divertimento!

mata para sumpah.

È lo strimmo, è decisamente lo strimmo. Emargination. Emargine a margine.

0: です。
1: スーパーチョーケン。メカスーコス。スーコス。スーケン。スーケン。La minchia, il cazzo, culo, merda, Cristo, Dio cane, porco Dio, Madonna puttana, culo,
2: la minchia, il cazzo,
1: merda,
2: merda,
1: affanculo, porco Dio, Madonna puttana,
2: Madonna puttana,
1: Cristo,
2: culo,
1: Dio maiale, porco Dio, cazzo, puttana Madonna, affanculo, Gesù Cristo, Cristo merda. Mio cane porco Dio, il cazzo in culo, la merda di minchia, il cazzo, Gesù Cristo sporco, Dio merda, puttana Madonna, Cristo, Cristo porco, Madonna puttana, Dio Gesù, Gesù Dio, le mille voci del cazzo in culo, le mille voci della merda, è una fottuta puttana, affanculo, Dio cane, porco Dio, Madonna di merda, Madonna cane, Dio porco, Dio bastardo, porco Dio, affanculo, Cristo, mi rotto in cazzo, mi sono rotto i coglioni, ho bevuto troppo caffè stasera, troppo caffè, sto impazzendo, è stato un casino, ho installato X3, ho cancellato tutto, un bordello, un bordello, cazzo di Cristo, Cristo santo, Dio merda, mi sono anche rotto il cazzo, il cazzo, il cazzo, rotto il cazzo, mi avete rotto il cazzo,
3: Ha, ha, ha, ha.

0: Jesus Christus Superstar. Pax Christi. Detta anche la pace di Cristo.
1: La pace di Cristo.
0: Sorbo fanculo.
2: Silvero.
3: Succo di breo.
4: Sasuken.
0: Emarginato stream.
2: GPS et mapping survey.
0: Povero.
4: Maxwell bit file digital.
0: Quest reboot.
4: Morte del primogenito.
0: Equalizer.
4: Mailbox.
0: Messaggi numero 6.
4: No search faster.
0: Dai, parola random.
3: Fallo, dai. Mettimelo nel cu. Fammi malissimo.

0: Vabbè.
1: Radio Cybernet, diciamo, continua a sperimentare. Ieri abbiamo usato dei collegamenti strani, abbiamo fatto passare tutti i pezzi dell'impianto stereo attraverso il PC, ma abbiamo notato del male, accadeva il male in questo modo, e per cui abbiamo scelto una soluzione ibrida, per cui la fonte sonora che passa attraverso il computer è adesso solamente la piastra di registrazione, mentre il giradischi, il CD e la radio sono autonomi per i cazzi loro, e l'unico modo per farveli sentire è col microfono oppure con un altro accrocchio che dovrei costruire, per adesso faccio tutto a mano, comunque fanculo. Radio Cybernet continua queste trasmissioni casuali, il cui unico scopo è impegnare la mia esistenza dopo aver bevuto troppo caffè, come stasera. Non ho sonno, e quindi... Ma, quindi che cazzo devo dire?

la malattia che non ci dà pace. Questa musica, il bello di vivere a Palazzolo a Credere, avere i muri spessi un metro e mezzo e quindi poter alzare il volume senza tante preoccupazioni. Poter alzare il volume con l'amplificatore che ho in questo momento, che è questo Sony trovato nella spazzatura, perché con il mio prossimo e futuro amplificatore che sto aggiustando rischio di demolirli i muri,

E comunque non, in realtà non ho un cazzo da dirvi, non c'è niente da dire, soltanto Sorbo, che ci ascolta, merita la mia considerazione. Lone Star mi dà dello zollo, io non ho parole. In realtà questa trasmissione è dedicata all'unico ascoltatore che forse mi sta ascoltando con devozione, e cioè Sandman.

mi dispiace non avere ascoltato le trasmissioni dell'A-Club Loa, dell'A-Club di Milano, dal Bulk, Radio Kabulk, chiamano questa novella stazione radio, ed è una gran bella cosa. Mi dicono di salutare Bergamo, e vabbè, salutiamo Bergamo, che ci possiamo fare? Bergamo, città nucleare, il nucleare a Bergamo, come Chernobyl. Mentre io come un cretino cerco di fare partire Netscape, ma io non ce l'ho installato Netscape. Sono un cretino e non c'è niente da fare. L'unico problema, in realtà, affanculo, è partita Opera. L'unico problema della città, il mio problema, in realtà il mio problema è che questo caffè mischiato all'amaro a 40 gradi ha un effetto devastante sulla psiche.

ha un effetto abbastanza devastante, però non è niente male. Poi il bastardissimo Gesù Cristo, ma chi sono io? Chi sono? Ah, certo, sto trasmettendo come un cretino fondamentalmente. Ah. No, è che su NORAD, la macchina che sto usando adesso, in realtà, fare xhost se stesso, può diventare il fottuto root, esportare il display. A se stesso. Ora finalmente posso farmi il cazzo che mi pare. Chernobyl è famosa per i suoi famosi biscottini radioattivi chiamati i Cernobini, di cui presto avremo forse una pubblicità su Radio Cybernet. Stiamo cercando di ottenere questa sponsorizzazione dei Cernobini, i magnifici biscotti arricchiti all'uranio.

0: mentre il consiglio della nostra redazione è: installate Opera 6.0. La versione 6.0 TB3 per Linux è semplicemente meravigliosa. Meraviglia, è una velocità spaventosa, non c'è niente a che vedere.
1: Nautilus. Guardate!
0: Una velocità spaventosa. Vediamo un po' se c'è qualche notizia interessante. Oh, una ragazza di Trapani, per la serie La Sicilia e la patria della genuinità, una ragazza di Trapani di 24 anni è ricoverata a Palermo con il morbo di Creutzfeldt-Jakobs, vale a dire il cosiddetto morbo del bovino fuori di testa. Questo perché da noi... tutto è sano e genuino. Qui in Sicilia le mucche pascolano liberamente e contraggono il morbo della mucca bassa, perché altrettanto liberamente possono pascolare tra i copertori, le immondizie e le scorie radioattive. 235 voti favorevoli al rientro dei merdosissimi Savoia. Emilio Fede querela Nanni Moretti, vuole 5 miliardi di lire in danni, diventa ricco e si ritira, magari Moretti ha fatto il colpo giusto. Nuove accuse, complotto anti-americano, una delicata imputazione contro John Walker. Ma... Nanni Moretti è un mito, veramente, ha fatto una cosa meravigliosa. Io saluto la mamma di Sandman e chiedo scusa per il sboccato e per il mio comportamento, come dire, vi leggerò adesso questa lettera di Nanni Moretti che ha scritto. Dice: io sono un moderato, infatti voto democratici di sinistra, ma essere moderati non significa essere passivi, rassegnati, abituati alle peggiori anomalie e anormalità italiane. Del mio intervento di sabato scorso qualcuno ha detto: non era quello il modo, non era quello il luogo. Rispondo: ma se non ora, quando? Cos'altro dobbiamo aspettare? Non mitizzo quella che viene chiamata società civile. Penso che la politica debba essere fatta dai politici di professione che sappiano però ascoltare il loro elettorato. Noi siamo imbarazzati, siamo disagi di fronte all'inadeguatezza degli dirigenti dell'Ulivo. L'espressione è brutale, ma noi elettori siamo i soldi di lavoro di quei parlamentari. Se prima non siamo stati capaci di intuire i nostri disagi, oggi siamo sempre le cose che dovete ricordare. Gravissime, Comunque la lettera di Nanni Moretti la trovate sul sito di Repubblica, leggetevela da solo.

Dall'OA Club di Milano stanno attualmente trasmettendo. E Tixo mi scrive: non senti asbesto? E io gli ho risposto: veramente, se guardi il topic ti renderai conto che sto trasmettendo. Parlo solo, più che altro. Potrei rimandare l'audio dell'OA. Vediamo se riusciamo a fare questo esperimento.

0: Fioretta della Spesso e i suoi streaming, ok, ok. Qui tocca un po' di originalità.
1: Best radio, radio, radio, radio in the quartier.
2: Già più buono con questa canzone.
1: A volte l'alito cattivo può creare dei problemi.
2: L'unico sistema efficace sperimentato in America è la gomma Allident.
1: Gomma
2: Allident abbatte il muro dello spazzolino. Prima di ogni appuntamento metti in bocca un Allident. Respiro fresco per le tue acchiappate.
1: Well, when I am with a woman in the
2: Allident, e anche tu potrai dire, come sei bella stasera.
1: Quando si buona tonight. Well, with me.
2: Fai come me, usa Allident.
1: Allident gun, shadow.

Sono in distorsione piena i ragazzi qui dell'OA. Non riesco a capire. Voglio che mi spiego come cazzo devono regolare, ma ho una minchia.

0: برائی انوبھو آپ کا.
1: نہ نہ علی بھوت

Noi in effetti, bah, qui si andrebbe a dormire, andrei a dormire quasi quasi. Non è che ci sia molto da fare. Vorrei almeno un... un cenno di vita da Sandman. Dopodiché io stacco e vado a dormire. Sì. Direi proprio di sì. Radio Cybernet questa sera finisce qui. Grazie per averci ascoltati. Le trasmissioni riprenderanno, se tutto va bene, probabilmente giovedì pomeriggio dalla nuova sede del Freaknet Media Lab di Catania. Da una linea ADSL noi trasmetteremo. Non sappiamo se questo avverrà, ma se avverrà ve ne accorgerete.

il male è necessario. La trasmissione finisce qui, grazie per averci ascoltato. Andate a fanculo!

0: farai con tutto sto pane?
1: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
2: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.

0: guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. «Come vorrei andare in quel giardino», pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A.
1: I.O.A.
0: Che vuol dire?
2: Istituto di obbedienza animale.
0: Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.

0: montaggio e un recorder DV. Situazione veramente di merda, porco Dio, e la cosa brutta è che vanno a rubare alle situazioni che, capito, porco Dio, dovresti un attimino avere un po' la coscienza di andare a rubare alla Rai, porco Dio, no? A Candida TV. Quindi la maledizione di Yogg-Sothoth anche su chi ha derubato Candida TV discenda Cthulhu Stagner. Con Autector.
1: No, basta, perché non me lo piglia?
0: Il telefono!
1: Perché non me lo piglia?

0: やねん。Ok, cerco di parlare col microfono in bocca. Allora, Lobo si allieta la giornata e ha contribuito con una storia di Natale. Storia di Natale. Quel 24 dicembre, porco Dio,
1: me lo metto in bocca, ce l'ho in bocca completamente. Quel 24 dicembre, a Babbo Natale, tutto quello che poteva andare storto, andava storto.
0: No, andava molto.
1: Allora, adesso si sente una prega. Quel 24 dicembre.
0: No, non si sente una prega. No, alzalo tutto e metti.
1: Va bene.
0: Il microfono.
1: Quel 24 dicembre.
0: A Babbo Natale. Tutto quel poteva andare storto. Andava storto. Le regne avevano avuto la dissenteria e avevano ridotto la stalla ad un disastro e aveva dovuto spalare merda per tutta la notte. Aveva caricato la slitta da solo. Perché gli gnomi erano in sciopero. E aveva dovuto ricaricarla perché un pattino era rotto. Anzi, un pattino. Aveva perso tutta la mattinata, rifinata a ripararlo. E si era anche tagliato malamente un pollice con l'ascia. E quelle maledette renne erano scappate, e ci avevano messo nessuna vita a recuperarle. Metà dei giocattoli non erano arrivati.
2: Vediamo se riusciamo ad alzare il microfono senza entrare nelle casse, direi di proprio di sì.

0: Ice Ice Barista, no?
1: Uh-huh.
0: E il programma per trasmetterlo? Per trasmettere al server?
1: Icecast.
0: Icecast. Io lo chiamo al livello.
2: Oh. Prova. Prova. Prova. Prova. Prova. Prova.
0: Prova. Prova.
1: Sì, ho abbassato il volume.
2: Oh oh.
0: Dici, hai visto Ivan e poi saluti? Vaffanculo. No, vaffanculo.
3: No, dai, ho cercato di intervenire Ivan.
0: Ciao. gira, saluta. Poi saluta anche tu. Ciao.
3: Ivan!
0: Non l'ho visto, non ne sapevo.
3: Oggi l'ho visto, visto.
0: No.
3: No?
0: Ma dove? Un
3: poverino,
0: non ci sono due,
3: se
0: non sbaglio. Ah, te l'ho visto. No, ne so un cazzo, veramente. Beh, vieni qua comunque.
3: Ma che dovevo uscire, no?
0: Ma Andrea?
3: Andrea non lo so, non so se
4: deve essere qui.
3: Dovrebbe essere con voi.
4: Dai, no.
3: Ci vediamo, ok? Ciao.
0: Fatemi bene. Chi è Manuela?
3: Dai, quella ragazza.
0: Chi è Manuela?
3: Buonanotte.
0: Magari, qua ci andremo dati. Chi è Manuela? Ma chi? Manuela Memole? No, dopo, quando mi riposo. Manuela Memole, la bassina biondina? Ah, no, ma voleva fare il culo, non so perché. Sto incazzata perché ieri tipo l'ho fatto diventare geloso di questo amico, una cazzata, boh. Lo so, ho fatto stare che mi ha tornato la Katie e stiamo andando.
3: Ma tu sei zitto?
0: Eh? Io sono zitto? Da quando? Chi te l'ha detto? Perché sono zitto? Quando è cervello, perché non lo so, quindi.
5: Ah, vabbè, lo vedete voi,
0: se lo vedete voi, eh? Questo perché è vero, ma non lo so io. Ah? Non conosco nessuna Angela che capelli di rosa. Salve.
6: E ancora
0: sono telefono. Angela Rossa che è la mia ragazza, eh?
3: No, lei che è la tua ragazza, lei me la sta.
0: Angela, quella del figlio Umberto, Angela la tappa. Ma no, qual è sta Angela? Vabbè che con i nomi non è che sono molto ferrato, se sempre mi ricordo se sei Roberto, se sei Roberta. Comunque, è lavorato verso l'altra volta, andando verso la terra. Non l'avevi capito?
3: Che così bestia non ci fa.
0: Ti dimostrano questo l'altra volta. Abbiamo morito di te tutta la sera con Cristian, non ti cercare.
3: Per i discorsi sulla vita? Comunque ci ho provato a fare quello che ho detto. Non ti riesco.
0: Ma che cosa? Ma che cosa?
3: Per il cetriolo.
0: Che ti riesco a fare il cetriolo nel culo io?
3: Sì.
0: Qua?
3: Sentiamo. Tu hai detto, io ho detto, allora, se la vita fosse un cetriolo.
0: Secondo lei io ho una ragazza. Può essere che conosco. Poi la sorta di essere cercato il cetriolo nel culo, eppure non lo ricordo. Ora per la personalità può essere.
3: Sì.
0: Comunque c'è poi posso fare che non sei mia ragazza, io non so. Perché mi posso fare che anni, ma non la conosco.
3: Ehi, teleporto.
0: Ma dove l'hai fatto?
3: Sì.
0: Quindi ora mi devo attaccare.
4: però questo
0: io pensavo di quelle tipo non ho visto mai, però mi conosco la fama tipo sta già
4: giusto di cyberpunk e fronte
0: è
4: intenzione di costruire un gruppo con
0: com'è?
4: Con un nemico ora di provare a masterizzare e provare a giocare questo mischiato con Warhammer
0: provo allora scusa sessuale
3: infatti discorsi un po'
4: a giocare subito perché se no ci siamo ci mettiamo un anno e mezzo invece sta leggendo Shit mi hanno dato un amico ex ingegnere elettronico mi ha dato un manuale di
0: terapia anche dopo non lo so
4: sul C sto provando un pochettino
0: però già manuale
4: così è una visione tanto per capire
3: forse l'ho visto solo una volta in un ancora
0: alle convention
4: sì, adesso, ma mi ha detto
0: questa che è stata
3: no
0: l'altra con l'altra mi sembra credo, no è stata una chiacchierata
1: perché c'è gente
0: che sta a memoria non mi ricordo
4: chi master in genere
0: non darmi il per vedere
4: da quando cominciano a fare i master iniziano a leggere
0: Alex One.
4: Ma tu sei quello sulle chat?
3: Come?
4: Sei quello sulle chat?
0: Sulle web chat
4: questo
0: è il te
3: web
4: sempre il RC
3: no
0: con il mio esatto
3: praticamente prima andava a cioè dove entrava in braccio adesso con questo ragazzo siamo bene dopo un milione musicale
0: sulla chat di Radio DJ
1: un centro internet,
3: no,
1: non
3: letto...
1: solo diciamo.
3: Sì, no, ho capito che era una cosa un poco più globale.
1: No. Proprio un posto pubblico.
3: Ah?
1: Siamo proprio un posto pubblico.
3: E cioè non dice che finanziamo.
1: Da noi.
3: Da noi stessi.
1: Sono tutti i computer recuperati dalla spazzatura e sistemati, messi in rete.
3: Sì. di programmazione.
2: Beh, sì,
3: però tra io e cose vostre.
2: Beh, per conto stesso. Nostro noi lavoriamo tutti nel campo dell'informatica, studiamo informatica. Per le offerte non siamo del mestiere,
3: no. facciamo soldi,
6: siamo però
3: oggi non accettiamo il fisso, però anzi,
2: vuotiamo le cose, facciamo una postura, copriamo con la carta,
3: la prima.
2: Prendi questo, finiscilo. Facciamo il tappo. Grazie del consiglio.
0: La cosa?
2: Il coltello ci vuole. È una tappa laterale. Quella opposta al cellulare.
0: progetti informatici che devono tirare a saltano all'improvviso le strutture informatiche più ricche, quelle realmente importanti che la gente non dovrebbe nemmeno rispettare più. Gli hackers sono proprio i dati, però la fa la differenza.

0: all'interno. Giovanni.
1: Che ieri Iguana mi ha dato un colpo di coda qua, però.
0: Prova.
1: Guarda,
2: non l'ho mai riconosciuto.
1: Ha fatto di
2: Internozzo.
0: Vietna.
2: Ci siamo visti.
0: Ah, vero, sì, sì, sì. Come va? Salve?
3: Silvio.
0: Stiamo pubblicizzando il laboratorio, come al solito.
2: Un mio amico avrebbe un PC da dismettere. Ti interessa?
0: Beh, sì.
2: Ti do l'indirizzo.
0: Sì.
2: Perché ho un 486-76.
0: Ottimo. Possiamo farci un terminale grafico per la navigazione.
2: Allora, gli avevo già indicato. Glielo posso dire.
0: Sì, se lo può portare, veramente è bellissimo.
2: Computer
0: NX266. Va bene. Sì, è il minimo per la grafica, ma anche dei 387 sono lenti ma funzionano. Buono, arrivederci. No, vediamo. No.
4: Non lo sapevo che non lo levano. Allora però voglio dire,
3: se tu fai una cosa, io poi non ti ho scritto più solo perché mi si è fuso il server, sono fusi due dischi fissi. Cioè, non senti i chip che controllo sotto della scheda proprio fusi, ci sono i buchi.
0: Come mai?
3: Il caldo.
0: Il caldo?
3: Troppo acceso, con poco raffreddamento.
0: L'evento
3: di merda.
4: La partita anti-hard disk.
0: Hai novità?
3: E allora, la scheda ce l'ho, la possiamo trafugare.
0: Dobbiamo riportare.
3: Perché io non lo immaginavo trovare, a parte che non sapevo che stavo venendo qua.
0: Noi siamo qua tutta la settimana. Per cui domani io ci sono.
3: Domani
0: sera. Se riesci a fare un salto.
3: Comunque è disponibile, quindi fai conto che è messa in lato, mi è messo un problema. Per quell'altro discorso non ho avuto risposta invece, sul discorso del part time non mi hanno dato risposta, quindi sto aspettando risposta su questa situazione. E mi hanno fatto un po' di storia, dice sì, ma noi non siamo in un part time, se sentite, vi serve una persona o non vi serve? Se vi serve è a queste condizioni, diversamente.
0: Vi serve una persona o vi serve una persona?
3: Vedi, faccio un po' così. Come sta andando?
0: Poi non è, vedi, il discorso del part-time, il discorso potermi gestire il lavoro.
3: Sì, avrai problemi con Davide, un po' troppo coglionazzo, però...
0: Vabbè, avrà un suo modo di organizzare...
3: Sì, no, lui è il suo modo, solo che il suo modo poi dipende dalle necessità, quando si tratta di cose interventi che gli fanno fare belle figure a lui.
0: Cioè, mi
3: vedi
0: che
3: è
0: andato a lavorare in una compagnia a Perugia? Si chiama No Sleep Company, il loro motto.
3: No Sleep Company.
0: È un centro servizi.
3: 24 ore su 24.
0: Sì, tutti hanno le chiavi e tutti si gestiscono l'area come vogliono.
3: Vabbè, è un'altra storia.
0: Capannone, computer, giardino giapponese, sala massaggi. Tutto un po', immagina un posto così, stile proprio giapponese.
3: E quanto gli danno?
0: Sui 2.800.000 al mese.
3: Ma gli conviene?
0: Sì, sì, sì. Fa l'onore che vuole. L'importante è consegnare i lavori indeterminati come sono programmati.
3: Va bene, ha obiettivi.
0: Non è indiscorso, è obiettivi, sì. Per cui vanno lì giorno e notte, praticamente stanno attaccati ai computer, poi magari spariscono per 3 giorni, poi ritornano. E quanto fa la compagnia è grande. E3 si chiama. Fagli un sito. E-3.com. Sono allucinanti. Cioè, sono una compagnia proprio tipica, tra l'altro. Organizzano party, LAN party sulle spiagge, e fanno siti per un sacco di viste.
3: Cioè, quindi lavorano con i siti loro?
0: Lavorano con tutto quello che riguarda l'informatica, siti, installazione di reti, software. Mandalo.
5: Si prende il pagamento questo?
0: Come?
5: Lo prende il pagamento?
0: Quello sì, sì.
5: Quanto ti devo dare?
0: No, niente, sicuro. Se vuoi lasciare un contributo noi siamo felici. Però
3: la stessa dice.
0: Ti interessa questa cosa?
5: Sì.
0: È una delle campagne che stiamo lanciando.
5: Ottima.
0: Obiezione di coscienza all'uso del software proprietario.
5: Bravi,
0: nelle università e nelle scuole.
5: Sì, però non c'è il bello.
0: All'uso di software proprietario. Lo so. Stiamo provando.
3: Ora me lo leggo. Le messi sono.
5: No,
3: le messi. Metti

0: più vicino. E lì, ma insomma, questa cosa siete adesso? Globalcom o cos'altro? Ancora non si è capito.
1: Allora, non siamo più Globalcom, siamo Global Link e saremo per poco tempo Global Link per diventare Grapes Sicilia.
0: Grapes.
1: Grapes.
0: Bella. Bella grossa. Sono grossi questi qua.
1: Poi se vogliamo parlare concretamente ti dico i casini che si stanno avendo.
0: Ha un po' troppi passaggi.
1: È nata da piccole aziende.
0: Sì.
1: Da raggruppamento di piccole aziende. Quando è diventata Global Link ancora non era pronto il progetto Grapes.
0: Grapes li ho sentiti nominare.
1: Ma è nato il progetto Grapes, è nato alla fine della nascita di Global Link, per cui c'è stato questo percorso comune di cambiamento di tutta una serie di cose. Grapes è una multinazionale di telefonia e in Italia ci siamo apprestati a Net Communication, che è di Milano, la quale sta facendo un casino. In ogni caso il progetto che secondo me andrà avanti è Fonia, sono over IP, per cui lavoreremo su questa storia. In più i progetti di cui dicevo io su wireless e via dicendo. Però siccome per il momento sono in una fase in cui stanno prendendo la botta, da alcune botte, e allora siamo staticamente fermi. Io ho dovuto recuperare in 2 giorni un server, in 3 giorni un server, ma nel senso che a mente mi devo ricordare tutti gli account, tutte le cose.
0: Mamma mia!
1: Perché i 2 dischi erano irrecuperabili.
0: Backup, cose del genere. Beh, servono fino a un certo punto.
1: L'unico backup è sull'utenza posta che avevamo qualche cosa.
2: Com'è?
3: Dov'è la Patrizia?
0: Sapevi che facevamo questo, sì? No.
3: Ma io non sto scando.
0: No?
3: No, ma perché non chiedere il numero?
0: No, non lo so io.
1: Perché te lo devo scegliere. Ci aspetta là, io te lo stavo facendo.
3: Guarda in modo.
1: Qua quando è iniziato?
0: Quando è iniziato qua? 2 giorni fa?
2: Ieri.
3: Tu non ne hai soldi a tutti, 1.500 euro.
1: 10.000 c'è.
3: Grande.
1: A scontrini fiscali.
0: Lascia stare, dai. Materiale pubblico comunque.
1: Va bene, va bene. Intanto poi abbiamo altre occasioni per risolvere le questioni. Non raffugare. Sì, per adesso come siete collegati? La connettività.
0: Modem 33.6, e tariffa flat di Wind.
1: Pronto? Fate. No, siamo fermati un attimo qua al Media Lab, al parchetto del Media Lab.
2: Dietro?
1: Sì.
2: Ma tutto dietro?
1: No, no, c'è pure quello di legambiente, sì. Ma che non lo so, noi stavamo scendendo, siamo fermati qua
0: da parte della
1: stavo per sentire.
0: Sì,
1: va bene, stiamo arrivando. Senti, scendiamo, facciamo Patrizia, eventualmente ripassiamo poi.
0: Ok.
1: Quindi 33.6.
0: Già.
1: Hai sentito Telvia che vuole fare 60.000 lire al mese da DSL?
0: Non ci credo più.
1: Come non ci credo più? L'hanno lanciato adesso.
2: Ma qua? Ma c'è da fare adesso non Telvia, poi però hanno cambiato delle cose.
0: Poi hanno cambiato tariffe, non si è capito più niente,
1: no,
0: poi diventano 2 milioni al mese.
1: Allora, il basic...
3: Chi ti insegna?
0: Io e altri.
3: Quanto dura? 20 ore?
0: 20 ore.
3: Le video come? La sera?
0: Come vuoi tu. C'è un questionario e tu scegli se vuoi fare 2 ore alla settimana, un'ora tutti i giorni. Veramente, vuoi venire?
3: Vengo, basta che ci sbrighiamo prima.
0: Così poi ti mettete sul suo computer e lo fai incazzare.
3: Prima che viene il freddo, però quello là
0: ce
1: con Patrizia. E ti dicevo, 32k.
0: Se lascialo, che lo dovresti compilare qua in effetti. O te lo vuoi portare?
1: Vabbè, appena ripassa, ripassa se lo.
0: Quando ripassa allora?
1: E ti dicevo, 32k di base e paghi come banda garantita, 32k,
0: pochissimo,
1: banda garantita 60.000 lire al mese, paghi 240.000 lire di installazione e il modem ADSL.
0: No, sono pazzo. Io pensavo a DSL 512k o cose del genere.
1: No, DSL è come banda minima garantita.
0: Ah, la minima garantita.
1: Sì, arrivi fino a 640 chiaramente. Come ADSL, non HDSL.
0: Beh, questo è interessante.
1: Pensateci un attimo, perché per esempio le altre offerte sono maggiori.
0: 60.000 lire al mese.
1: Per esempio noi offriamo a 150.000 lire al mese, modem incluso, installazione 384.000 lire. Mi segui? Però non te lo prendo. Stiamo facendo per il momento un rivenditore a PIN, mentre appena ci monteranno la PIN.
0: Non è che vendono 60 al mese per la Flat Win.
1: La stessa cosa. Solo che c'è
0: perché
1: questo investimento iniziale.
0: Dell'installazione del modem HDSL.
1: Ma il modem HDSL che siamo sull'ordine delle 350-450.000 lire.
0: Siamo fantastici. Io sono alla presa con un bug di Windows mostruoso.
1: Cioè?
0: Che ci impedisce, ma noi ce l'abbiamo lo stesso, di tenere un account GUET aperto come scelta. Cioè un utente può leggere tutto quello che uno scrive sotto X-Windows.
4: Ah sì.
0: Sugli extern. Quando scrive delle URL in escape, quando esce il RC, tutto. Quindi se fai SU e metti la password ti leggi in chiaro. Il problema non è un bug, è una errata configurazione di X-Windows che non riesco a trovare qual è. Perché a quanto pare lo conosco
1: sotto Slack,
0: sotto qualsiasi Linux.
1: La versione 3.3
0: 3.6, 3.4, non mi ricordo. L'ultima. Ma anche quelle vecchie.
1: Ti faccio sapere qualche cosa.
0: Si chiama X-Scan.
1: Ti faccio una ricerca e vedo se trovo qualcosa.
0: Qui si collega sulla porta 6000. In remoto non funziona perché deve avere l'autenticazione GERD, tutte quelle cose. Ma in locale sì, perché è la tua macchina,
1: certo,
0: da cui apri X.
1: Certo.
0: E quindi in locale funziona. E allora noi non dovremmo dare l'account shell, cosa che invece vogliamo dare.
1: Vabbè, ti faccio sapere. Monica, scendiamo su questa cosa. Sì, perché poi me li cerco pure io, se cosa qua man mano.
0: Già.
1: Ti faccio sapere l'uno e l'altro. Per quanto
0: okay,
1: riguarda
0: dai.
1: La scheda...
0: Per i pazzi, domani.
1: Tu di giorno, come cazzo sei messo?
0: Sono a casa. Potrei venire da te?
1: No, preferisco che questa operazione la facciamo fuori.
0: Ok, ci troviamo fuori. Senti, ma il tuo cellulare ce l'ho?
1: No,
0: il tuo numero?
1: No, questo è nuovo, per cui non ce l'hai. Ma io non lo so nemmeno io. Quindi di nulla. Dammi il tuo che ti chiamo.
0: 0328. Allora 4782 non mi chiamo mai,
1: lo so,
0: 329 dovrebbe essere questo. E lui
1: ti memorizzi questo numero. Va buono, dai, scendiamo e ripassiamo, dai, quantomeno andiamo a trovare questa persona qua, se no.
0: Ok. Ciao.
1: Ciao. Più tardi.
0: Ma che non lo so.

0: attacchi dall'interno che cercano di uscire fuori. Però diventa un
1: facciamo il scanner una cosa della volta serina, no? Proprio della volta serina.
0: Parla di troppe cose.
1: Vero?
0: Sì.
1: E ricordi che fine serata?
2: Sì.
1: Prima era incrementata la vita.
0: Ti passi il pennarello? Ci sono ancora pringoli?

0: Yep.
1: Bellissimo.

0: sì, sì, c'è. Devi guardare una delle DLL con un visualizzatore, alla fine lo trovi scritto.
1: Lo trovi, sì, no.
0: Dici il codice di stazione è questo, hai capito? Te lo dice proprio.
1: Sì, sì. No, è che io ho un rifiuto dell'inglese, diciamo. No, vabbè, non è che non mi ci metto.
0: Vabbè, comunque non si capisce.
1: Oggi mi sono messo col vocabolario là a produrre tutte le parole, quando mi invento si dice.
2: Siamo in giro.
3: In te l'hai visto?
1: Vabbè, è arrivato.
3: Mi ha ammaronato.
2: Ma tu non sai tutto qua?
0: Ma invece?
4: Perché non ha passato sul Media Lab questa cosa della biodomenica?
0: Della biodomenica? Se mi dai un qualche cosa, sì. Perché non vieni al Media Lab e la scrivi?
4: Scusa, posso farlo a casa e ti porti il dispetto.
0: Che ci vuole?
4: C'è un bollettino.
0: Questo c'è già.
4: Sì, cioè all'ONU, comunque vabbè, questa è la data al Media Lab. Perché l'ho organizzata dal Ministero dell'Ambiente all'Associazione Italiana Biocultura.
3: Poi non l'ho capito, per fare che?
4: Per farlo metterlo su un bollettino, per passare
3: il bollettino è finito, perché non l'abbiamo giocato più.
0: Per ora no.
3: Né con Zeus né con niente.
4: Ma voi non collaborate con il Sole nella Rete,
0: sì, PNC?
4: Come
0: no. Sono amici nostri. Sono loro che collaborano con noi.
4: Così anche lì, perché è importante, sarà su 70 piazze in Italia, cioè, sarà anche a Roma che cosa. Non so se ha Asti però.
0: disseminati come un virus.
5: Diciamo solo per il
3: facciamo 40 qualcuno, eh?
5: Ma non capito che banchetto è questo?
0: Il nostro laboratorio di informatica, Lauro.
5: Ah, cioè voi state propagando il laboratorio di informatica, Lauro?
0: Sì.
5: Bevine. Pironzolo, tu Maria Pia la conosci che dovrebbe arrivare adesso? Sì, credo.
0: Io non ho una memoria zero per i nomi, purtroppo.
5: La moglie di là, quella che è la bambina.
0: Ok, sì. Sì.
5: Arrivare,
0: è qua in giro?
5: No, sta per entrare.
0: Ah, okay.
5: Venga all'ingresso e venga qui. Ciao.
6: Che Linux si usa?
0: È la Slackware.
6: La Slackware?
0: Perché?
6: Oh, era un po' che non... Io ho provato il Debian e non avevo la soluzione perché ho dovuto installare, ho preso il CD ed era difettoso.
0: Dove?
6: Downloadare. Questo vabbè, però parlo qualche di 3 anni fa.
0: Noi l'abbiamo, prepariamo.
6: Ho comprato il Debian dalla fondazione. Ma sta la mezza americana, il Debian punto.
0: Sì, Debian Org, sì.
6: Poi ho provato lo Slackware, è solo il primo, perché quello che distribuivano con i libri su Linux.
0: Sì, sì, sì.
7: Ciao.
0: Ciao.
6: Però era il meno sofisticato, come
0: era
6: il meno sofisticato quello grafico.
0: Beh, no,
6: ai
0: per
6: tempi.
0: Certi punti di vista, sì.
6: Sì, ai tempi.
0: Ai tempi, sì.
6: Però ai quei tempi comunque era il meno sofisticato, ma quello che riusciva a spostare più periferiche, non ricordo male.
0: Ai tempi, già, sì. Sì.
6: Parlo 4 anni fa.
0: Ora devo dire che... Io trovo anche semplice tra l'altro l'interazione rispetto alle altre. Debian non ci ho capito niente.
6: Ma Debian è complicato.
0: È strano.
6: Voglio parlare bene di
0: Anche perché con la filosofia che portiamo avanti noi non c'entra molto il commerciale.
6: Suso è commerciale, è tedesco,
0: sì,
6: non quello tedesco. Come pure il Red Hat.
0: Beh, la Red Hat sì, direi che è commerciale.
6: Però
0: la Debian è quella new in assoluto.
6: La Debian?
0: Sì. Mentre la Slackware a noi piace molto perché è molto simile agli Unix System File come filosofia, come impostazione interna, per cui è molto standard rispetto ai vecchi sistemi Unix che già conoscevamo.
6: Ah, sì, infatti,
0: per questo.
6: È un po'...
0: Però...
6: E i Linux per Mac?
0: Linux per Mac non abbiamo mai provato. So che esiste, per favore.
6: Io ho provato.
0: Come va?
6: Ho provato vecchio, così, si può, c'è problema.
0: Se non mi sbaglio c'è
6: il 2000 adesso.
0: C'è questo mese in regalo su Dev, se non mi sbaglio, è il Linux per Power PC.
6: Quale?
0: Non lo so, però penso che sia una versione nuova.
6: Io l'avevo letto molto bene appunto del SUSE, una distribuzione tutta con la gratuita,
0: per me.
6: Per supporto, per me.
0: Non lo sapevo.
6: Però ho letto che faccio un punto per il nuovo.
0: Noi non abbiamo Mac, per cui non abbiamo mai provato questa cosa. Abbiamo una Spark Station, una Sun, e stiamo mettendo la Debian, però è...
6: Ma la Sun dove l'avete presa?
0: Ce l'ha regalata un amico di Roma che ne aveva 6, ne erano più state, sicuro.
6: L'università, immagino.
0: No, non lo so. È una Sun, la SLC, la 4/20, molto vecchia. Praticamente è un pensi uscente. Pensa al disco e pensa flop, per cui l'installazione la fate nei corsi via rete, all'immagine del file system sul nostro server. Funziona, ma ci siamo scontrati con la Debian, di cui nessuno di noi per ora capisce niente, poi non abbiamo avuto il tempo di metterci le mani bene. Però è carino.
6: Il supporto grafico, questo è Debian?
0: No, questo è sempre Slackware. Con il Windows Maker.
6: È un altro problema. Perché so. È un po' di tempo che non sto usando un computer per lavoro, purtroppo è Windows 2000, no?
0: Vabbè, per lavoro forse, sennò...
6: No, nel senso che hanno sul posto di lavoro, perché per me sì, per lavorare devo usare comunque un'altra cosa. Però senti, Netscape è morto, da quando ce l'ho comprata, come si chiama, l'America Online.
0: In che senso morto?
6: Netscape su Mac non si è bancato.
0: Ah, su Mac?
6: Ma su PC nemmeno, credo.
0: Su PC noi usiamo Netscape abbastanza, vabbè, con Linux praticamente. Con Windows c'è il discorso che
6: questo lo vedevo, con Linux.
0: Internet Explorer, con Linux va benissimo.
6: Cioè, ma è tornato ai
0: sì,
6: nuovi...
0: Sì, è 4.7. Ora se non mi sbaglio c'è 4.8. Poi c'è Mozilla.
7: 4.72,
6: sì,
8: versione freeware di Inkscape, che però è talmente enorme che non l'ho mai preso.
6: È ancora in beta? Sì, io l'ho visto in beta un anno fa.
8: È in continuo sviluppo, ma sono 20 o 30 mega di sorgenti da compilare.
6: L'ho provato, però era... ho provato su...
8: E poi stanno sviluppando Opera, però ancora in beta.
6: Sì.
8: C'è un po' di problemi.
6: Opera l'ho vista la prima volta su OS2.
8: Ho un amico che lavora moltissimo con S2.
6: S2 tutti ne parlano male. Io devo dire una cosa, io l'ho avuto ai tempi a vera, il più stabile di tutti quanti.
5: Fantastico.
8: Ho provato.
6: Ogni volta c'era un crack di Windows 3.1 che c'era all'interno, mai fatto il reboot con un S2.
8: Certo.
6: Mai. Adesso non si può parlare male, ma può dirsi che non c'è più supportato.
8: No, è perché
6: non
8: è,
6: più...
8: è stato citato lo sviluppo, non so adesso come c'è combinato. Ho un amico che lo usa tantissimo, anche in aziende dove lavora.
6: Ho letto che l'hanno abbandonato, non sono per abbandonato.
8: Lo sviluppo? Non lo so.
6: Non ha avuto un senso, sicuramente.
8: Però era veramente un bel sistema.
6: Sì, era. Purtroppo hanno avuto la brutta idea a livello commerciale di non supportare i giochi. Cioè dice una strumentata di questo genere che ammazza un sistema operativo. Non era più stabile, era un sistema, un preemptive vero.
8: No, non
7: vero.
8: No, alcuni giochi andavano,
7: offriamo
8: certo, non tutti,
7: perché si può mettere sul computer da noi,
6: e poi sono i programmi quelli famosi di un po' più o meno,
8: qua fortunatamente abbiamo Star Office, che è ottimo.
6: Stavo per chiedere di questo qua, Star Office secondo me, perché c'è Java,
8: però qua se lo vuoi vedere,
6: fa anche piacere per la produzione, perché stavo che stanno facendo anche per Mac, per esiste per Windows, per Linux, quindi se deve reinstallare proprio di nuovo. Per interessa poi anche una possibilità, diciamo il mese prossimo, perché pensavo di comprare la versione Linux per Mac, quindi Linux PowerPC 2000
7: che va poi.
8: Come cosa qui?
6: Ogni cosa dipende dal Linux PowerPC 2000,
8: che tu hai Mac
6: per le spazio. Solo un Apple da un anno.
8: Quale?
6: Il G3 più bianco.
8: Ah, bello,
7: bellissimo.
6: Sì.
8: Beh, questo è però, non lo so. Ora io non conosco Office per Windows. Lui può rispondere al signore. Se vuoi puoi. La cosa carina è che non abbiamo nessun problema a importare i documenti di Office, né Word né i fogli di calcolo, nulla.
6: Perfetto, e esportarli eventualmente?
8: Neanche.
6: Ah, le question editor?
8: Credo di sì, però sinceramente non so come si. Ha qualcosa per le equazioni matematiche, però non mi ricordo.
6: Hai preso il look Windows?
8: Questo qua? No, Star Office è così. Cioè è lui che funziona così. Non so se poi si possa cambiare in effetti. Sì, in effetti è proprio Windows questo.
6: Io nei motivi con cui sono solo Apple. Non è tanto per il fatto del nuovo foglio, perché a prescindere che mi ha fastidio. Perché in fondo dopo Windows c'è Mac, insomma. Però è lo stile. Windows è un gruppo come stile.
8: È rimasto quello.
6: No, dovrebbe essere là, nel luogo adesso. Tu apri quello. Da qualche parte, tipo strumenti o cose simili, ci dovrebbe essere. Vediamo se.
7: No, qua no,
6: perché non c'è. Quindi basta vedere sull'elfo.
8: che lui ha comunque i font.
9: Sì, no, ho visto anche il sì, ma le equazioni di Tolon è un po' complesso.
8: Sì.
9: Prova a chiedere se vuole vedere sull'elfo.
8: Ho visto.
9: Oh, vi sto dicendo, se il, quando lo installerò, se volete, vi mando una qualche cosa di critica, se funziona, se vedete.
8: Giusto per sapere com'è,
7: sì, l'hanno portato vista.
9: Perché,
8: perché un po' di persone ci chiedono di Macintosh, effettivamente.
9: No, se mi interessa, faccio volentieri.
8: Però l'avevo visto perché c'è un nostro, una persona che viene da noi, un sudanese, che è appassionato di fisica, lo usa per scrivere i documenti suoi a noi incomprensibili.
9: Sudanese?
8: Sì, un personaggio stranissimo, custode di una delle moschee di Catania, che ha abbandonato l'università di Catanzaro per venire a Catania perché a Catanzaro non c'era la moschea. Per cui non è più uno studente, ma continua a studiare tempi sulle particelle, sulla geometria. Lo trovai alla stazione, steso per terra di Bobarbone, con il mio libro di geometria dell'università, che per passare il tempo ricorderà integrali. Sì, sono rimasto allucinato, no, non è possibile. Io quel libro l'ho odiato.
9: Allora, inserisci, no, sicuramente ti inserisci, vediamo un attimo, cerca di mettere qualche nome strano.
8: I simboli qua non c'è niente. Ma io so che c'era, forse non l'ho installato qua perché in effetti non lo uso.
9: Può essere possibile che non sia, perché sono in genere, ah, perlomeno se ha seguito la falsa riga di Office, non se non lo stava per default. Perché credo tra l'altro che
8: io ho fatto l'interazione personalizzata qua.
9: Perché tra l'altro credo che le questioni di Core sia un modulo che non sia di modulare qua.
8: Formulario? No.
9: No.
8: No, non l'avrei installato. Da noi dovrebbe essere completo il laboratorio. Bisogna per vedere.
10: Ma questo non è
8: da noi di qua all'aula.
9: Bisogna andare il laboratorio.
8: Se n'è venuto?
9: No, non ho venuto.
8: Sai cosa facciamo?
11: Sì, no.
9: Un po'. Cioè, ho avuto qualche volta il sito anche. Un po' di tempo fa per questo. Cosa fate?
8: E siamo un laboratorio pubblico. Cioè, la gente può venire da noi e usare i computer. Quindi usare tutti i programmi che ci sono a disposizione, da cui appunto sarò.
9: Tutti gratuiti,
8: naturalmente. L'unica cosa che facciamo pagare è la navigazione, che è il costo degli scatti telefonici, praticamente. L'unica cosa che spendiamo.
9: Io sono stato l'ultima volta l'anno scorso, sempre qua. E quei tempi però forse è nata ancora in impostazione, stava impostando la cosa, era già attiva.
8: Era già partita, sì.
9: Era già partita.
8: Ora siamo un po' più intermediati.
9: Ah, quindi sta funzionando bene.
8: Sì, sì, sì. Abbiamo 170 utenti. Un bel po' di gente qui.
9: Ma l'anno scorso stavate organizzando anche un risultato, mi ha detto anche corsi, giardini, qualche.
8: Sono due adesso.
7: Questo è il nostro laboratorio?
8: Questo è quello avanzato.
7: Facciamo un laboratorio di informatica. Facciamo un laboratorio di informatica logistico.
9: Purtroppo io non posso, perché sono a Bologna.
8: Comunque ti puoi venire a trovare, facciamo un po' di prove, sì.
9: Quando c'è scritto l'orario?
8: C'è scritto qua, sì, giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì.
7: Se
8: trovi il portone chiuso bussa molto forte, oppure c'è una finestra al primo piano con una enorme ventola attaccato alla ringhiera e noi siamo lì, puoi chiamare.
9: Ma quella è il 2.2?
8: Sì, quella è l'ultima che è uscita.
9: Comunque è rimasto un po' indietro, sì. Ho sentito le redatte, c'era cioè una volta il 2.2,
8: cioè. Ah, come numeri, sì, ma è la numerazione redatta che non ha seguito uno standard. Infatti il tizio che fa la slash si è incazzato di questa cosa e di colpo dalla 4 è passato alla 7, spiegando finché gli stronzi della redatte non la smetteranno di cambiare numero di versione per essere sempre un po' più avanti degli altri, io metterò le versioni un numero più alto della redatte. La slasher era la 7.1. Ciao!
5: Che va?
8: Siamo qua. Pubblicizziamo il laboratorio. Lauro. Oh mio, a Lauro.
9: Il nostro.
11: Ha collaborato,
8: fondato. Fondato.
11: Bianca.
8: Bianca è a Siracusa.
11: Oggi è una giornata.
8: Ieri era
5: qui. Ciao, come va?
8: Bene.
11: Dai, facciamo
8: un giro, dai. Ok, va. Ciao.
9: Ciao.
8: È un giornale di un collettivo di studenti. Abbiamo fatto una pagina con un articolo nostro.
5: L'articolo dai 6 agli 8 anni, vabbè, è una cosa troppo specifica, troppo mirata.
8: Come hai fatto a piegarla così?
5: La fiducia.
8: Incredibile.
5: Però non mi chiamo.
12: Io ancora 18 anni non lo so piegare.
8: Ma guarda.
5: Io piego questo che voglio essere. Ho fatto con l'occhio giovane, non ci senti. Però così è tipo, si vede, centrale,
8: sì, sì, sì.
5: Troppo pulita, precisa, manca una maglietta, va. Si è fermato con Giampiero per
8: no, non l'ho visto, è stato a Napoli lui, non so se è tornato ancora. C'era un convegno a Napoli.
9: Tu volevi di Giampiero di giorno?
8: Perché?
9: Ti ho raccontato, praticamente lei sta annunciando un po' di transizione. Poi si è addormentato sul treno. Si è addormentato sul treno, tipo lui pensava che arrivava a Ferrari, ma volete per dormire e poi andare al lavoro. E si è addormentato sul treno, si è ritenuto sulla fila pure.
8: Senza neanche riposare. No, stavo guardando
9: un cane russo.
13: Come cazzo, se no combina. Allora, questi sono i
0: scritta in questa pagina.
13: Ah?
0: Manca una scritta.
13: 3 minuti.
0: No.
13: Qui non abbiamo voluto.
0: Thank you.
12: proprio. Il livello è strano per ritornare. Perché tipo prima hai voglia di restare per i giorni, poi hai voglia di tornare, poi stai partendo sull'aereo e hai voglia di nuovo di tornare in Irlanda. Comunque la prima risposta di quelli che servono, non dici per una merda, Londra, però che cagato.
0: Sì, maglietta è zero.
5: Sulla bolletta SIM, sì, praticamente, o sulla bolletta a patto, sulla bolletta
14: scatti, sì, sì.
8: Sono scatti normali.
14: Quando ti connetti,
4: no, normali o internazionali?
8: No, no, no, normali.
14: Tu non puoi fare come se componi il numero telefonico. Ok, il numero telefonico, al quale risponde il tuo provider.
4: Ho capito. E poi una volta che ti colleghi, praticamente puoi metterti in contatto con tutti i siti che vuoi. E invece, parente, se vuoi fare un posto tutto tuo, come devi fare?
8: Devi sapere qualcosa di programmazione per fare il sito.
4: E poi qua vuoi sapere se ti faccio un mini corso da voi?
8: Questa cosa non la spieghiamo effettivamente.
4: Ah,
8: noi spieghiamo l'informatica di base e l'amministrazione dei sistemi.
4: Cioè, parente, per operare, per diventare tipo, cioè usarlo nel mondo,
8: sì,
4: del lavoro?
8: Per usare il computer, sì, per il mondo del lavoro anche.
4: Ho capito, e quanto è il prezzo del corso?
8: Di base 100.000 euro.
4: Per quanti mesi?
8: 20 lezioni.
4: 20 lezioni.
8: A seconda dei giorni che uno sceglie, puoi scegliere un giorno alla settimana o due giorni alla settimana.
4: Ho capito, e c'è qua il vostro numero?
8: No, però noi stiamo facendo fare questo questionario, se ti interessa. Non è un'impegnativa.
4: No, il fatto che io sia interessa sapere per tutti i casi della vita, parente, un numero dove io, parente, siccome sono musicista, vorrei così avere delle informazioni prima, parente, di poterlo comprare. Quindi io devo avere una media conoscenza, parente, per fare un sito mio. Perché se ti va, parente, votarlo, metterlo in borsa, com'è combinato? No,
8: beh, questo non c'entra.
4: Non c'entra, è un'altra cosa completamente a parte. Questo se uno si vuole votare, si ha qualcosa. Ecco, e fammi capire, se praticamente uno vuole fare un suo sito e scaricare la propria musica, cioè le proprie immagini, come deve fare?
8: Che fare? Le mandi su esattamente come tutte le altre informazioni.
4: Come faccio? Mettiamo io una videocassetta praticamente normale, VHS.
8: Col video è un po' complicato, perché codificare un video e mandarlo in rete è una grossa quantità di informazioni.
4: Ah, e come
8: faccio? Ci vuole un gran bel po' di tempo per collegarsi, anche per chi lo vede. Quindi i contenuti video ancora non siamo
4: riusciti. Come faccio a scaricare tutte le immagini?
8: Cioè, immagini sì, immagini fotografiche puoi fare.
4: Ah,
8: le prendi, le scannerizzi nel computer,
4: sì,
8: le digitalizzi come queste,
4: sì.
8: E poi con dei comandi li mandi sul sito.
4: Ho capito.
8: Chi si collega su quel sito le
4: mandi. Ho capito, se voglio mandare la mia musica, che prendo non ce l'ho in CD, ma ce l'ho solamente in cassetta,
8: dovresti codificare in un formato che è l'MP3. Cioè, questa cosa di cui sto parlando adesso di Napster.
4: Sì, e la dovrei comprare a parte, quindi.
8: No, non è una cosa che no. Sono programmi liberi per tutti.
14: Cioè, il programma le porto dal CD a un file e poi che rimandi.
4: Cioè, dalla cassetta normale audio io lo posso mandare in CD.
8: Lo puoi codificare, no, in questo formato. Sì, volendo puoi anche fare il CD. Con un masterizzatore puoi farlo.
4: E quanto mi costa, parente, tutto questo materiale da comprare?
8: Beh, il software è gratuito. Scusami, il software su cui noi stiamo puntando è tutto software libero. Che tu puoi copiare liberamente, distribuire, eccetera. Se lavori con Windows, logicamente devi comprarlo il software.
4: Ho capito.
8: Questo non è Windows, è Linux.
4: Ho capito. Quindi mettersi un sito, fare, insomma, un discorso bellissimo. Ma potresti lasciarmi un vostro recapito?
8: Nel Defiant c'è tutto quanto, il nostro laboratorio quando è aperto.
14: Poi se interessa al corso il modo non è impegnativo, noi ti chiamiamo.
4: Il fatto è che a me mi interesserebbe veramente qualcuno che dia proprio nozioni, cioè perché io vorrei, mettiamo anche la cosa della musica. C'è un programma proprio apposito, parente, per fare basi musicali?
8: Beh, programmi sì, ce ne sono.
4: Ah, programmi ce ne sono un sacco. Per fare, mettiamo, rock, funk, eccetera.
8: Poi programmi quello che vuoi.
4: Ho capito. E questi programmi, parente, sono vari, per vari tipi di musica.
8: No, per qualsiasi tipo di musica.
4: Ah, per qualsiasi.
8: È come un, come si dice, come un sequencer, praticamente. Sono come dei sequencer.
4: Ho capito.
8: Tu imposti i ritmi che vuoi.
4: Ho capito. E c'è anche invece un programma apposito che ti dà basi musicali?
8: Credo di sì. La maggior parte delle applicazioni comunque usano l'interfaccia MIDI con la tastiera, per cui tu suoni,
4: sì,
8: e automaticamente ti viene memorizzato lo spartito.
4: Qualsiasi cosa che fai, anche il tempo, mettiamo il 4 quarti,
8: hai una partitura
4: allucinante. Ho capito. E poi te la può anche trascrivere nel foglio e mandartelo, tipo il fax.
8: Beh, sì.
4: Quindi poi vedete, ci sono tutte queste cose, vero? Quindi possibilmente anche il corso vengono anche incluse tutte queste spiegazioni.
8: Queste qua sulla musica no,
4: ho capito. E tu conosci qualcuno che le fa
8: come corsi? Non ti farei dire.
4: Ma non c'è il numero del telefono?
8: No, telefono non abbiamo, la sua posta elettronica.
14: Quindi questo è per noi, per i corsi.
4: Io però diciamo il tempo un po' scorbuto, però quando lo trovo in futuro non troppo lontano.
14: Cosa ci entra nel laboratorio?
4: C'è anche la linea. Grazie,
8: però ringrazio la rivista, purtroppo
4: piccole delucidazioni, grazie. Questo è il tempo, sì. Questa cosa mi sembra già, vabbè. Comunque quanto costa?
8: nostro laboratorio.
4: Questo che cosa c'è? C'è una vendita del computer?
8: No, no, no, siamo un laboratorio pubblico di informatica. Chi vuole può venire, usare i computer, avere la posta elettronica gratis, stampare, imparare.
4: Per me è gratis.
8: Siamo in via Santa Maria del Rosario, qui c'è scritto, c'è la mappa.
4: Sempre il pomeriggio.
8: Chi non ha un computer può venire da noi e usare il nostro.
4: A insegnarsi.
8: Sì, sì, ci siamo noi, spieghiamo le prime cose, poi stiamo organizzando anche dei corsi.
4: Sia grandi possono venire,
8: sì, sì, sì,
4: anche ragazzi.
8: Sì, sì, sì, non c'è problema.
4: Per iscriversi cosa si deve fare? C'è un'iscrizione?
8: Sì, c'è un'iscrizione. C'è un questionario che si riempie per sapere gli orari, più che altro per poter noi inquadrare le classi negli orari che preferite. Il corso ha un costo però, sono 100.000 lire per 20 ore di lezione.

0: anche in italiano.
1: Anche in italiano.
0: Molte cose in inglese e altre in italiano.
2: Collegarmi con tutte, però poi alla fine la c'è.
0: Ma è detto un gioco. E chiunque usa.

0: io ti dico quelli che hai messo prima di tu. Ma chi? Ma dove?
1: Sono leggero.
0: Sono leggero. Cioè gli invitti, lo puoi mettere? Gli invitti. Gli invitti. Li puoi mettere? No, no, non sono altro.
1: Io ieri avevo i suoi soldi.
0: Ah, sì.
1: Facciamo una canzone.
0: me una volta mi esplose il televisore, quasi non mi esplodeva in faccia, mi ci sono addormentato, okay. Mi sono addormentato a un mezzo metro dal televisore, a un metro dal televisore acceso, con una candela messa sui formaggini bel paese, sulla scatola dei formaggini bel paese di classica. Praticamente mi sono svegliato che c'era il televisore in fiamme, una caverna in fiamme. Tutta la, a mezz'aria arrivava, e da mezz'aria fino al soffitto c'era tutto pulviscolo di plastica. Io già avevo inalato parte di questo pulviscolo, mi sono alzato, sono andato a prendere l'acqua con gli occhi mutati, mi ero buttato sopra con la schiena attaccata, mi ha rischiato la morte praticamente per spegnere verso che fatto per volte alla fine si spegne. Meno male che non è esploso lo schermo, però.
2: Devi fare, lo so io, ma anche tante, però no.
0: Ma invece poi lo usavo per fare videoconferenze, la minicam.
3: L'ho installata io oggi a casa.
0: Sì?

0: facendo una composizione in cera. Poi una per Sant'Agata a febbraio la porteremo vicino alla Santa. Possiamo in monitor.
1: Sai che ha inventato questo mio amico la tastiera tecno sciamanica?
0: Sì. Tecno sciamanico?
1: Questo mio amico qua. Uno, non mi ricordo come si chiama. Era Lecker Meeting quest'anno. Questa è una tastiera e ha verniciato di nero tutti i tasti, di blu i tasti numerici e ha lasciato libero soltanto il tasto S. Ma li ha verniciati completamente, nel senso che ha coperto lo scritto. Perché lui digita così.
0: Da Muzzo gli riesce a fare tipo il basso fretless.
1: È una cosa sciamanica, capito? Perfetto. È l'unico tasto, il tasto S, perché è quello che ti riporta nella realtà.
2: Ho detto che Nile tipo quando scrive prima guarda.
1: Minchia, no, è in bark mode. Te l'ho detto io.
2: No, ma è come questo.
1: In bark mode, fa.
2: Però in quegli altri scrive un bordello di cose.
1: Come si dice? A pacchetti di informazioni. Incredibile.
2: Io perché non devo scrivere guardando lo schermo. Guardo lo schermo, non so perché. Però i tasti però li conosco a memoria tutti quanti, però è abitudine,
0: sono simili ai Rage Against the Machine però più politico.

0: played this siamo più molto in buon rapporto,
1: no,
0: capito.
1: Con Christian? Ed è privato?
0: Sì, nel senso, siamo in
1: buon rapporto.
0: Non so, ma per niente, bisogna un po' sua schizzo, eccesso di schizzo per me nell'ultimo periodo.
2: Non aveva tre cose assieme, qualcosa del genere?
0: No, no, io anzi gliel'ho proposto più volte, io non so, nel senso, no.
2: Poi
0: sì. No, ha dato un pochettino, ha sbroccato un pochettino nel primo periodo fra Roberta, la storia con Roberta e cose varie.
2: Spero da vedere come farà la
0: mia. Ecco, la bellissima cosa che
3: risultati?
2: Ottimo,
3: ma già ve li hanno dati?
4: A cominciare, già cominciato qua.
3: Ah, hai ricominciato l'anno?
4: Sta a quarto anno, a lui.
3: Buono. Finalmente, va. Papà gli ha le palle.
4: Mind Warp l'hai conosciuto?
3: Mind Warp, no. Proprio un sex sgombero, sono sempre stato io sono sempre stato
4: a favore della zona, era troppo bordello,
3: sì sì, la radio si da dire, cioè andate via, perché sono parte che si è con la Pintec si è perso lo spirito dei rails, degli illegali, perché una volta erano itineranti. Beh, lo spirito era di andare a occupare la fabbrica, fare rivivere le energie di quel posto, poi era di fare quei totem, quei macchinari, delle installazioni si facevano, poi dagli a fuoco.
5: Di abbassare un bel volume perché non...
3: Sì, sì, sì. Insomma, quello era più o meno lo spirito del rave, una cosa itinerante, uno spettacolo itinerante, cioè lo scenario doveva cambiare sempre, poi ci sono stabiliti gli Spiral Tribe, li hanno cacciati dall'Inghilterra, non li hanno fatti rientrare più, praticamente gli hanno dato il divieto di rientro in patria e si sono stabiliti.
5: Forse ti può servire.
3: E si sono stabiliti praticamente da Fintech per 5 anni facendo serate come se fosse un locale, cioè è diventata una cosa più ormai senza senso. E infatti alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo sgombrato.
5: Ma se ne sono andati più o meno spontaneamente, perché poi le ultime vicende che ci sono state, tantissimi sono usciti dal gruppo che organizzava, ci sono state questioni, c'è un bel po' di messaggi conservati su questo gioco. Cioè, ognuno raccontava la propria storia in quel posto. Questo sulla Cybernet, quando ancora la rete funzionava, mi ricordo che uscirono un sacco di messaggi. C'è ancora un sito, il sito di HC, che è ancora un bel po' di foto delle finte.
3: Sì, era un bel posto, perché comunque, ma ci stanno ancora alcuni nomadi, stanno
5: è
3: lì.
5: Abbandonato come posto.
3: Sì, sono dei capannoni abbandonati, prima c'erano delle fabbriche di computer, o delle fabbriche o
5: di
3: delle...
5: computer?
3: Non erano fabbriche, erano, cioè comunque utilizzavano molti computer, perché ci sono dei capannoni che sono pieni zeppi di terminali, proprio, cioè cammini sui terminali, sulle tastiere,
5: ma
3: sui... Sì, sì. Christian era riuscito a rimediare a farsi un computer intero da tutti questi, tutti più o meno
6: un computer auto intero ovunque, meglio da
3: Fintech, no, era una fabbrica di boom, non mi ricordo di questo.
6: Non diverso,
3: non so di cosa, comunque un bel complesso di capannoni e di spazio aperto.
7: Ciao Marco,
3: ciao,
7: mi ha detto Enzo che c'è una petizione da firmare.
3: Vieni.
6: C'è la posta elettronica, si può controllare. Si può accedere in rete per internet.
5: Sì.
7: Quindi non solo la posta elettronica.
5: La posta elettronica è gratis, per internet facciamo pagare solo gli scatti telefonici. È l'unica cosa che spendiamo. Però se ti.
6: E di chi è la caserma?
5: Ah, se vuoi fate la casella di posta elettronica da noi, sì, tranquillamente, e poi è tua, quella sì la puoi consultare tranquillamente.
6: Solo gli scatti, buono.
5: Beh sì, 3.000 lire l'ora. frazioni se usi per poco, non c'è problema.
6: Cos'è questo freakness?
5: Siamo noi.
6: Il vostro...
5: è un laboratorio pubblico, diciamo.
6: Al lauro?
5: Sì. Siamo al primo piano.
6: No, non lo so, neanche io. Che senso noi che non rimasti?
5: Te lo sai il posto, va?
6: Lo so, sì, sì.
5: Siamo al primo piano, abbiamo messo abbiamo una rete di computer che abbiamo recuperato spazzatura oppure donazioni.
6: E mi ricordo di te.
5: Allora siamo già visti.
6: Anche volta.
5: Ah.
6: Non eravamo al laboratorio.
5: Sì, sì, sì.
6: Laboratori
5: sì,
6: sì.
5: Esatto, esatto, esatto, esatto.
6: Sei laureato?
5: No, non ancora.
6: Studiando?
5: No. Sto pagando le tasse. Tu pure?
6: Io sono laureato.
5: Ah, wow.
6: Io non sono un hacker, è casa mia. Quanto
7: costa la maglietta?
5: 15.
6: Ma si chiama hacker zone?
7: Ma l'avete fatta voi?
5: Ragazzi,
7: è bellissimo. Anche il colore che avete scelto.
5: Beh sì.
7: Che quelle bianche.
5: No, non funzionano.
7: No, no, no. Il grigio.
6: Ma laboratorio che cosa fa?
4: Al laboratorio nello staff lavoriamo.
5: Beh, è pubblico. C'è gente che viene, abbiamo 170 utenti.
4: Poi c'è una gente che viene, controlla le mail, lavora in bar.
6: Ma io diciamo. Fate qualcosa di ricerca,
4: lo stacco progetto a studio.
6: Progettato qualcosa, cose da dargli.
5: Beh sì, un po' di cose.
6: Un po' di cose continue. Sperimentate più che altro,
5: sì,
6: installazioni,
5: sì.
6: Reti, configurazioni,
5: tutto. Esatto.
6: Buono.
5: Poi bene o male tutti quanti lavoriamo in questo campo per conto nostro, per cui è anche esperienza.
6: Certo, è normale.
5: Abbiamo programmi in arabo per gli extracomunitari.
6: Ah, buono. Sì. Corsi. Sperimentate i corsi. Oh, io ne faccio esperienza.
8: Ma io mi chiedevo appunto, su un giornale sulla canna, cioè tutto proprio cannabis, ma che vi insegnano a rollare con i piedi? Cioè, come c'è, cosa dici?
5: Vabbè, sfogliano.
8: Sì,
5: effettivamente. C'è di tutto, coltivazione.
4: No,
8: sai come ogni tanto nelle riviste di musica danno il CD in omaggio, no?
5: E qua purtroppo qua. Non danno niente in omaggio.
6: No, ci mettiamo con la musica, con la parola del silenzio,
7: che mi vergogno.
5: Sì, sì, come no?
7: Profondamente, gli devo fare prendete.
5: No, ma io sono allergico agli Gabù. Sono contrario per questione di copyright, che lui sta lottando contro Napster e io sono assolutamente contrario. No, lo so.
7: Perdona, niente
6: di che. Ciao, andiamo.
5: Questa si a 45.000 lire, ma meglio gli MP3.
6: Birra? Vai.
5: Giustamente, lavora. Oh, vienici a trovare. Vienici a trovare, dico. Come? Ah, immagino.
6: Coltivo.
5: Ma siamo noi la vera Etna Valley.
6: Etna Valley, io coltivo pomodori.
5: Ciao.
9: Thank you.
5: spettacolo, diciamo, lo spettacolo di base. Il minimo per la manutenzione di una macchina, diciamo, personale.
9: Sì, ma un sistema Linux in rete oppure un sistema Linux?
5: Linux personale.
9: Personale, sì, quindi sì. Non collegato in una rete.
5: No, no. Di reti non so se ne parliamo, parliamo di protocolli, di CPP,
9: sì,
5: cioè,
9: di CPP,
5: però reti non
3: so che abbiamo fatto.
5: Il corso guru, ma non c'è nessuno che si iscrive, cioè è difficile, va.
3: Sono tutti questi argomenti.
5: Poi alla fine gente che viene da noi laboratori, per cui.
9: Vabbè, una buona parte si conosce, però
5: nessuno. Siamo in laboratorio, cioè, tu vieni a trovare magari.
9: Mi viene bene, sì, se mi serve, sì. Grazie infinito, ciao.
5: Ciao. Qua
8: Angela, no vabbè, qua non dice che lo mettono sulla struttura, perché non la mettiamo lì? No, non si può? Vabbè, anche più
5: lavori?
6: Sì, sì. Faccio programmi per i comuni.
5: Per
6: i comuni, ospedali.
5: Ah.
6: Io comune, ci rifà ospedale, ci rifà il solito coso, gestionata da base, quello.
5: SQL, queste cose qua. Windows?
6: Linux.
5: Eh beh. No, Linux.
6: È Linux, come serve. Non è come Linux, come serve per me. Linux non è commerciale. Non è tanto commerciale, capito? Non va.
5: Beh, per le ditte lo usano, come server li usano. Ditte grosse, ho fatto dei lavori, solo MySQL. Poi logicamente usano client Windows.
6: Normale.
5: Ma per il server, per il database, la macchina Linux.
9: Cioè, con l'università, questo è un tipo di ditta, un server Unix e poi i client spazio.
6: Sì, ma l'università Linux perché non c'è di università. Sono fatti delle.
9: Ma anche queste aziende che hanno questi server usano i Unix.
6: Ma io veramente non lo sento quasi mai, vedi che dici?
9: No, le aziende.
5: Io solo con questo lavoro.
6: Le aziende, lavori tu?
5: Sì, sì. Beh, faccio lavori.
9: Quanti è che ti dà?
5: Non sono assunto. Sempre come freelance, diciamo.
6: Buono,
5: ho fatto un server con SQL grosso che ho fatto è pronto.it.
9: Ah, l'hai fatto tu?
5: Sì.
9: Poi ho lasciato però. È venuto da me all'altro.
5: Hanno fatto l'elenco telefonico di tutta Italia. Ho indicizzato tutti sti numeri, sti nomi, eccetera. Sì, esiste tuttora, però adesso ormai l'ha fatto Telecom, l'ha fatto la SEAT, l'ha fatto Tiscali. Ora c'ha concorrenti.
6: Vabbè, fondo in fondo
5: è stato il primo.
6: Non è tanto difficile.
5: Infatti, ci voleva troppo tempo. Ma chi?
9: Quello di pronto con te.
5: Sì, non è come io.
9: Sì, è lui che mi ha detto di fare il suo uovo. Sarà Mandrake.
5: Attento con questo tipo.
6: Ma ti manca così tanto il laureato?
5: Com'è?
6: Ti manca molto?
5: Abbastanza, ma non so neanche come sono combinati con le materie.
6: Lo so di più proprio.
5: No, non so di più.
6: Ti ho rotto i coglioni.
5: No, è che ci sto andando molto con calma, va.
6: Sì, ma infatti non è importante. Conosco gente che non è laureata, che ha diplomi, mezzi
5: diplomi. Dipende dal lavoro. Dipende dal lavoro.
6: E lavoro a analisti programmatori all'Iran. Guadagno molto più di me. Non è. Tu sei programmato, non esiste. Non esiste.
5: Certo.
6: Conoscenze, cose, tutte cazzate.
5: Tranne dove magari per assumerti vogliono appunto dei laureati, allora lì per forza.
6: Beh, le grosse ditte, queste cose qua. Ma le ditte quelle piccoline, a Roma, molto. Sempre a Roma.
5: Però tipo, ci sono amici miei, tipo Naldo, pure Stanza. Sono praticamente gli amministratori di sistema delle reti tipo Telecom Italia Network, i provider, Wind. Sono tutti diplomati. Sono lì come amministratore di sistema per quanto riguarda la sicurezza.
6: Ma
5: loro
6: non è che sono molti sono tantissimi
5: c'è.
6: Che hanno fatto esperienza all'estero sono catanesi, diplome in tecnico avanzato, feriti e ma che raggio non sono in
5: grado. Io ho smesso.
6: Hai smesso? Perché?
5: Troppi problemi.
9: Io non ci credo.
6: Io ho smesso.
5: Ufficialmente ho smesso. No, non è più il periodo.
6: Ma
5: è
6: poi due cioè una specie di voi?
5: Sì, a volte
9: io sono dietro.
5: Io sono smesso.
6: Sì?
9: HK.
6: Io non lo
5: sai.
6: Ah no? No, io non ci vado.
9: Sì,
6: so che
5: conosci gente che ci va.
6: Sì, rosso azzurro. Rosso azzurro lo conosci? Si chiama HK?
9: HK è sicuro. Ora non ci sono più perché ci andavo quando eravamo 10 su Ezra. Poi ci sono per un po', mi sono rotto le palle perché c'è un bordello e ora proprio non tornare a più Ezra. Tornare senza moto, senza Ops, senza Novi, senza Tizio.
6: E c'è la gente?
9: Siamo 10 persone.
6: 10 persone, anche
9: come lo voglio io.
6: Sono per accettare la sera.
5: Però ci conosciamo tutti.
6: E non ci vado ancora più su Ezra?
5: No, ci vado pure.
9: Non c'è un bordello.
5: Però c'è un inferno, asbesto. Asbesto.
6: Minchia, guarda che da solo attacca a fare bordello. Sai che minchia di secco, ragazzi.
5: Minchia, poi ti prende un sacco di tempo.
6: Ti prende, ma poi tu stai sulla rete, non conviene.
5: Certo.
6: Solo non viene la flat, quella lì, di infostrate.
5: Sì, al laboratorio abbiamo la flat di Wind, infatti.
6: E quanto pagate?
5: 60 al mese. Però è 24 ore su
6: 24. Ma il collegamento tuo funziona?
5: Buono.
6: Veramente?
5: Sì, 4K al secondo normalmente. Perché forse ci sono pochi utenti.
6: Non cade mai?
5: No. Beh, noi non lo teniamo sempre su perché abbiamo anche comunque il modem in risposta perché c'è gente che ci chiama da fuori per leggersi la posta.
9: Io che un po' quella chiamata
6: urbana. Ragazzi, la cosa è interessante da dire perché io non so come. Perché mettiamo io tutto il giorno non ci sono perché me ne faccio 60.000 di cose.
5: C'è quella di impostata che è 20.000 lire al mese, dalle 9 di sera.
6: Però tu conosci gente?
9: Sì, Iron, poi il basso.
5: Non mi conosco.
6: Iron pure l'ho sentito Iron.
9: Iron è il nostro laboratorio.
6: E che fa? Non cade ogni due ore? Non cade niente.
9: No, no, è praticamente 20.000 lire al mese ed è dalle 9 di sera fino alle 8 di mattina e la domenica tutti i giorni.
6: Sì, ma mi hai detto che che ogni due ore cade. Sì.
4: No, no, no, non è tipo l'aereo soltanto.
6: Minchia ragazzi, no. Mi piglia troppo. Mi metto, mi scarico musica, posso fare quello cazzo vuoi. Solo che sono sempre titubante, perché poi alla fin fine quando sono sempre in giro. Quando stai tutto il giorno davanti al computer per lavoro,
5: sì, non ti viene,
6: e sei obbligato,
5: alla fine sei stanco, è normale.
6: Alla fine si piace fare, scaricare musica, l'inferno, poi per cercare lavoro. Ragazzi, io trovo un
8: massimo. Cosa passo?
5: Ciao, buon massimo. Complicate anche in mente, non so farle neanche io come le spiego gli altri, le faccio qua.
3: ma che cosa usi? Io volevo utilizzare, io c'ho una 64 volt sul.
5: No, il soundtrack, il soundtrack per Linux praticamente. Con quello ho fatto un bel po' di roba.
3: Ci sono altri programmi. Sequencer sono un
5: po'. Sì, sì, con i campionamenti. No, questo è il migliore. C'è un sacco di altre roba ma non li ho mai provati. C'è roba per il MIDI, ma io con il MIDI non so perché non so usare da tastiera, sono sempre orecchio, quindi bene o male mi trovo bene con gli strumenti, ma sempre orecchio. Infatti per molte cose che mi sono registrato io mi sono sovrainciso con quattro piste, sovraincisioni, sovraincisioni, sono tutto un troppo
3: bellissimo. Io pure vorrei mi rimettere a fare tracce con... E magari me lo registri questo programma, me lo copi. Appena inizio a imparare a usare il Linux bene, cioè meglio da poter manovrare un programmino così, tanto sono semplici, il tracker è abbastanza semplice.
5: Sì. Conosci un gruppo qua di Catania che si chiamavano White Tornado?
3: Sì. Ivan
5: è un
3: batterista,
5: che
3: ma...
5: ci cantava.
3: Sì?
5: Sì, è Massimiliano Sapieni.
3: Sono andati a incidere a
5: e
3: Washington.
5: E cantavano con
3: pure
5: il megafono.
3: Sì,
5: il massimo della distorsione.
3: Come il cantante come David Howe, il cantante degli Scratch Acid col megafono. Sì, perché ha una bella distorsione, tipo overdrive per chitarra, lo attacchi al microfono. Sono andati, l'ho incontrato una volta in Corso Italia, l'ho bloccato con la Vespa, mi ha fatto la sfumata, ho fatto fatto che fuori, ho fatto che stai andando a incidere Washington, che bello. Sono andati tali, sono rimasti un mese, non ci sono.
5: Abbastanza famosi comunque.
3: Sì. Sono tipo. Sì, appunto, tipo di Scratch.
5: Ora lui fa della bella musica elettronica. Sul computer.
3: Tipo Jesus Lizard per
5: no, no, lui fa proprio cose allucinanti, usa parti di programma come strumenti, come campionamenti, quindi cose tutte flashate. Ciao, ti interessa un corso di.
7: Io sono di
5: clonazione umana a scopo di divertimento?
3: Ciao.
5: A scopo ludico.
7: Solo umana?
3: Invece perché firmate per una petizione
5: a favore
3: contro
5: degli alimenti transgenici.
7: A favore degli alimenti tipo soia, queste cose così.
3: No, no, proprio per introdurre l'obbligo di etichettatura in Italia.
5: Noi la maglietta del nostro laboratorio.
6: Non voglio più sapere di essere male. Basta così.
8: Questo ha capito che siamo laboratorio dell'università.
6: Sì.
8: Boh, che ne so. Non ne voglio più sapere di esami.
10: Buffa, dei soldi laurea, vai. Hai lavoro in corso?
8: No, c'ho lo sputtanamento in corso.
10: Davvero, quanti mesi ti manca?
8: Non lo so.
10: Beh, sei l'ultimo anno?
8: Boh.
10: Dai, non dire boh, che anno sei?
8: Praticamente sì.
10: Una botta di coraggio. Tobia.
8: Tobia?
10: Ah, con cosa? Tobia? Al solito solo in affidamento a lei, no? Solo in affidamento a lei, sempre
5: stato il suo
10: Satana, è andato a Laura, ma credo non salto, ma credo dentro una cosa.
5: Thank you. avessi un libro a un certo punto, che adesso ti scrive lei, che devi leggere perché ti cambierà la vita.
10: Mi sento parlare, se non so hai. Non lo presterei più, però.
5: Non lo so, l'ultima volta che l'ho pensato è stato fuori un anno, quindi non lo presto più.
10: Ma no, figurati, se tu mi dai il libro. Ma
5: il problema è che io mi dimentico che li presto.
10: Io no. Che me l'hanno prestato?
5: E lì mi è venuta l'idea di fare un laboratorio, più che altro principalmente per noi, per divertirci.
10: E tu l'idea del laboratorio non so di informare.
5: Poi mentre ragionavamo su come farlo hanno sembrato la cosa.
10: A te lavoro un altro fratello.
5: Qua l'angolo. Una maglietta.
7: Io
5: ma io dico.
7: Mi sono comprata il CD. Zero soldi.
10: Sembra uno slogan,
7: ce la
11: no, non l'ho fatta ancora.
7: No, mone, perché io da sola non me la fanno. L'altra volta sono andata per farmelo spiegare e non me lo potevano fare vedere.
5: Ciao. Che cosa?
7: Ah no, l'abbiamo visto, però che lui quella sera lì mi ha detto che era semplicissimo, me lo voleva spiegare anche a parole. Poi mentre mi faceva la dimostrazione pratica, anche lui si è reso conto che in realtà
10: doveva bloccare il lavoro da un momento all'altro.
7: Non era tutto così semplice.
5: Dove si parte? Il corso avanzato?
7: Sì.
5: Perché lì spiegheremo proprio queste cose.
7: Però io volevo il Linux a casa mia, così intanto io mi ripassavo tutto quello che avevo fatto precedentemente. Sì, lo devo fare. Sia che non sono scesa negli ieri da scrivere, cioè. Va bene, invece ho sentito Giampiero, lunedì facciamo l'assemblea a tutti i costi.
5: Sì, sì.
7: Sarebbe anche ora. Va bene, Panciulli. Ci andiamo a fare un girillino di letto.
5: Ok. Ciao.
10: Così volevo della benedizione. Ho detto come si deve discutere il logo, dove puoi presentare.
5: No, come finire?
10: Ah, tu non sai il successo logo, no? Madonna mia. Allora, per il successo che stava nella Carmiti, un certo caos, si è detto che è incazzata a Mugliana.
5: Suppongo che Lucio intanto se la sia presa molto per quello che mi ha detto.
10: Lucio si è incazzata con
5: Lucio era stanco, era appena tornato.
10: Che quest'anno dove ci siamo, università, perciò.
4: Ah, io c'ero.
10: Che da un momento all'altro.
5: Sì.
10: E poi c'è un bordello perché fa fare, ah ragazzi noi ci mettiamo fogli, cioè poi si cominciava a fare così con benefit tecnico, c'è un bordello, ma tu sai che alla fine forse siamo rimasti ovviamente per mezz'ora, cioè quando ci sono vento là, se intesi per mezz'ora e questo insomma cominciava a parlare perché da parlare per forza sono là, rimarremo là fino alle 2. E ha cominciato a dire che è importante fare questa Carmiti, mettiamoci l'impegno qua, perché in media è importante, Non fosse stata, alla fine non si è capito se dovevamo farlo. E decido che qua c'è detto, a questo punto direi di andare a mangiare una pizza che qua, non si è perché si è andati. Tipo caos ancora. La posizione.
5: Ma Caos ha ragione, c'ha la maturità, non è che può.
10: La maturità, Caos ha.
5: C'ha anche esami, c'ha anche i genitori a testa, non è una persona.
10: Lo so, questo qua lo dico anch'io.
5: È una cosa che bisogna accettare.
10: Ma infatti anche a lui ci deve spiegato, però. Caos ha fatto un'istruzione diversa. Cioè Caos ha detto io questa, mi prendo l'impegno, una settimana io decido e ti dico via Marolo così. Cioè almeno dice, non mi prendo l'impegno direttamente.
5: Noi possiamo comunque contare su Caos per delle piccole cose, e già certo. È qualcosa. E basta questo. Non è che Caos sparisce completamente.
10: E poi proprio lui ha detto, la cosa è abbastanza, proprio lui ha detto
5: Cioè è arrivato col treno direttamente. E poi infatti si è ammalato perché si vedeva che non stava bene.
10: Non si ammala sempre. La testa che è stata ammala.
5: Succede.
10: Deve vederlo, io sono andato a casa sua quando dopo che ho avuto quel problema dell'incidente, che avevo il cuore.

0: post lo facevano,
1: ah, mi bippava.
0: Certo, gli bippava il programma della BBS
1: in Midlab.
0: Ma quando? Quando c'era BBS in DOS da noi? No, no, bippava lì.
1: Bippava lì e se uno lo sentiva.
0: Avremmo dovuto fare la BBS se portata in un, ma alla fine ci siamo resi conto che non ha senso. C'è già il sistema media che funziona come una BBS di per sé.
1: Ma sono due chi le vada loro.
0: E cosa? No, perché? È la porta di accesso esterna, va benissimo.
1: Ma no, volevo.
0: Poi ci potrebbe rispondere direttamente Media Lab.
1: Oppure mettere almeno un modem più veloce. Io la uso per scaricare la roba del studente, facendo il telefono ormai non le vado.
0: Comunque sto finendo le sigarette, io come faccio stanotte?
1: Devo lasciare un po'.
0: Eh?
1: Se ti consegui tutto te lascio un po'.
0: No, no, quelle non le posso fumare. Le risate oggi con Jarmin. Dice che è caduto dalla sedia e si è fatto sanguinare un ginocchio. Bella risata. Ma che lui mi fa, io ero lì che scrivevo, no? Mezz'ora, abbiamo chattato. E poi mi fa,
2: ma che cazzo sei, muovo, sei sempre fermo. Ma che cazzo di quel che ha messo?
0: Poi a un certo punto mi sono messo prima così, poi così. Poi ho preso il Buddha, non lo so, che fanno in bocca. Poi mi sono messo così, poi gli ho fatto così, poi ho preso un fumo, l'ho messo a parola, l'ho messo in bocca.
2: E tu queste scenette qua, no?
1: Mi ricordo la giornata.
0: Il nonsense puro, eh?
1: Mi ricordo la giornata.
0: 10 secondi. Quindi mi messo lì per 10 secondi
1: no.
0: E fare fermo per fargli prendere l'immagine.
1: 10 secondi, io non ho la pagina tua ora su YouTube.
0: Sì, ho la mia nuova pagina web su YouTube. Con la web.
1: La mia scheda di YouTube. Ho
0: è la stessa pagina che hai visto, pagina di produzione. Però c'è live webcam click here, c'è un link.
1: Ma il requisito c'è?
0: No, l'ho tolto giù.
1: Ah, ok. Ma...
0: però quasi quasi ho dimesso.
1: Se aggira la mia scheda di Messico, perché io dopo lo giuro tanto consiglio. La... come si dice?
0: Ma t'ho beccato io in chat e ti ho detto di venirci a trovare?
1: No, no, io stavo cercando su Etna. E mi è venuto, siccome io già ti conoscevo, conoscevo Cricket, però non so comunque che era, ma mi ricordo una BBS.
0: Sì.
1: E sai, tipo leggi quei nomi, cyber, non sai neanche che cos'è. E poi dopo un po' di tempo ti vengono in mente così. E stavo cercando e dico, sai che cazzo sto facendo? Io sono sul canale. Credo un bordello di gente. Un peccato. E però l'ho visto a te che poi scritto, perché di solito non girerei mai su cyber di quei giorni. No, non può essere lui, devi fare qualcuno che ti vuole il nome, lo stesso. E poi io ti ho fatto la poema. E mi ha fatto la scelta da là e metto di venire al laboratorio. Adesso vedo mercoledì per la riunione.
0: Era quando. Mi ricordo che all'inizio tu non ti fidavi molto a venire da.
1: No, praticamente siccome io mi sconoscevo con l'estente, cioè come erano fatto, come fatto mi sento sociale, lui mi ha detto che ah, io mi sono di questo di fare. C'è un'altra cosa completamente diversa.
0: Tipo
1: ancora non conoscevo nessuno.
0: Cioè ti trovi un po' pesato giustamente.
1: Tipo assistenti sociali, cose del genere.
0: Ah.
1: Non lo so,
0: ti prendi caffati nel corridoio.
1: Io diciamo appunto preferivo direttamente una scala che stai direttamente al Midlab. E basta. Poi insomma, come ho detto, vabbè, se vieni più spesso non ti vai a conoscere la gente. E infatti così è capitato.
0: Ma io le ho piegate di merda. Perché le pieghiamo in due, poi le pieghiamo in due e poi le metto lì. Non come di chiusi come fai tu. Vabbè, lo stesso.
1: Io poi sono venuto la prima volta e dopo un po' di settimane sono andato a fare il monito.

0: वर्मा जी के पास विक्की होने का
1: बोलियो
0: हैं
1: दो चीजों से बोलियो सुनो भाई
0: Hola, mi padre, no da el timón. El negocio, digo yo, cuando usted, la mayor parte de falta de negocio, yo no. Digo, ¿quién es?
2: Sono, compagni, sono per, cioè, per Windows, non sono magari compatibili. Sono programmi che magari sono fatti per stare su Windows, lavorare su Windows.
1: Che non mi ha fatto lì, certo.
2: Sì, queste sono
1: totalmente diverse, sono un cazzo. Tutto il nostro sistema.
2: Infatti.
1: Ho tutto il software che vuoi, trovi anche sotto Linux, addirittura gratis. Stavo dicendo che c'è le applicazioni di Windows non c'erano sotto Linux. E quelle Linux non c'erano sotto Windows. Ma le applicazioni che trovi in Windows le trovi anche migliori sotto Linux, sicuramente migliori, è gratis.
0: Gratis.
1: Linux è gratis.
0: Sì, mi cosa sto
2: facendo? Sto facendo una botte vendere di acqua.
1: Poi se tu vendi
0: si vendono nella mano così. E questo è il bassetto che era la batteria, si vendono che nella mano di altri.
1: Poi se tu pensi di conoscere tutte queste cose, di saperle fare sotto Linux, ci vuoi fare in quale mese? Che
2: io prossimamente le dovrò saper fare per forza.
1: Lui ti consiglio di fare questo di base, installi Linux a casa insieme a Windows, c'è Windows che è Linux.
2: Si può fare,
1: Certo, due butti.
0: Che ne era?
1: Ah sì.
0: Quando occupa di spazio sto
1: Ah?
0: Quando occupa di spazio sto
1: Linux, la seconda installazione che fai, se fai una completa ti arrivi con un giga.
0: Ma non è completa?
1: A seconda di quello che ti serve, un bordello di cose che vuole fare, ci sono dei pacchetti raccomandati, che ti consiglia. Che occupa poco. Cioè, Linux lo mette anche su un 486 con 40 mega di hard disk, 8 mega di RAM e ti fai un server web, un server email, tutto quello che vuoi.
0: Sì, ma che cosa, però non puoi avere Windows.
1: No, sul tuo computer. Puoi tranquillamente lasciare la tua parte per Windows. Te ne fai due per Linux. Compra per Linux. Compra l'avvio 1. Compra il programma che si chiama Linux. Dici che tu vuoi comprarti il Linux su Windows. Quando devi esercitare, per imparato, poi si Linux. Quando devi fare le cose che fai ogni giorno, che dovresti fare sotto Linux, lo facciamo. Poi per iniziare a parte tutto quello che facevi con Windows, non ci può fare di più con Linux. Quindi ci vado a fare completamente.
3: Possiamo vedere un po' come pure.
1: Sì, sì.
2: Guarda che prima c'è, Pietro.
1: Comunque qui non c'è niente. Qui stanno questa pagina per il laboratorio. Se vuoi sapere un po' se il laboratorio?
3: Posso prenderlo?
1: Sì, sì. Prendi quello che vuoi.
0: Calma,
1: non ora.
2: con altri una mezz'ora, una preparazione.
0: Ma non c'è la barra come di avvio, come cosa?
1: Questo che è Windows Maker. No, è più semplice.
0: Questo che cos'è?
1: È un Windows Manager per l'interfaccia grafica di Windows. Tu basta premi la parte vuota dello schermo, su non più.
0: La parte?
1: Vuota. Premi la parte vuota dello schermo.
0: E dove?
1: La parte vuota, di secondo me. Anche premendo sopra il pannello. Comunque, esistono delle interfacce grafiche simili a Windows, se ti interessa. C'è il KDE. Solo con un bel po' di più di memoria e di RAM, però è simile a Windows, c'è il menu K, dove andare più opzioni.
2: Comunque è semplice.
1: La maggior parte delle cose neanche la uso l'interfaccia grafica, cioè io navigo, certo, semplicemente l'interfaccia testuale di Windows.
0: Tu usi Windows a casa?
1: No, io uso Windows, Windows.
0: E puoi usare IRC?
1: Certo. Niente, mi apro una scena, faccio partire la connessione, abbiamo da una parte il PC, che è un problema per saltare.
0: Siete collegati ora, no?
3: Ma siete collegati con internet qua voi?
1: Io ho tanto la luce, c'è la linea telefonica per collegarsi. Qua non ce la danno.
0: È ben basta.
4: Che dice?
2: Il tuo computerino, no? È ancora là?
4: Sì,
2: deve essere là.
4: Tu sei là?
2: Sì, siamo lì come sempre.
4: Mamma, io devo tornare.
2: Vieni a prendere.
5: sì, no, anche perché nel mio amo diviso l'hard disk per mettere Linux, poi non l'abbiamo più messo perché io impegni all'università, poi sono partito, anche perché la prima installazione di Linux l'abbiamo fatto quando lavoravo con Windows. Non so che cosa ha fatto l'hard disk, non
1: ho capito,
5: un bordello all'uscita,
1: ho trovato il lino, io ho capito cosa ha fatto, immagino.
5: Comunque lui ci ha fatto, non era riuscito a farlo,
1: no. Ah, però sulla traccia in giro tu sente.
5: Comunque Linux non leggeva quello che c'era sotto Windows, non mi leggeva i documenti che avevo sotto la directory.
1: La partizione del tipo fatto,
2: sarebbe da vedere,
5: lo devo portare,
1: ma che distribuzione avevi installato?
5: Quella tua era un
1: Zappa, la so se tranquillamente,
5: ma in America vedo che lo vendevano al supermercato lì.
1: Ah sì? Nei supermercati?
5: No, da Walmart. Sono le catene, quelle immense.
1: A quanto?
5: Poco.
1: Pochi dollari?
5: Poco, sì, era $24.
1: Sì, la confezione, manuali, predasso, cos'era?
5: Non mi ricordo, perché non lo dicevo, mentre passavo.
1: Bella notizia, strano. Vuol dire che è diffuso?
5: Sì, sì, non tra i giovani comunque. Tra i giovani, non tra, però non li trovi sempre nei, tipo in azienda la usano tutti, un po' per ignoranza comunque, anche con le loro, perché non sanno che c'è, ci sono alternative.
1: È malato, l'ha letto con la
5: sede.
1: Sì, a casa. A giorni passa, appena io sono ritornato, come mi riassesso.
2: Va bene, dai. Non devi ambientarti un po'.
1: Ti viene di parlare inglese, queste cose.
5: Sì,
1: qua.
5: Ma
1: anche perché lì, per fortuna mia, non c'era un italiano.
2: Meglio così.
1: Parlare impari molto.
5: Poi anzi, ho incontrato un italiano e il primo giorno parlavamo in inglese. Tra l'altro c'erano anche altri, però sono si vieni,
3: no, già ce l'ho,
5: tu ma è anch'io poi. E questo era partito per studiare in Milan della nostra esempio, lavorava per Vitti Alloggi, lavorava per loro, con loro, mentre un altro che poi è conosciuto
1: però
5: per questo gestiva gallerie d'arte in California, poi ne ha aperto un'altra a Milano, organizzava conferenze, e così ha fatto come diceva lui, materialista, per dire, le riserve, ma che buon conoscere,
6: solo quello, dai.
7: Anche disegnini.
8: Anche disegnini.
7: Premi spazio, fallo incasinare un po'. Sai, questo lo usiamo nelle feste col video proiettore, lo spariamo più
8: di lui.
9: Thank you.
0: studiato bene il latino.
1: Il latino sì.
0: Il latino sì, ma che è? Basta.
1: Prendi tutto quello che vuoi. Prendi una maglietta. No, no, in questo caso sta 15 mesi. Se la vuoi prendere, voglio. La maglietta del nostro laboratorio.
0: Ma poi lo puoi sedere all'aula?
1: Ah, perché non si buttano fuori. Ma che ne so, sai? Cavallini. E come l'altra volta uscendo dal lavoro ho fatto una cosa di carabinieri che prendevo nota al portone con il petto, non so, che per 6 anni
0: tu la
1: scrivi,
0: ma non mi parla lo
1: stato del mare, io non l'ho avuto mai,
0: sei un pretino, io non l'ho avuto mai, premio
1: non fa niente.
0: No, no,
1: io non lo so, io questo ramo lo conosco, lo metto soltanto durante le feste, io non lo conosco questo ramo del mercato.
0: Va bene, me ne sto andando, no? Questo è che ti porterò di nuove cose, no, niente, questo è quello al massimo un pezzo. Buon divertimento.
1: No.
0: Thank you.
1: vista la finestra, l'ho ingrandita ora.
6: Ma che stacchetta?
1: Ho fatto modifiche a grandezza.
6: Sei riuscito a bloccare tutto.
1: Escape.
6: Ma guarda che cazzo hai combinato!
1: Vai a shell e fai kill all in escape.
6: Tu rincoglionito, che cazzo gli combini? Perché la devi ingrandire? Era già grande.
1: No, perché giusto. No, perché un pirla prima è passata l'aveva abbassato, stando per questo. Penso di aver scritto di sotto. Che cose le faccio per bene. Ok.
5: Abbassalo un po'.

0: No, es bélica.
1: Dale, dale.
2: No, cioè...
1: Mi sbioma, si fa male. Devi mandare quel foglio, male.
2: No, sì.
1: No,
2: no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.
1: Ci va,
2: no,
1: c'era
2: anche a buoni livelli,
1: non c'è
2: niente, una volta
0: mi
2: sono
0: tenendo
2: le cose, no, però l'agilità ce l'hai lo stesso, che una volta devi sapere fare quei movimenti, io non sono mai stato
3: Thank you.

0: se tutta musica registrata tipo in low-fi, in bassa fedeltà, con microfoni panoramici, così senza...
1: Ho sbagliato la scena di uno?
0: Eh? Si è trovato?

0: Non credo di averlo più.
1: Perché una volta l'ho
0: parole pazzesche stasera, si stava accumulando una specie di cosa di caldo, per cui ho chiuso e per cui insomma l'aria non è entrato tutto quest'ora, per cui alla fine conviene tirare le tende allacciate oppure lasciarle anche slacciate soltanto tirate, no?
1: Sì, ma se non le tiriamo noi comunque lo fanno loro.
0: No, non l'hanno fatto, sono arrivato qui alle 4 perché questa cosa sta mancando il sole.
2: Forse perché hanno pulito.
0: È pazzesco, per cui fino alle 6.
1: Allora glielo diciamo, io lascio la letta al bar, magari veniamo chiuse,
0: c'è bisogno di lascia, perché tanto è stata puntata. Cioè soltanto, come si dice, per evitare il sole. Tutto per evitare il sole del pomeriggio. Perché di mattina è dall'altra parte, per cui incide poco. Ma insomma appena gira da questa parte qui dentro entra un sole pazzesco, sennò poi troviamo una fornata.
1: Ah sì sì sì, no, ma si capivano anche i disegni dentro del sole, si sono lì.
3: No, anche ma dovrebbe essere proprio forte, no, è perché si accumula calore, i pannelli lo assorbono e poi per mesmattino suonano 2-3 ore, per cui troveremo, come si dice, forni crematori, e poi non viene giù per muovere le storie nelle spinte, e sono fatte per questo, poi non mi sembra più ore, ma le previsioni erano così così, dicevano buon tempo, per cui...
1: Sì, infatti,
0: glielo
1: diciamo.
0: Non basta, so chiudere per evitare che entri il sole, tutto qui. Anche con una fessura, la fessura non incide col calore. Chiusi, ma cioè, con lo spazietto per fare tutta la lavagna. Che è quello che ho fatto io, cioè, per cui... E infatti, poi mi sono accorto che li hanno montati male, ci sono dei ganci soltati. E tu questa operazione viene sempre complicata da fare, no? Ma sai come le cose si fanno in fretta. Vabbè, mi scoglio la gente di passare. Ecco,
1: direi. Vediamo dopo.
0: Vediamo che stanno mandando un po' che non capisco. Per caso mai se non hanno le 100.000 lire. Si possono iscrivere e poi ripagano dopo.
2: Non ho capito.
0: Allora i ragazzi non adesso le 100.000 lire, si iscrivono e poi li pagano dopo,
2: beh sì, questo sì.
0: Perché la cosa importante è avere le iscrizioni.
2: No, ma qua non chiediamo soldi assolutamente noi.
0: Come hanno chiesto? Si paga, 100.000 lire, il corso.
2: Guarda, sì, ma al momento che uno viene lì che il primo giorno.
0: Succede? Come tutti i costi.
2: Il pagare più che altro è anche sia un finanziamento per noi, ma anche un incentivo per chi ha cavato poi a seguirsi le lezioni. Perché
0: ma
2: se
0: lo facessimo
2: gratuito,
0: facciamo per i costi di aggiornamento.
2: Lo facessimo gratuito, non ha senso.
0: Tu paghi,
2: certo.
0: Cioè sono le spese cosiddette di segreteria.
2: Sì.
0: Per cui insomma paghi delle persone che fanno dei servizi di segreteria.
2: Certo.
0: Che mi sembra giusto, no?
4: Sì.

0: Tu ce l'hai preso perciò su in Austria? L'hai preso in Austria?
1: No, no. All'Auschwitz.
0: All'Auschwitz? Ehi, offerta.

0: qua per il laboratorio di informatica, stiamo pubblicizzando questo servizio. Sì, sì, i corsi, ma anche il laboratorio.
1: Siamo
2: un laboratorio di informatica così?
0: Sì, sì e no, sì. Ho fatto un lavoro un anno e mezzo fa, non è che mi ricordo il lavoro. Il nostro laboratorio di informatica autogestito, qui spiega quello che facciamo.
3: E questa cosa c'entra? Niente.
0: La cerchiamo di venderla per autofinanziamento. La maglietta del nostro laboratorio, diciamo.
4: L'hai vista?
0: Il laboratorio, non so perché ce l'hai visto. Tutto là.
4: Io invece mi interessava fare un corso che si fa la patente europea per computer.
0: Ah, noi stiamo lottando contro la patente europea per il computer.
4: Vabbè, perché ti permette, diciamo, di poterla inserire in un curriculum,
5: di avere il pezzo di carta.
0: Beh sì, ma è un pezzo di carta.
4: Io il computer lo so usare, infatti mi serve il pezzo di carta.
5: C'è il Windows.
4: Lo so usare su Windows, però Linux, questi qua non.
5: Delle aziende richiedono conoscenza, le grandi aziende.
0: Beh, dipende dai lavori che devi fare.
4: Dipende dai
0: lavori
4: che ci sono dei programmi freenet,
0: free
4: shareware, quello che ti dice. Perciò in effetti è poi anche molto più stabile come stiamo per dire.
0: Patente europea non ti saprei dire, io so solo che ne stavano parlando, ma non so se già questa cosa sia in funzione o no.
4: Quindi l'altro siete contro questa patente europea?
0: Beh sì, non ha senso.
4: Poi chissà quanto costa prenderlo.
0: Sì, infatti. Come la norma ISO 9001 per il controllo di qualità nel montaggio dei computer.
4: Vabbè, certo che
0: è un marchio di qualità, ma alla fine non cambia niente.
4: Il marchio di qualità in sostanza è cioè che loro accertano il modo come tu fai i computer, però non è che dicono che se li fai bene o male, cioè loro vedono se visionano tutta la tua procedura, tu devi sempre seguire quel tipo di procedura per fare la professione.
5: Certo, lo segui sempre.
4: Quindi per altri cosa fate poi oltre
0: cosa?
4: Cosa fare per altri come sempre la produzione dati?
0: Diamo l'accesso alle macchine a chi vuole, insomma. Poi veniva da noi, diamo la posta elettronica, l'uso di computer, sì, diamo dei computer in rete, circa 15.
4: Ah, buono.
0: Per cui si può venire, scrivere, stampare dei testi, paginazione, collegamenti a internet.
4: Io il computer ce l'ho a casa. Ma pensavo se.
0: Abbiamo programmi in arabo per gli extracomunitari, per cui possono navigare con la loro lingua base, diciamo. Cose così.
4: No, quelli. Vabbè, corso di amministratore di. Ah, questo qua è i vostri corsi che trovate qui.
0: Sì, qual è? Quello avanzato. Come?
4: C'è la possibilità di anche la certificazione.
5: Sì. No. Un po' glielo diamo, ma non vale niente. Siamo per malattiare.
4: Allora, cosa c'è?
6: Poi dopo conosci?
0: No,
6: il gruppo punk in azione con tecnicamente
5: registrato quando
6: stanno a cavallo sono porta tipo
5: e due o tre per lì.
6: Il cantante si chiama Olga.
5: Se potete prenderci un po'
4: male sopra, no?
5: Puoi andare sicuramente a lasciarti Windows e fare i tuoi lavori. Cioè al bus tu decidi quale sistema avviare. Installi. Quindi sopra, spero di farlo.

0: prima osservazione di internet.
1: Lui potrebbe vivere la motosega.
0: Della motosega? Ma che uso creativo, creativo, ricreativo può avere una motosega?
2: Beh, delle performance.
0: Dico, cazzo, le performance pubbliche con motosega, di tutte le lunghezze, di tutti i tipi.
1: Siamo alla preparazione.
0: No, no, non sono interessato. Sono interessato invece ai metodi di masturbazione. Quelli con farina, bicchiere, con... Ho trovato su internet un tipo che si chiamava... E mi ricordo come cazzo. Non so, comunque, il re della masturbazione, l'ha provato in tutti i modi. Bicchiere, farina e acqua, poi un altro era tipo con un rasoio elettrico attaccato all'impianto di casa. Aveva fatto delle modifiche, non so come. C'erano delle cose assurde. Una maschera a bagno con un phon di rosso. C'era, cioè, tutti i modi possibili immaginati.
1: Io sto pensando alle moglie portate.
2: Scattatillo, fatelo comprare.
1: Si trovano. Quanto ce sei? Si trovano.
2: Compratelo buono.
1: Ma se sei, tipo, ce l'hanno tutti anziani.
3: Sembra la stessa sede.

0: mostrato i kobold.
1: I kobold.
0: Ora stiamo mostrando
1: si usa
0: testa.
1: Ancora.
0: Ma ce ne sono tantissime ditte che non
1: lo so, lo so, immagino. Io ho lavorato negli anni, fine anni 80 in Kobold.
0: Sì, infatti ora comunque per aggiornarlo tutto, perché ancora
1: è un lavoraccio.
0: Grafica, sta passando al NetExpress, che è sempre della Microfocus, che però ti dà tutta la
1: che
0: possibilità.
1: È sempre Kobold, diciamo.
0: Sì, sì. Ti dà la possibilità di non buttare a terra un programma.
1: Quindi fai il porting dell'applicazione.
0: Sì, la logica rimane solo quella, tutto invece quello che riguarda la schermata visiva. E hai portato in NetExpress, quindi mi hai eliminato questo. Non sono solo le librerie che sono, cioè il minimo. Ma programmi di esistenti che lavorano. Non puoi metterci là a buttare a terra e passare in C++.
1: No, infatti fatto... è un inferno.
0: Cioè già così.
1: O cambi completamente prodotto,
0: ma
1: cosa.
0: Non solo, ma poi metti che dovresti prendere persone specializzate. Una lista specialmente a chi ha paura, perché dice io che non conosco, dice io che ho fatto il programma, se non conosco chi me lo passa in C++, certo. Dovrebbe combinare il danno e poi io non saprei nemmeno dove metterci le mani.
1: È una grossa spesa poi.
0: Troppo grossa.
1: Mamma mia, il Kobold per me è una cosa del passato. Me lo ricordo con pure con le schede perforate alcuni programmi in Kobold.
0: Dove i miei titolari hanno iniziato a vendere i loro programmi?
1: Ci sono ancora?
0: No, hanno iniziato a vendere quindi poi ora insomma tutti i nostri clienti ormai.
1: Ma questi vecchi computer invece?
0: Questi vecchi computer facciamo quasi terminare in magazzino, perché non è che. Se noi chiaramente cerchiamo di generarli.
1: Perché noi cerchiamo. Viviamo di rottami informatici, per cui tutto quello che è vecchio riusciamo a recuperare.
0: Prego,
2: quello che si butta buttalo da noi.
1: Perché a noi hanno regalato un PDP 11, non so se conosci, una macchina del 76, un armadio enorme, e l'abbiamo rimesso in funzione.
0: In funzione?
1: Sì, sì, sta nel nostro laboratorio. Sì, è accessibile dalla rete, non è proprio in rete.
2: Vabbè, dalla rete interna che abbiamo al laboratorio.
3: A Peruto?
1: Storico. È proprio storico. L'unità di misura della potenza di calcolo dei computer di oggi si è basata su quel computer, praticamente, su quel modello, il MIPS. Lui fa un MIPS. Per cui è un po' una passione anche che abbiamo a trovare queste vecchie cose. Io mi chiedevo se vendono ancora le schede perforate da qualche parte, tipo la Buffetti.
0: Ormai le macchine non sono, ma tu considera che noi già abbiamo qualche cliente che ha il 486 e deve estendere già a lavorare, perché è il Kobold comunque ci lavora benissimo, però...
1: Cos'è l'RM Kobold? Mi ricordo l'RM Kobold.
0: Io invece a scuola ho imparato il micro Kobold.
1: Sì, sì, già più avanzato.
0: La fine del tempo presto lavora sul micro Kobold.
3: Ma fate anche pochi, sono arrivato proprio... linguaggi tipo Java, Asper, roba di questo genere,
1: no. Ci sono alcuni di noi che sono all'università che lo studiano, ma corsi così, no, lo sanno usare, ma non abbiamo mai programmato corsi di questo tipo, almeno non per ora.
0: Io
3: volevo chiedere,
0: perché
3: io sono
0: la prima che comunque Windows lo conosco. Per quanto riguarda Linux, io dovrei iniziare ovviamente da capo, cioè fare le basi da zero.
1: Ma sai, ti ho avvantaggiato ovviamente, però sì. Per come impostiamo noi il corso, comunque
3: ho letto comunque cose... anche per quando per sapere installare
2: tutto, fare tutte queste cose sotto Linux.
1: Intanto partiremo molto bene dall'hardware.
0: Se allora, io quando lavoro in Unix impazzisco, perché non c'è un altro mondo. Impazzisco veramente con Unix. Abbiamo diversi piani da Unix. Forse perché ci lavoro poco, lavoro sempre in Unix. E anche se riconosco che Unix è stato molto emocionato. È un sistema che non può andare secondo una competenza. Cioè, tu lavori. Tutto un dato ti dà errore, devi chiudere l'applicazione, possibilmente non hai salvato da un quarto d'ora per chi lavora.
1: E poi tutti lo comprano, tutti lo installano.
0: Il problema è che
1: il mercato
0: è quello. Il mercato è quello.
1: Il paragone che mi piace fare, che ha fatto un giornalista, è tra una Fiat Uno e la Ferrari, no? La Fiat Uno ci lavori e la usano tutti, la Ferrari no, ci corri. Però Linux è come una Ferrari gratuita. che puoi aggiustarti da sola, mentre la Fiat Uno la paghi un bel po' e te la danno sigillata, quando si rompe non puoi fare nulla.
0: No, ma io mi sono installati pure Windows Millennium.
1: Sì.
0: E non
4: Millennium Bug forse.
0: Ma questo mi chiama, dice non mi permette più di entrare nel programma. Perché non gli, siccome gestisce il numero di file out il programma contemporaneamente.
3: Beh, tu già stai parlando del 98 Millennium Edition.
0: Non lo so qual è, ma
3: è l'unico, è quello, perché se tu prendi Windows 2000 quello è completamente
1: perso, un'altra cosa.
3: Cioè io provavo a installarlo su un Pentium 2 con mouse seriale, non mi riconosceva il mouse seriale.
1: Mouse seriale, no. Mouse seriale. Perché vuole i PS2 adesso.
3: Sono impazzito, l'ho ristallato 20 volte, ho provato con il professional, ho provato con il server, li ho provati tutti, alla fine attacco un suo mouse PS2, le 486 del PS1. Subito al volo, tranquillo. Una cosa bestiale. Tanto è vero, mi sono mangiato le mani. Che avevo tolto Windows 98, che bene o male andava bene.
4: No,
3: non
4: mi
3: permette.
4: Meglio il 95.
3: Ma io con il 98 mi sono proprio messo. Cioè, se riesci a installarlo come si deve, ti dà nessun problema.
4: Non ti dà problemi, però pure ce l'ha. È più stabile, non lo so.
1: Comunque se vuoi fare il corso,
3: io con la versione,
0: sì,
3: la seconda edizione l'ho
1: costa 100.000 lire, voglio dire, sono 20 lezioni.
0: Una volta che lavori non
4: Questo è il corso. Sì, sì. Questo l'ho
0: portato di formaggio così. Imparate pure a sigillare la pasta sopra, no?
4: Sì.
0: Quindi scambiare posta, cose di questo genere.
1: Però se ti interessa, noi stiamo facendo il questionario, più che altro per inquadrare le classi. Vuol dire che noi ti ritelefoniamo e ti chiediamo semplicemente sei ancora interessata, sì, no, quindi non è un impegno, te lo vuoi fare?
0: Sì,
1: così scegli i giorni che vuoi fare, quante ore vuoi fare la settimana e gli orari, in modo che noi inquadriamo le classi in base alla disponibilità delle persone, tutto qua.
0: Giorni, gli orari è un ottimo lavoro che faccio, questo è un danno veramente.
1: Quindi fai porting di programmi praticamente. Ma lavori principalmente a casa tua o
0: no? No, lavoro in questa ditta. Si chiama La Cosmo. Ho fatto pubblicità su Radio Studio Centrale, poi ha un sito. Mario lo sta sistemando.
1: Sì, non è nuova, tanto. Non è nuova.
0: Dico, lavoro per loro.
4: Mio
0: opinione come metodo di programmazione
4: è l'unico
0: che
4: concorre con Microsoft,
0: perché non è un metodo di programmazione, loro programmano non strutturato, quindi con l'uso di Go, e quindi per loro magari è normale,
1: più rapido,
0: e per loro è più rapido,
1: è più difficile capirci.
0: Però io, che io arrivo lì, il tempo che ho imparato il loro meccanismo,
1: certo,
0: io ho passato un anno, io è più difficile, io devo andare a controllare il sorgente, io perdo tempo. Invece se fosse stato strutturato io forse sarei arrivata prima, avrei risparmiato io i tempi.
1: Ma siete un gruppo di programmatori, no?
0: Praticamente sono, sì, siamo tutti programmatori in COBOL, parto da segretario. Però poi uno si occupa dei
4: clienti,
1: come lavoravamo noi, io però mi occupavo di impianti industriali, automazione di impianti industriali, però ognuno di noi sviluppava le sue subroutine molto commentate logicamente, per cui
0: no,
1: alla fine quello che importava
0: era
1: il funzionamento della routine e poi tutto si interfacciava una con l'altra.
0: No, invece noi praticamente
1: però c'era
0: un grosso
1: preparazione,
0: la nostra sessione di lavoro è così, cioè chi si occupa dell'assistenza telefonica sul posto, chi si occupa della programmazione di alcuni personalizzati per alcuni clienti, per cliente ha bisogno di migliorare la loro gestione, ha bisogno di alcuni personalizzati. Per esempio noi abbiamo un programma di contabilità, abbiamo anche un programma che gestisce il mercato,
4: quello
0: che abbiamo
4: chiesto
0: i clienti
4: sul
0: mercato, quindi quelli hanno avuto delle esigenze di avere, insomma, da utilizzare il programma. Così come è successo per degli hotel, abbiamo un programma che gestisce i ristoranti, insomma. Quindi ognuno poi
3: potevi una curiosità per scaricarmi da internet,
1: per
3: scaricarmi da internet
4: noi
1: ti prende un CD-ROM circa 600 mega la distribuzione.
4: No, non è per quello,
1: noi l'abbiamo scaricato da internet all'università, lì una o due orette al massimo lo prendiamo e poi lo masterizziamo direttamente.
3: Le versioni come sono aspettate? Cioè,
1: come tipo di versioni? Beh, ce ne sono diverse. C'è la Red Hat che è la più famosa, ma è commerciale, e come filosofia non ci piace molto. Poi c'è quello che siamo noi, che è la Slackware, che si avvicina di più agli Unix passati come impostazione, non come difficoltà d'uso. La difficoltà d'uso è la stessa di tutti all'inizio.
5: Ma sai perché?
1: È l'impatto che
5: sai perché io per esempio più volte quando lavoro in Unix e sono costretta a lavorare in Unix, io possibilmente un comando perché lo sbaglio e lo torno a cancellare, lui possibilmente non se lo cancella effettivamente,
1: sì, no, ma ne fa un altro,
5: e quindi tu impazzisci perché lo stesso comando già sei lenta magari perché lo conosci a stand e ancora lo utilizzi con le istruzioni da mano.
1: Ma sai cos'è secondo me? Che la gente ha perso la capacità di usare l'informatica come si faceva una volta, cioè con Windows è tutto facile, clicchi, ti si apre, sei abituato a che dopo un po' lo devi riavviare.
5: Io per esempio spesso e volentieri utilizzo DOS per molte cose, ad esempio.
1: Ma sono in pochissimi ormai.
5: Perché mi ci trovo? Ma io ci trovo benissimo.
1: Infatti.
5: Però con la differenza che se tu sbagli un comando, insomma, non è così difficile come Unix, semplicemente lo devi scrivere più volte, poi c'è la maiuscola, minuscola, differenza tra maiuscola e minuscola, e non ti displayizza mai dove sei.
1: Sì.
5: E quindi magari più odioso.
1: Ci sono un po' di trucchi per questo.
3: Tu parli di una cosa del genere, tu pensa dopo che hai fatto un sito, 16.000 pagine.
5: Dovrebbe essere basso.
3: L'hai fatto
5: questo,
3: prima
5: no?
3: Su piattaforma basso, Windows, lo devi portare poi su piattaforma Unix, impazzisci.
1: Il sito.
3: Impazzisci.
1: Per i carriage return e i line feed.
3: Sì.
1: Che c'è un
5: 19,
3: lo so.
5: Sempre.
3: Beh, adesso. Ma due anni fa, no?
1: E veniva fuori tutto sballato.
3: Convenendo, le pagine non si trovavano, una cosa bestiale.
1: HTM, HTML.
5: Mercoledì e venerdì alle 21.
1: Cosa?
5: Dovrebbe essere. Quanto dovrebbero durare questi corsi circa?
1: Sono 20 lezioni.
5: Sì,
1: quindi...
5: no, per appuntamento.
1: Un'ora.
5: Quindi alle 21 dovrebbero alle 10.
3: La prima te lo fai su piattaforma Windows.
5: Mercoledì e venerdì si potrebbe fare.
1: Poi pensa che dopo la lezione c'è l'esercitazione pratica. Se puoi restare logicamente in laboratorio. Oppure puoi venire a farla in un altro momento. Quello puoi venire quando vuoi e quanto vuoi. Di sera, suppongo.
5: Sì, io lavoro fino alle 6 in teoria, in pratica mai. In pratica due sono le cose, io mi alzo e me ne vado, però se sono fuori da un cliente che gli dico ho finito l'orario di lavoro, me ne sto andando, non glielo posso dire.
1: Quindi, certo, lo so.
5: Lo facciamo qualcosa di dopo, anche per...
1: C'è un interprete combo sotto Linux, ho provato. Come?
3: Materiale, dove cercare?
1: Materiali?
5: Sotto Linux?
3: Sì, praticamente hardware.
1: In gran parte ce l'hanno regalato. Ragazzi che avevano 486,
5: ma
3: se avete qualcosa da cercare, che vi si guasta qualcosa,
1: beh, o negozi di computer li compriamo,
3: cioè,
1: nuovi, oppure c'è, cioè, per esempio c'è San Filippo che è uno spaccio di rottami, per esempio le schede di rete le compriamo sempre lì, 10.000 lire l'una e riusciamo a farle
3: per i 486.
1: esatto. Poi abbiamo avuto due grosse donazioni, una è la ditta di informatica che ha buttato un sacco di materiale, siamo andati noi a buttargli il magazzino con un furgone. E un'altra alla clinica Muscatelli, la REM, che aveva terminali, aveva PDP-11 e un sacco di altre cose che doveva buttare, per cui ci siamo andati noi. Quindi così, un bugiardo l'abbiamo trovato su un cassonetto della spazzatura, funzionante, davanti a un ufficio postale, pensa un po', un 486 pure.
5: Com'è l'email?
3: Renzi.org.
5: Chiocciolina?
1: Ah, neanche io la so mai fare, è assurda la chiocciola.
3: No, ma ci ho preso la mano io.
1: Ah no, io faccio una roba che non si capisce.
3: Io mai ci ho preso la mano.
5: Ah, vai.
4: E continui poi.
3: A forza di
5: cos'è?
3: A forza di scriverlo ormai è un'abitudine.
5: Penso sia chiaro, no?
4: Perché è app, sì. E basta direttamente.
1: Ok, noi ti telefoneremo e ti chiederemo effettivamente se
5: sì, questo è il numero di casa, se non trovate me, cosa che è impossibile, se non vi lascio con il telefonino, però penso forse
1: va bene il numero di casa, sì.
5: Lasciate detto a mia madre, insomma, okay. Sono qualcun altro che vi risponde.
1: Va bene.
5: Ok. Arrivederci allora.
3: Grazie. Buona serata.
1: Ciao. Anche voi, ciao.
4: so grande.
1: Stavo parlando, no? No, non ne sto parlando, vedi, no. Ti fa voglia di piacere. Un sacco di amici batteristi che si lamentano sempre di questo problema.
4: Ho visto una volta Massimo, mi ha detto Massimo, vedi che guarda che molti ragazzi vengono fatti, che siano costruiti, siete le stesse pesate, noi il media non li vogliamo, ragazzi, sono costruiti, siete le stesse pesate.
1: Esatto. Non è colpa nostra.
4: qualcuno ce l'ha registrato. E l'ho conosciuto con questo personaggio. Era un egiziano che però si chiamava, cioè si chiamava HH. Quindi un simpaticissimo. Anzi, H è commerciale H. E l'ha fatto sai perché? Perché c'era un bug che era dell'ICQ, no? Che era praticamente la scrive Windows. Se lui scriveva H, commerciale H, tu sai che era commerciale nelle library di Windows. Fa praticamente l'H sottolineata come shortcut, no? Quindi fare file e commerciale file, l'F viene tipo sottolineata come shortcut, attesto, no? E lui ha fatto così perché si è messo HH nella CQ e gli perché HH sottolineato. È un dio semplicissimo, però diciamo, non ci vediamo più, non ci sentiamo più, perché non sono più a CQ per un bordello di tempo.
6: Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.